0: ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue.

0: Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo

0: corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
1: Il trattamento delle acque reflue

0: inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati, che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili, vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione

0: i biogas non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione,

devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi. Pertanto, non solo vi sono

0: Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata, quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento. Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio. Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
2: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati. La ricerca e la produzione

di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni. Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro. L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
3: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra società.

0: Associazione ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
2: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
3: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
4: L'animale non ti può dire cos'ha e devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
5: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
5: no.
1: No,
5: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: possiamo arrivare. Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe. Questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose roba del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali, accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: Non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Eh sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, beh, però ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è perché di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Queste che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro. Speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù. Glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Viene applicato su questa nave. Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso. Però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa, piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane. Quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità. La loro curiosità non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro, e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario, ma non solo.

0: Mi trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto è inutile urlare aiuto aiuto, c'è un veterinario in giro, no.

0: Prima cosa, se posso e se riesco, lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
1: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
1: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Canigati TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino.

0: grandi bollicine per Lucky per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera da Italia 2 News. In apertura il dolore che ha unito Montesano sulla Marcellana e Sassano per la morte di due operai in un incidente sul lavoro. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un tragico filo del destino ha unito i due operai originari del Vallo di Diano, morti nello stesso giorno, uno in Irpinia e l'altro nel Sannio, a causa di incidenti sul lavoro. Un intero comprensorio sotto shock per altre due morti bianche di lavoratori che stavano adoperandosi, tra l'altro lontano da casa. Oggi la nostra comunità è incredula e profondamente addolorata. La perdita del nostro caro Piripicchio lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere, così il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ricordando Pietro Pellegrino, detto appunto Piripicchio, morto a 56 anni, caduto da circa 10 metri. Era un amico di tutti, ha aggiunto il primo cittadino, una di quelle persone capaci di strapparti un sorriso con una battuta, con la sua ironia e con quell'allegria che sapeva condividere con chiunque incontrasse. Il comune di Montesano sulla Marcellana esprime i sentimenti di dolore e sconforto che accompagnano la comunità in queste ore per la tragica scomparsa sul luogo di lavoro di Antonio Simone. È invece scritto il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ricordando l'operaio deceduto nel Beneventano, schiacciato da un muro. Alla sua famiglia giungono i pensieri di cordoglio e vicinanza dell'intera cittadinanza. Sul caso è intervenuto anche Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno. Lo ascoltiamo.
2: Ieri un mercoledì nero per tutta la provincia di Salerno e per il Vallo di Diano. Due morti sul lavoro, questo è inaccettabile. Due vite spezzate. Il cordoglio ormai non basta più. La Filca CISL di Salerno chiede alle istituzioni di intervenire subito. Servono più prevenzione, più vigilanza, più controlli, servono risorse, personale e un coordinamento efficace degli organismi che devono garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a intervenire dopo le tragedie, bisogna prevenire. Il primo diritto per un lavoro dignitoso è quello là di chi va al lavoro, è quello di avere una sola certezza, tornare a casa la sera.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e a rischio di parto prematuro è stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a Napoli, vista la mancanza della terapia intensiva neonatale nel nosocomio cilentano. Sentiamo.
4: Il bimbo deve nascere prematuro. Per una donna è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. È accaduto ieri sera all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una donna alla 33esima settimana di gravidanza è stata trasferita d'urgenza nelle ambulanze a Napoli per garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. La paziente, giunta all'ottavo mese di gravidanza, necessitava di essere presa in carico in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la cosiddetta TIN, servizio che non è presente al San Luca. È stato quindi necessario l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento della donna con l'attivazione di un percorso verso la struttura specializzata di Napoli, dove poter garantire alla madre al nascituro un'assistenza adeguata. Una situazione che evidenzia ancora una volta l'importanza per il territorio cilentano di poter contare su una rete di emergenze assistenza materno-infantile capace di assicurare risposte rapide nei casi più delicati.
0: Proseguiamo con la cronaca. 8 persone sono state indagate per una presunta frode sull'IVA nel settore del commercio di prodotti elettronici ed informatici, coinvolta anche la provincia di Salerno, ma scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: La Guardia di Finanza ha scoperto una strutturata frode carosello all'IVA nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici trasversali in più stati dell'Unione Europea e quindi ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo. Le misure cautelari personali riguardano 6 soggetti, 2 in carcere a Roma, uno agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo, due con gli obblighi di dimora a Roma e uno a Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Il sequestro preventivo è stato disposto relativamente ai beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese coinvolte, fino a circa 11 milioni di euro. Per la parte italiana della frode sono 93 le società coinvolte operanti nelle province di Bergamo, Milano, Roma, Salerno, Como e Brescia per un volume complessivo di fatture false di oltre 450 milioni di euro. L'attività si inquadra in un più ampio dispositivo che ha visto operare simultaneamente, sotto l'egida dei singoli uffici della Procura Europea dei paesi coinvolti, coordinati dall'ufficio centrale di EPPO Lussemburgo. L'operazione Hermes ha coinvolto diversi uffici, quindi, delle guardie di finanza per quanto riguarda l'Italia, di Milano e Palermo. Le frodi di carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, interponendo in un'operazione tra imprese di paesi diversi un soggetto economico fittizio, la cosiddetta cartiera. In questo contesto quindi è scattata l'ordinanza di misura cautelare per un imprenditore di Ponte Cagnano.
0: Una casa di riposo è stata chiusa a Eboli dopo i controlli dei NAS e della Polizia Municipale, che hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie all'interno dei locali. Vediamo.
5: Una casa di riposo per anziani nel centro storico di Eboli è stata chiusa a seguito di un'ispezione effettuata dai carabinieri del NAS di Salerno insieme alla Polizia Municipale. Durante i controlli sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie ritenute tali da determinare la sospensione dell'attività della struttura, e tra le irregolarità contestate figurerebbe anche la presenza di farmaci scaduti. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato la mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie per l'apertura e per il funzionamento della struttura. A seguito della chiusura, gli anziani sono stati temporaneamente affidati ai familiari in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie per far riprendere l'attività. La casa di riposo infatti resterà chiusa fino al completo ripristino dei requisiti igienico-sanitari ed amministrativi richiesti dalla normativa. I controlli rientrano nell'attività di vigilanza sulle strutture che ospitano le persone anziane e mirano a verificare il rispetto degli standard previsti a tutela della salute e della sicurezza degli ospiti.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 09

0: 775 74 587. Via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende.

0: cassa panca contenitore a 35 euro, cubo a partire da 4,99 euro, scrivania libreria a 99,99 euro, sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati in studio. A Matera è stata scoperta una maxi truffa sui fondi agricoli europei che avrebbe fruttato oltre 550.000 euro di contributi illeciti. Sentiamo. Una presunta truffa aggravata per ottenere indebitamente contributi europei destinati al settore agricolo per un importo complessivo di 557.800 euro. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Matera al termine di un'attività investigativa avviata ad iniziativa e condotta dal gruppo materano attraverso l'esame della documentazione relativa alle imprese coinvolte. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, gli imprenditori avrebbero presentato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti previsti dal regolamento europeo numero 73/2009 nell'ambito della politica agricola comune. Al centro degli accertamenti la disponibilità giuridica dei terreni per i quali erano stati richiesti gli aiuti comunitari. Le indagini avrebbero evidenziato che i titolari delle imprese non possedevano i requisiti necessari per beneficiare degli incentivi. I fondi infatti erano stati originariamente acquistati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con patto di riservato dominio, ma erano successivamente rientrati nella proprietà dell'ente a causa dell'inadempimento contrattuale legato al mancato pagamento delle rate di acquisto, una circostanza che secondo gli investigatori avrebbe fatto venir meno i presupposti per accedere ai contributi richiesti. Per i soggetti coinvolti è stata esercitata l'azione penale. Gli imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Matera e alla Procura europea con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di contributi dell'Unione europea. Parallelamente i soggetti sono stati sottoposti a controlli amministrativi, conclusi con l'applicazione di sanzioni per le medesime violazioni contestate. La vicenda è stata inoltre segnalata alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per gli eventuali profili di danno erariale. L'operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, si inserisce nell'attività di controllo finalizzata a garantire un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti comunitari e nazionali destinati al comparto agricolo. L'intervento evidenzia inoltre la collaborazione tra la Procura europea, la Procura della Repubblica di Matera e le Fiamme Gialle, impegnate nel contrasto alle irregolarità nell'accesso agli aiuti pubblici e nella tutela delle risorse destinate allo sviluppo economico e alla concorrenza leale. E restiamo in Basilicata per la prossima notizia. Il TAR ha respinto il ricorso di Lega Ambiente contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel comune di Pignola. Scopriamo i dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Lega Ambiente con l'adesione del WWF contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel territorio di Pignola. Le associazioni ambientaliste chiedevano la sospensione e l'annullamento degli atti amministrativi relativi all'approvazione dei progetti e all'aggiudicazione dei lavori, contestandone la legittimità. Secondo il Tribunale Amministrativo, la documentazione presentata dalle amministrazioni coinvolte risulta conforme alle prescrizioni ambientali e

0: paesaggistiche. I giudici hanno inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla riqualificazione delle piste e degli impianti, considerando anche la rilevanza economica e sociale dell'intervento. La vicenda giudiziaria però non si chiude qui. Legambiente infatti ha annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, proseguendo la contestazione sulle autorizzazioni relative al comprensorio sciistico lucano. Il progetto di riqualificazione, finanziato con circa 8 milioni di euro di risorse pubbliche, prevede il potenziamento della seggiovia, una pista da sci sintetica di circa 480 metri, nuovi parcheggi e servizi per i turisti. L'intervento ha suscitato polemiche per il previsto abbattimento di 951 alberi in un'area di particolare valore naturalistico nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, in prossimità della faggeta di Monte Pierfaone. Legambiente e WWF hanno sollevato dubbi sull'impatto ambientale e sull'iter autorizzativo. La vicenda è finita anche al centro di un'inchiesta della Procura di Potenza. A settembre il GIP ha convalidato il sequestro dell'area di cantiere nell'ambito di accertamenti su presunte irregolarità.
1: Ed ora ci occupiamo del sopralluogo del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, alla Vasca Cappuccini a Sassano, accompagnato dal consorzio Bonifica, Vallo di Diano e Tanagro. Vediamo. Durante la sua visita nel Vallo di Diano, in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume, per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort del

0: La tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Anche il Cilento ha ricevuto dei premi dalla Federazione Italiana Ambiente Bicicletta per 6 comuni ciclabili. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Bicicletta, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio. È stato questo il filo conduttore della cerimonia che si è svolta a Vallo della Lucania, nella sala Tarallo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Consegnati i vessilli FIAB Comuni Ciclabili a 6 realtà del territorio: Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Rocca Gloriosa, Ispagni e Pestum. Un riconoscimento che premia l'impegno nella promozione della mobilità attiva e del cicloturismo e che inserisce questi comuni in una rete nazionale dedicata alla cultura della bicicletta. La cerimonia è stata anche l'occasione per parlare di futuro e sviluppo sostenibile con il convegno Connessioni, dedicato al rapporto tra territorio, comunità e tecnologia. Al centro dell'incontro la collaborazione tra FIAB e Confesercenti e il progetto La Via dei Tesori Life Ride Bike, un itinerario cicloturistico pensato per collegare e valorizzare i territori del Cilento. Un percorso che punta sulla bicicletta come strumento di mobilità, turismo e promozione del territorio.
2: È un'importante iniziativa, questo dimostra che il turismo per quanto riguarda le piste ciclabili oppure in generale il cicloturismo è un turismo molto richiesto, molto che sta crescendo tanto, e anche noi stiamo facendo con il nostro ente sforzi enormi e sostenendo anche associazioni come questa che stanno facendo grande opere sul territorio, anche di sensibilizzazione ma anche di messa in rete di circuiti nuovi da poter fare.
0: Principesse e altri personaggi dei cartoni animati invadono il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla grazie a una bella iniziativa della Fondazione Pinuccio La Mura. Vediamo.
3: Il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla ha subito un'invasione di personaggi delle favole moderne, gli eroi di Pixar e Disney. Così i piccoli pazienti potranno avere aiutanti in più per affrontare la degenza. L'idea e il regalo arrivano dalla Fondazione Pinuccio La Mura, indimenticato imprenditore di Sala Consilina. Le pareti del reparto, diretto dal dirigente medico Teodoro Staduto, da alcune settimane sono state arricchite e abbellite dai cartonati dei personaggi di fantasia e i bambini si alletano al loro fianco, si fanno foto e ammirano le opere. Vogliamo ringraziare, dicono dal reparto, sia il dirigente medico sia la caposala Sonia Melillo, la Fondazione Pinuccio La Mura per il pensiero, il gesto e la continua vicinanza al reparto e soprattutto ai piccoli pazienti. Perché ogni bambino possa essere accolto in un luogo di cura, speranza e sorrisi, così si legge sulla targa all'ingresso del reparto dedicata alla Fondazione Pinuccio La Mura. Insomma, un regalo per allietare la degenza dei bambini, cosicché anche il reparto di pediatria di Polla, oltre ad essere efficiente, abbia una bellezza ancora maggiore.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
2: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
1: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
2: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano tre camerini, quindi posso scegliere dove cambiarmi, esatto, dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
1: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia, di mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in chiacchiere.
2: No, che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti.
1: Andiamo gli ospiti a presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
3: Ciao a tutti, buonasera, è un piacere Ricky ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
1: fucsia.
3: Come io riporto i miei, che sono giallo e arancione.
1: Oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura.
3: Ma non lo

0: Non lo so.
1: Sì, se non
0: Lo
1: ti chiedo
0: chiederemo in
1: nessuno.
0: offerta agli spettatori. Tra l'altro, Rachele Scoditti cerca ancora fidanzato. Noi abbiamo una rubrica, non lo sai se la sai. Nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a Rachele.
1: Il problema è che questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo. Qualcosa nella programmazione.
0: Va bene, andiamo avanti. Presentiamo il tuo braccio destro. Qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. È un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che facciamo.
0: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti
3: 10.
0: indietro, anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
3: Eh sì, era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup, 2015-2016,
0: Dove
3: dove
0: avete combinato
3: abbiamo
0: tutto?
3: sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e il 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N, dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon, per un punto, non so, sempre lo stesso anno, non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto, per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai. Avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma,
0: Certo.
3: eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
0: Arrivati ai giorni nostri.
3: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
0: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi, e insomma, con dei coach di fianco, provare
3: Sì. Certo.
0: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno. Ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
1: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
3: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa?
0: Diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura

0: da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere, insomma il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
1: Assolutamente. Allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo. Ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. E, rispetto a un'autostradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica. Si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala. Quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito. Anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
0: Quindi
1: roller
0: pesa sicuramente meno.
1: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale, e c'è il roll bar appunto, diciamo, per tutelare, ecco, in caso di incidenti.
0: Adesso ti faccio una domanda da bar per
1: Vai.
0: la prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
1: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora, e diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci, che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa, diciamo, dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
0: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tanto date voi, no, in dotazione.
2: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
0: Ok, casco.
2: No, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No. Deve essere tutto molto easy, molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
0: Bene.
2: nello specifico.
0: Ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
2: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano, che è la pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo, nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef Gold, con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
0: Paolo,
2: quello
0: sei
2: che si può.
0: sempre un passo avanti.
2: E in più avremo anche Checco con EDJ,
0: Ah,
2: nostro
0: l'amico
2: ospite,
0: Checco e DJ
2: che
0: Registrato.
2: farà. Ci sarà tutta
0: Intrattenimento.
2: la giornata in diretta su EDJ Radio, con tutte le interviste ai partecipanti, le impressioni, perciò tutto molto trasparente. E noi vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini. Però non abbiamo. Questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che...
0: Ragazzi, io me la sono già puntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma, perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni?
2: Certo.
0: Ecco. Cioè, ragazzi,
2: Ops.
0: è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
2: Certo che si può togliere il volante.
0: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
3: Quali?
0: Esatto. Questo qua è il volante, se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto, ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è cioè questo cambio. Veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
1: Siamo sui 350
0: da
1: cavalli.
0: numero uno. E insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro, perché
2: Prezzi estremamente accessibili.
0: ecco. Comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro.
2: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto, è lui il...
1: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo e comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
0: Ottimo! Allora ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità. Lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi. Al nostro rientro avremo dei super ospiti, quindi che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
1: Grazie a voi, una buona serata.
0: A tra poco!

0: prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo.
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale. La tua auto è pronta.
1: Che professionalità.
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io. Punto Pro.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti. E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine. Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: E Giuliano Boellis.
10: Ciao, ciao, ciao.
8: Sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione.

0: veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
1: la testa.
0: Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
1: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Kevin Chacon. Portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
0: Bene, Raci.
2: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un'aggressive experience oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
1: Assolutamente no. L'unico vincolo è la maggiore età.
2: Ok.
1: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno. Perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
2: Ricky, allora tu guidi o mi metto accanto?
0: Sì,
2: Mi
0: guarda,
2: metto
0: l'ultima volta mi hai
2: facilmente.
0: dato due indicazioni, insomma, abbiamo
2: Io?
0: fatto 6 km in più.
2: Ah sì, solo sei? Una vittoria.
0: Passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team un vero e proprio brand.
3: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in aggressive e la storia che portava aggressive era già molto importante. Noi volevamo tenerla, valorizzarla. Quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro e dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri e se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressive vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
0: Giovanna,
3: Lo
0: ma
3: vedrete.
0: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
3: È vero, allora
0: nel
3: noi
0: diventare
3: siamo
0: pilota?
3: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, delle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
0: Bene,
3: siamo andati.
0: E state facendo un ottimo lavoro.
3: Proviamo.
2: Io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi ho bisogno di farti.
3: È fatto anche per le Princess Pastor.
2: Perché io non lo so, è un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi, Mauro, ti voglio chiedere: qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
1: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognava da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere a un prezzo molto molto molto accessibile.
0: Ecco, di questo poi, come ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete, giusto Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis. Buonissimo. Anima e cuore insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto molto bene a livello di comunicazione per tante aziende, avete sposato, e mi spiace per voi, la causa aggressiva.
4: È letteralmente un matrimonio.
2: Aia.
0: Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista ma anche fuori dall'autodromo, giusto Giuliano?
4: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi, tutti i nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché alla fine ci spacchiamo da ridere. E
0: ci ha affacciato, bellissimo.
4: Assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso... Il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
0: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da parte...
4: Regalo della Madonna.
0: Cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
2: non ci diamo queste cose,
1: non ti smentisci mai tu, però
0: o all'amante, comunque al genitore
4: o all'amante del genitore
0: o comunque anche, perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso ci sono sempre più donne appassionate, quindi insomma, se volete fare l'effetto wow veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
1: rimane nella memoria
0: del cuore, e vivete insieme una giornata
4: bella,
0: perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è MasterChef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate, no?
1: tutto regalato.
4: Praticamente.
2: Sì.
0: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente, ragazzi, perché quello che stanno facendo, quello che sta facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
1: No, c'è... c'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo.

0: Beh, però
1: accessibile.
0: io sono curioso, però.
1: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma a un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
0: Del
1: da
0: mercato,
1: mercato. Noi invece vogliamo creare proprio un
0: community.
1: evento nell'evento.
0: Certo.
1: Nel senso, è dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè. Stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna. Se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta, però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
0: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo, prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scansire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione
1: Allora,
0: o...
1: io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
0: Vai.
1: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing e per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira, invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti ed è uno sforzo imprenditoriale notevole e quindi ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no? Un po' di
0: Certo.
1: cose, però il prezzo lo devono scoprire.
0: Non ce lo vogliono dire.
2: Non ce lo vogliono.
0: Allora, che
2: Però...
0: abbiamo l'ultima domanda
2: Sì,
0: per il resto, Giuliano.
2: esatto. Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
1: Allora, qualche giostra io spero di essere riuscito a metterla, però in realtà io.
0: Stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
1: No, dai. I gonfiabili sicuramente sì, perché
0: Sai
1: anche
0: che ti
1: oggi
0: voglio bene.
1: continuavo con questi gonfiabili.
0: Io ho la fissa dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
2: Bene, ci
1: Allora, no,
2: lavoriamo.
1: io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing. Quindi, tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A ci farà fare un sacco di tifosi e B ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive
0: Certo.
1: Team. Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter, con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
0: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre, poi si
1: Esattamente.
0: andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, nel 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Ci stiamo
1: Sarà
0: lavorando.
1: un.
2: No spoiler.
1: Non spoileriamo niente.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata.
1: C'è della carne al fuoco che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
0: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
2: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa, ho deciso che voglio andare a correre anch'io, però ho cambiato idea, non con te, voglio andare con Giovanna.
3: Ah, ecco. Ah, ecco.
2: Prossimo.
3: Diventeremo ottime amiche.
2: Una connessione io e lei.
1: Però le mettiamo a fianco un pilota, che forse è meglio.
2: Sono sicura che non so Giovanna, vuoi
3: Io uguale, uguale.
0: Se no confermo.
3: Vince come te.
0: Allora, se ci invitano il 17, andiamo a fargli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
2: Bello,
0: Va bene,
2: bello, sì.
0: parliamo dopo a telecamere spente.
1: Assolutamente.
0: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
1: Anch'io
0: E ti
1: sono.
0: faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
1: No, ma è la verità. Per la gente che non lo sa, è vero. Io ogni volta che uscivo da qua, c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti. Non lo so, magari sa mai che stavolta.
0: Abbiamo vinto della Lotus, hai vinto per 2 anni.

0: Esatto.
1: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo. Quando ti ho cagato abbiamo vinto. Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che tu hai detto.
2: Riccardo, fai la valigia, vieni a piano con noi.
1: E noi ringraziamo tantissimo Giovanni. Grazie.

0: e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito. Rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao.
1: Questo programma è offerto da

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
3: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
2: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
3: La tecnologia AS

0: SL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una

0: ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in...
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta. Avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Questo programma è offerto da
4: IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super super super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera l'argomento cardine sarà l'attesissima World Cup OKN e OKN Junior che si disputerà proprio questo weekend presso il bellissimo circuito di Viterbo. Per farlo al meglio, oggi abbiamo due super ospiti che tra poco vi andremo a presentare. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni e fidi di viaggio, Matteo Traini, o le vincole capoto.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori che per la terza volta consecutiva abbiamo fatto record di ascolti, quindi un'altra grande puntata, doppi ospiti, sempre sul pezzo, tutta da vivere.
0: Bene, e poi il nostro Mughini che è tornato, Sauro Cesetti, ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi, scusatemi, ma a volte purtroppo vengo chiamato altrove, ma non è tanto per quello. Oggi puntatona, puntatona, si parlerà di cose importanti, perciò non voglio aggiungere altro. Lo sentiremo.
0: Bene, e in questa prima parte di trasmissione abbiamo un responsabile del circuito Leopard di Viterbo che ospiterà questo super evento, la World Cup. È con noi Alessandro Labate. Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
3: È un piacere stare qui con voi. Sono contento, insomma, della chiamata. Eccoci.
0: Piacere nostro,
3: Presente.
0: piacere nostro. Tra l'altro so che ti sei ritagliato proprio questo tempo per noi perché lì fremono già i preparativi per questo super evento che si disputerà questo weekend, ne parleremo tra poco. Prima però, Alessandro, insieme a te, vogliamo fare 4, 5, 6 passi indietro, ossia raccontare ai nostri telespettatori come nasce la pista di Viterbo. Sappiamo che diciamo, l'inaugurazione è stata nel 2009.
3: No, il circuito nel 2000, giugno 2008 aperto per la prima volta e comunque ai suoi tempi è stato un bellissimo impianto e poi nel 2022 è stato acquistato dalla proprietà lussemburghese dove sono stati svolti molti lavori, insomma, di restyling per arrivare insomma fino adesso. Abbiamo ospitato comunque gare internazionali da allora, ma soprattutto adesso, dopo la riapertura che abbiamo aperto nei primi mesi del 2025, abbiamo ospitato gare molto importanti e ci stiamo impegnando molto nel mondo del karting perché.
0: Esatto, qui tra l'altro Alessandro stiamo vedendo proprio l'evoluzione che c'è stata dal 2009 all'ingresso, come vedete in questo momento, nel 2022 da parte di Leopard che detiene tuttora naturalmente la proprietà dell'impianto. Quindi 16 anni dopo avete trasformato questo circuito che per carità era già bellissimo, ma l'avete fatto diventare una struttura da Formula 1. Io sono stato di recente e devo dire che i servizi sono ai massimi livelli.
3: Sì, ci impegniamo molto per mantenere ovviamente dopo l'investimento fatto su questo impianto, l'impegno poi di mantenerlo sempre efficiente con tutti, insomma, con tutti i servizi funzionanti, eccetera, è un mio obiettivo e insomma mi fa piacere che viene apprezzato, insomma, il lavoro che facciamo costantemente perché ragazzi, fidatevi. C'è un lavoro pazzesco dietro tutto questo, però mi fa piacere.
0: In quanti
3: Alessandro,
0: siete a
3: sappiamo bene,
0: lavorare?
1: scusa Ricky, avevo visto che avete cambiato totalmente dove era la parte, diciamo, dove si faceva moddarde, avete rifatto tutto diciamo, il paddock, sbaglio Alessandro?
3: Sì, esattamente. Diciamo, prima dei lavori dove c'è adesso attualmente il paddock c'era il tracciato off-road per la supermoto. Poi io da ex pilota supermoto, diciamo, mi piange un po' il cuore per questa cosa perché abbiamo levato insomma una parte del circuito, ma è stato dovuto al fatto che ovviamente per ospitare gare internazionali serve un paddock, cioè, diciamo, serve molto spazio perché L'era adesso del karting, insomma, si è molto evoluta, hanno tutti i bilici, tutte strutture giganti e quindi i piloti sono molti e è stata una necessità e quindi sì, esatto.
0: Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini realizzate proprio da noi ad aprile in occasione di una prova dell'Easy Car. Queste sono immagini nostre col drone e potete vedere, insomma, che struttura. Ma io ho una domanda da farti, Alessandro. Quanto siete?

0: in quanti siete a lavorare all'interno del Leopardio qui?
1: Allora, noi siamo, ci sono quattro ragazzi che si occupano insomma della parte di noleggio, gestione proprio del circuito, quindi tutta la manutenzione. Abbiamo una ragazza e una segretaria, e tre donne delle pulizie per quanto riguarda lo staff del circuito e poi per la ristorazione, perché abbiamo anche un ristorante e bar che lavora oltre insomma agli eventi e il circuito, lavora anche con gli esterni. E là sono all'incirca 15 persone.
0: Tra l'altro il ristorante è veramente da mille una notte, è bellissimo e si mangia benissimo, quindi.
2: No, ma hanno una struttura, Riccardo, te ci sei stato, Sauro, noi ci siamo stati anche al corso federale, io ci ho corso l'ultima volta nel 2012 con la gestione vecchia. Volevo fare una domanda, io vedevo il paddock e poi la parte dove dopo il traguardo, la S, di là un altro pezzetto di cemento. Visto che attualmente si vocifera che altri cartodromi, vabbè, Sarno, abbiamo visto sembrare qualcosa che cambia in continuazione layout. Visto tutti gli investimenti, il circuito è fantastico, ragazzi, perché è tecnico, veloce, ma la nuova gestione ha in pensiero di creare un layout nuovo, allungare o rimanete così?
1: Allora, attualmente non c'è nulla in programma perché sinceramente il tracciato diciamo, piace a molti e forse mancherebbe un capellino di rettilineo per avere un pochino più di velocità, però comunque si raggiungono 143-145 km/h, quindi però attualmente no, non ci sono in programma cambiamenti di tracciato, ecco.
0: Ragazzi, avete parlato di velocità. Noi abbiamo trovato un video molto particolare, infatti io lo metterei anche al massimo, alzate il volume del vostro televisore, dove viene proprio riprodotta la velocità di questo KZ. Possono partire le immagini.

0: Mi sono diventati i capelli dritti. Senti, Sauro, cosa ci dici della pista?
1: Bah, guarda, la pista, difatti a me Viterbo, io ci ho girato, ci ho fatto qualche giro, non ci ho fatto mai gare perché quando io correvo a Viterbo non era nella lista delle piste dove noi facevamo le gare, però ci sono capitato a fare dei test, delle prove e devo dire la verità, è una pista super tecnica che piace a tutti i piloti quando sei all'interno della pista, cioè nel senso che la guidarla. Devo dire che secondo me un qualcosina gli manca, un punto di staccata è troppo poco per un sorpasso sul rettilineo centrale, ma solo perché le altre curve sono raccordate, non perché la qualità della pista non le avesse. È ovvio che se sei dietro a un altro e rischi di avere quei 2 decimi di vantaggio, ti appiattisci, se trovi uno non lo sorpassi mai, fai fatica o deve avere quello davanti che veramente va in crisi talmente tanto che tu riesci a sopravanzare. Se no la pista è fantastica, l'impianto è super. Io non ho
0: Sauro,
1: nient'altro
0: dicendo
1: da
0: dal
1: dire.
0: punto di sorpasso, la mia ultima gara a Viterbo, com'è finita? O le vinco, è questa qui.
1: Ma è normale, Matteo, perché? Perché allora si è partito un po' sul discorso di fare queste piste molto raccordate, che sono molto belle da guidare all'interno. Però giustamente si rischia cosa poi? Di fare un sorpasso fuori limite.
0: Però ti devo dire una cosa, Sauro, adesso che Riccardo ha messo questa cosa qua, a confronto le ultime, che purtroppo secondo me si censa via qualcosa in monomarcia, Viterbo almeno ha la prima parte, i primi tornadini, riesce a superare. C'ha tutto quel
1: Sì.
0: dritto dove, che è, magari dopo la partenza, come diceva Francesco, già esce in velocità, però almeno hai 2 o 3 punti.

0: Sì,
1: Quindi
0: sì,
1: queste
0: sì.
1: ovviamente devi rischiare un po' di più. Invece le altre, che secondo me gli standard sono questi, non facciamo nomi, ma tanto sono quelle le viste adesso,
0: Sono
1: che
0: quelli.
1: sono tutte raccordate, si perde questa cosa qui che purtroppo ne viene a mancare, soprattutto per la KZ, il sorpasso, perché l'ok adesso ci sarà il mondiale, ne vedremo molti sorpassi perché... Sauro, sai meglio di me che la traiettoria è quella. KZ invece riesci a puoi magari fare una traiettoria diversa perché con l'uso del cambio riesci. Però diciamo che già Viterbo ha un paio di punti 3 che si riesce, ovviamente devi sempre un po' forzare un po' di più.
2: Ragazzi,
0: Voglio
2: stop.
0: aggiungere una cosa, Ricky, su quello che dice Matteo. Io se avessi un figlio e gli devo insegnare a guidare, lo porterei a Viterbo, perché
1: Esatto.
0: tecnicamente parlando è una pista dove tu impari tantissimo e tutto quello che impari su questa pista così tecnica ti viene utile per tutte le piste del mondo. Questo voglio dire,
1: Sì, e
0: facciamoci a capire.
1: soprattutto Sauro, secondo me, a Centro Italia insieme a Valvibrata, ce ne sono altre adesso, quelle che magari fanno le gare, anche per il telaio e il motore riesci a vedere molto, molto.
2: Bene, Alessandro, niente, i nostri Matteo e Sauro hanno fatto un'analisi tecnica dell'impianto, non ti hanno fatto sostituire curve, e questa è già una bella cosa, ok? Allora, come ci anticipavi tu prima, Alessandro, avete ospitate per ora gare anche internazionali, poi entreremo nel focus di questo weekend che avete una super gara. Tipo il WSK, adesso stiamo vedendo una prova dell'Europeo, se non sbaglio. Insomma, ne avete avute veramente tante. Penso che per voi, ecco, avete anche le moto, ogni tanto fate girare anche le moto.
0: Sì.
2: Penso che per voi avere tutte queste gare titolate sia anche sinonimo di orgoglio, no?
3: Sì, sicuramente fa molto piacere perché comunque ospitare gare come campionato europeo, campionato del mondo dà sì un certo orgoglio, ma poi crea anche un buon indotto per il circuito. Perché comunque, ecco, è stato fatto un bel investimento, ma deve anche funzionare a livello di rientri. Fortunatamente lavoriamo molto, stiamo lavorando molto questo periodo anche con i noleggi, con i rental,
2: Ah. Ecco,
3: stiamo andando bene. Sì, dai.
2: questa ad esempio è una prova del WSK che c'è stata di recente a inizio di quest'anno, 2026. Tra l'altro, i piloti hanno apprezzato veramente tantissimo il tracciato laziale. Prima abbiamo visto anche delle immagini, comunque anche il territorio presenta delle bellissime infrastrutture. Io mi ricordo che ho dormito in una corte lì vicino proprio alla pista, e dove ero in una torre all'ultimo piano, cioè col terra, era una roba stupenda che insomma in altri circuiti difficilmente trovi. Eravamo su questa torre gigantesca, non mi ricordo il nome, però avete tantissime strutture intorno, così che chi viene ad assaporare, ad assaggiare la vostra pista, può anche godersi un po' dell'Interland, soprattutto gli accompagnatori, mogli, mamme, papà,
0: Certo.
1: anche a
0: Eccetera.
1: livello logistico, Righi, no? Perché dall'uscita dall'autostrada, se ben ricordo, è vicinissimo, no?
3: Sì, 25 minuti dall'autostrada sei in circuito,
1: Io
3: quindi
1: volevo
3: su
1: chiederti una
3: questa.
1: cosa, Alessandro, come si struttura? Perché non il programma di questa World Cup e quanti piloti sono iscritti nell'OKN Junior e
3: Allora,
1: nell'OKN?
3: Abbiamo fatto un boom di iscritti per questa gara e abbiamo circa 320 piloti, tra cui 150 OKN, 120 OK Junior e 52 piloti dell'Academy.
1: Ah, è vero, l'Academy.
3: Sì, diciamo il numero è abbastanza grande, però siamo pronti, insomma, per ospitarli al meglio.
2: A braccia aperte. Ecco, io
3: Certo.
2: infatti ti volevo chiedere, Alessandro, ma per un evento come quello che c'è tra pochissimi giorni presso la vostra struttura, ossia ricordiamo la World Cup OKN e OKN Junior, come vi siete organizzati per ospitare un evento del genere? Cioè anche a livello, non so, di sicurezza.

0: sicurezza, ristorante, preparazione della pista, servizi per i piloti, dove farli collocare nel paddock.
1: Allora, diciamo tutto parte dalla sistemazione delle tende nel paddock, che sembra uno appena arriva in circuito vede che è tutto montato, tutto bello, ma calcolare il mezzo metro su una linea di 250 metri e far entrare tutte le tende precise, diciamo, quello è un grande lavoro, perché poi ognuno ha le sue richieste, chi serve questo
0: Esatto,
1: spazio,
0: ma
1: cioè quindi...
0: anche perché, scusa Alessandro, scusa se ti interrompo, anche perché prima, sai, negli anni 90 arrivava il papà con la macchina, con la Renault 5, col portapacchi, adesso è una gara, passatemi il termine, a chi ce l'ha più lungo, il
1: Ah, sì.
0: bilico, cioè qui ogni anno aumentano le dimensioni delle hospitality e tutto. Cioè diventa impegnativo per voi gestori delle piste, no?
1: No, assolutamente. Guarda, per farti un esempio, ci abbiamo avuto quest'anno due team in particolare che hanno tipo 94 metri per 11 lineari di tende, o
0: Un campo
1: anche
0: da
1: altri.
0: calcio, un
1: Sì,
0: campo da calcio.
1: è assurdo.
0: No, ma Alessandro, poi secondo me anche il problema è che come gestite, come fate? Perché il problema di tutte le piste è che quello chiama, ma io voglio mettere lì, però voglio stare qua e lì come fai? Sbagli. Come lo gestite? Tipo, io ho un team, ho una tenda con 20 piloti, come funziona? Vado alla World Cup, chiamo quando? La settimana prima, poi ti dico che voglio quel posto, come funziona?
1: Allora, noi normalmente la gestiamo così, abbiamo creato un format che è sul nostro sito e dove puoi scaricare, compilare e poi diciamo lo invii, dove ogni team mette tutte le sue richieste con gli spazi che gli servono, il giorno d'arrivo, il giorno di uscita dal circuito e poi dopo me ne occupo poi direttamente io per quanto riguarda l'assegnazione dei posti. Poi in base il problema principale quando è una singola gara non hai problemi perché comunque lo spazio è grande, tu posizioni le tende e stai a posto. Ma il problema è quando, come adesso, in questo periodo noi abbiamo 5 gare di fila alternate da un weekend, cioè abbiamo avuto la Yame, un weekend di test, l'italiano, un weekend di test, il mondiale, un weekend di test, eccetera. Quindi c'è chi magari fa la prima gara e non fa la seconda ma fa la terza, c'è chi fa tutte
0: Non è
1: quante, chi
0: facile.
1: fa... Quindi
0: Beh,
1: per incastrare tutto è molto difficile, però insomma ci stiamo riuscendo. Poi...
0: ma ci sarà anche gente che lascia lì il bilico per settimane quando ci sono
1: Sì,
0: più gare.
1: ci sono dei team insomma che stanno qua da noi da un mese e mezzo, che hanno fatto tutte
0: Infatti.
1: le gare, sì. Ormai
0: Una cosa, Alessandro,
1: siamo vicini di casa.
0: da quando si può iniziare a girare il programma ufficiale? Da giovedì?
1: Da giovedì ci sono le prove libere e da venerdì poi parte cioè diciamo il programma ufficiale della FIA.
0: Io invece ti volevo chiedere, scusa, vai Sauro.
2: Io invece volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel caso non dovesse piovere, la pista di Viterbo, perché io non ho avuto mai la possibilità di farci gare, come dicevo prima, si gomma abbastanza?
1: Allora, diciamo il tracciato poi dipende molto da che tipo di gomma ovviamente viene utilizzata durante l'evento. Normalmente quando, per dirti, nelle gare WSK che usano solo Vega tende a gommarsi, mentre per farti un esempio tipo adesso all'italiano dove la prevalenza era su gomme MG, c'era solo la KZ che usava Vega bianche. E la pista, diciamo, più giravano e più diventava scivolosa, ma questa comunque è una caratteristica della gomma MG. Però ultimamente, insomma, negli ultimi penso 10 anni così hanno cambiato componente all'interno delle gomme che non lasciano più il vecchio strato
0: No.
1: da 5 centimetri a terra.
0: Ti sta dando del vecchio, Sauro.
2: No, ma è giusto, sono vecchio. Ma no, era solo perché siccome le categorie che correranno poi sono dei ragazzini, se si formasse una roba del genere diventa poi anche
1: Sì,
2: un problema fisico, eh.
1: però ecco, diciamo come grip a Viterbo, diciamo non è una pista super scivolosa, ma non è nemmeno tantissimo grip, cioè è una cosa.

0: media, ma ovviamente cambia tanto dal fattore poi da che gomma viene utilizzata durante il weekend. Quello.
1: Tra l'altro qui stiamo parlando di OKN e OKN Junior, stiamo proprio vedendo un OK che sta girando all'interno del vostro tracciato. Io ti volevo fare una domanda invece, Alessandro. Vabbè, come ci hai anticipato, ma non avevamo dubbi, gestire un evento del genere richiede uno sforzo ai massimi livelli da parte della struttura. Ma la FIA ha qualche richiesta particolare?
0: Allora, la FIA, diciamo, sì, ma un po' come tutti gli organizzatori, ma soprattutto loro richiedono tanto, ma la cosa bella è che loro hanno un'organizzazione, diciamo, al top, nel senso che loro fanno delle richieste e poi ovviamente il circuito deve essere competente a soddisfare le richieste. Però normalmente, cioè, non sono degli improvvisati, ecco, sanno quello che
1: Vabbè,
0: vogliono
1: sicuramente.
0: per far sì che l'evento vada al meglio. Però
1: Bene.
0: normalmente sono le normali richieste che fanno tutti gli organizzatori per un evento, ecco.
1: Bene, tra l'altro so che di recente avete ospitato anche l'ultima prova del campionato italiano che poi di fatto ha consacrato i campioni 2026. Noi a tal proposito, dalla nostra Sofia Gargiulo, abbiamo fatto fare un recap di chi sono stati appunto i campioni italiani. Ascoltiamola.
2: Chiuso lo scorso weekend a Viterbo, il campionato italiano AC Karting 2026. Al Leopard Circuit è andato in scena l'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo per l'assegnazione dei titoli italiani. Il KZ2, il titolo, è andato a Daniel Basile, mentre David Fauré si è laureato campione nel KZ2 Master. Il KZ2 Under 18 invece a conquistare il titolo è stato Kimi Tani. A festeggiare anche Manuel Scognamiglio nel OKN e Josh Bregame nel OKN Junior. Mentre nelle categorie mini i titoli sono andati ad Alfie Meire e Zane Burgis.
1: Vi ho visto confusi.
3: No, perché forse le prossime puntate ci sostituirà a posto di me e Saulo, quindi stiamo preoccupati. Perché ultimamente lo sport la conta meno,
1: Non so
3: magari.
1: se avete seguito le parole o eravate confusi.
3: Ma io
1: Vabbè,
3: l'avevo
1: comunque.
3: vista la gara, quindi sapevo tutti i campioni.
4: Sapevo anche.
1: Bene, allora c'è la possibilità che nel futuro ci sia qualche, nel futuro recente, ci sia qualche novità in casa Leopard Circuit?
0: Allora, diciamo che noi siamo principalmente ancora un cantiere aperto, tra virgolette, perché siamo sempre in evoluzione, cioè lavoriamo tutti i giorni per comunque migliorare il circuito e poi chi sarà più attento, insomma, chi verrà, cioè già dall'italiano adesso alla gara del mondiale abbiamo fatto nuovi lavori, siamo sempre in continuo sviluppo per rendere, insomma, il circuito, per rendere l'impianto migliore, sempre. E ci sono molti progetti, la voglia è tanta, quindi ci sarà sicuramente qualcosa di bello.
1: Bene, e noi vi
3: Anche perché Alessandro, scusa
1: seguiremo.
3: Ricky, fra un po' ci saranno le assegnazioni, se non so il periodo giusto, per il calendario 2027, giusto? Quindi vedendo gli ultimi 2 o 3 anni che proprio c'è stata un'evoluzione, no? Del circuito Leopard, che comunque italiano, USK, Sport Cup, Yame, avete intenzione comunque di prendere almeno una parte o due di gare titolate, penso, no?
0: Sì, diciamo, adesso è ancora un po' il periodo della stagione dove si stanno ancora concludendo accordi, eccetera. Quindi abbiamo confermato le due gare di USK, la Supermaster Series e la Final Cup, e altre sono tutte in fase di approvazione, insomma, a breve, insomma, a fine anno uscirà il calendario per
1: Bene.
0: tutte le date, sì.
1: In ultimissimo, Alessandro, favoriti nella OKN e OKN Junior, secondo te chi sono? Se lo vuoi dire.
0: Ma c'è, diciamo, nell'OK Junior ho visto molto bene Gorun, andava veramente forte questo weekend, cioè questo weekend, il weekend passato all'italiano, e secondo me, insomma, può far bene. OKN c'è Manuel.

0: Manuel Sco, non mi
1: Con
0: ricordo,
1: l'amico.
0: che anche lui, insomma, vabbè,
1: Beh, l'ultimo
0: visto anche i
1: vincitore della World
0: risultati,
1: Cup, campione italiano due volte di
0: l'anno
1: fila,
0: scorso,
1: quindi.
0: sì. Poi, insomma, ecco, è tutto. Beh, la cosa un po' brutta per noi, insomma, a livello organizzativo, che ha messo un po' di acqua, ma anche per tutti i team, piloti, meccanici, ha messo un po' di acqua questo weekend, però speriamo che il
1: Vediamo
0: tempo
1: che come
0: cambi.
1: sempre si sbagliano, Alessandro, perché tanto magari passano 2 o 3 giorni. Noi facciamo tifo per i nostri italiani, penso che ci sia anche Berico, giusto, Nicolò?
0: Sì, anche Nicolò, certo, sicuramente uno dei favoriti.
2: Io
0: Bene.
2: volevo fare un'ultima domanda, no, Natale? Che secondo me è un po' racchiude il cerchio di quello che è stato il mio inizio, da quando era il 1984, ad oggi, sul discorso di avere una pista in centro Italia. Io ho iniziato con la pista d'oro, perciò Alessandro magari non era ancora nato. E sarebbe bello, secondo me, sarebbe bello portare un campionato del mondo in Italia, centro Italia, perciò a Roma, no? Diciamo, oppure nelle zone limitrofe. Ma Alessandro, cosa manca per avere questo sogno? Per arrivare a realizzare questo sogno, tu ti metti mai seduto guardando la pista e dire: manca, a parer mio, mancherebbe un miglioramento lì, qui, e allora si può avere il campionato del mondo?
0: Allora, sì, sicuramente io, diciamo, sono una persona molto autocritica che cerca sempre, anche se va bene, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare sempre, qualsiasi cosa uno, insomma, fa. E secondo me, attualmente, a livello di il nostro impianto, insomma, a livello è di alto livello. Comunque ha messo anche a confronto su altri circuiti in Italia, cioè siamo comunque a un buon livello, sicuramente si può migliorare. Secondo me non ci manca troppo. Ovviamente per quanto riguarda i calendari FIA c'è una rotazione che va di anno in anno, sicuramente non puoi avere tutti gli anni sempre gare titolate, però insomma ecco, speriamo di in un 2028, magari ecco, un campionato del mondo mi
1: Però
0: piacerebbe averlo.
1: Alessandro, hai detto una cosa giusta, la FIA, ok, guarda il tracciato e tutto, e voi l'avete bellissimo, ma controllando gli ultimi anni controlla anche la gestione, la struttura, i lavori. Comunque dare perché comunque il campionato del mondo, ragazzi, a livello anche televisivo, comunque che se ne parli, l'occhio vuole la sua parte, e questo la FIA ovviamente lo nota, perché ma gli altri circuiti, pure per l'Aveyron europeo, gli hanno fatto richieste, l'ultimo che è Valvibrata, per migliorare comunque alcune cose. Voi, chiunque ha visto negli ultimi anni, basta vedere, ecco qui il video che ci passa sotto in regia, la struttura è bellissima, è curata, e questo, no, ahimè, la FIA forse valuta
2: Però
1: più questo e poi tutto il resto.
2: Matteo Ale ha detto nel 2028
1: Infatti,
2: forse è qualcosa che.
1: significa ci ha dato, e come ci ha dato un'anticipazione, infatti volevo dire anche quello, che il 2027 forse non è sicuro, oppure già hanno alcune certezze, ma il 2028,
0: Allora,
1: viterbo, qualcosa ci svelerà.
0: fondamentalmente, diciamo, i calendari internazionali sono sempre i primi che escono. E non abbiamo nessuna gara assegnata, insomma, per il 2027, perché c'è il Mondiale KZ in Puglia, non mi ricordo il
1: Ugendo,
0: nome,
1: quindi è
0: Agrigento, sì.
1: sicuro. Ah, ok, perché sapevamo
0: No,
1: qualcosa.
0: era scritto provvisorio in fase
1: Ah.
0: di approvazione di omologa, però ecco, una bozza è uscita. Poi, come insomma succede sempre, non è nulla mai, insomma, detto, potrebbe essere,
1: Sicuro.
0: insomma, che avremmo anche una gara. Però ecco, attualmente non abbiamo nulla in programma.
2: Io incrocio le dita perché il campionato del mondo al centro Italia manca e manca, è arrivato il momento, via.
0: Lo faremo.
1: Ci
0: Siamo sulla strada.
1: arriveremo sicuramente con la Leopard Circuit. Che dire, ragazzi, io vado veramente a ringraziare tantissimo per averci dato anche delle chicche interessanti e naturalmente secondo me anche i nostri telespettatori che non sanno cosa c'è dietro a un

0: lavoro per preparare un evento anche così importante. Insomma, oggi gli abbiamo dato delle belle informazioni, grazie al nostro Alessandro Labate, che vado a ringraziare. Grazie mille, Alessandro.
1: Grazie a voi ragazzi, è stato un onore per me stare qui con voi. E ci vediamo, vi aspetto sicuramente questo weekend per vedere questa gara, insomma, in programma. E nulla, grazie a tutti.
2: Perfetto, grazie, ti mandiamo un in bocca al lupo, grandissimo, e
1: Grazie.
2: continuate così perché state sulla strada giusta.
1: Grazie,
0: Bene,
1: grazie
0: ragazzi,
1: tanto.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite per parlare più approfonditamente ancora di questa World Cup di Viterbo. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: E in questa seconda parte di trasmissione, dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora qui con GoKart TV News, o le vinco o le capoto, stiamo parlando di questo super evento che è la World Cup. Dai proprietari della pista della Leopard Circuit di Viterbo, che ospiteranno questo prestigioso evento, ci spostiamo a chi schiererà quasi 20 piloti. Lui è il proprietario di un super team. Abbiamo con noi Alessandro Palloni della Modena Kart. Ciao!
8: Buonasera a tutti. Buonasera. Ti correggo sul proprietario, diciamo nipote.
7: Il nipote del proprietario. Ma ormai guarda che gli zii lasciano tutti i nipoti,
8: fortunatamente per me non hanno figli, quindi mi è andata bene.
9: Attenzione però che ti lasciano delle cose belle, perché se ti lasciano debiti poi dopo è un problema.
10: Vabbè. Anzi, salutiamo Gabriele e Jonathan Finocchi, sì, che conosciamo bene, che sono avuto modo di fare due gare con loro ai tempi di qualche decennio fa, quindi li conosciamo bene, sono bravissime persone, molto sul pezzo, sul karting, quindi

0: ma a fronte di anni e anni già passati in pista, perché Jonathan e Gabriele nel passato hanno corso. E Gabriele era più dalla parte tecnica, Jonathan era il pilota. E era sempre stato un team tra di loro, poi dopo è diventato un team per gli appassionati.
1: Beh, hanno fatto, avete fatto poi. Tu forse 26 anni fa non eri neanche nato, non lo so.
0: No, ero già nato, sì, avevo 5 anni,
1: Ah, ecco.
0: io sono 95 e io ormai è dal 2010, da fine 2017 che faccio parte, diciamo, del team. Negli
1: Sì.
0: anni ho imparato tanto da loro e ne ho viste tante. E devo dire che fino ad oggi è stata un'esperienza bellissima. Ho avuto solo la sfortuna che da piccolo i miei genitori non mi hanno lasciato montare sopra il go-kart, perché proprio Gabriele e Jonathan avrebbero sempre voluto mettermi sopra, ma non è mai successo.
1: E vabbè, vedi, però fai altro e ti sei introdotto benissimo nel team e oggi hai un ruolo molto importante all'interno di Modena Kart, che ricordiamo essere uno dei team più importanti, poi lo vedremo anche nel corso della puntata, più importanti a livello italiano. Allora andiamo a ripercorrere velocissimamente, perché ne avete vinte veramente tante di gare, un po' le vostre vittorie. Io partirei dal 2015 con Riccardo Longhi, vincete il campionato italiano, giusto?
0: Sì, a Siena. Tra l'altro, dal racconto, perché ancora non ero presente, mi è stato raccontato che fu una gara, cioè un campionato vinto praticamente a punti con gli scarti proprio all'ultima prova lì a Siena, che si giocava proprio con Riccardo, se non sbaglio, se lo giocava con Mirko Torsellini.
1: Sì. Ecco, tra l'altro proprietario della pista.
0: Proprietà,
1: Bene,
0: sì. Esatto, sì. Infatti
1: poi
0: fu
1: passiamo.
0: un'annata mo molto impegnativa, a quanto mi è stato ricordato.
2: Che poi il
1: Ok.
2: trampolino di Riccardo Righi è partito proprio da loro, da lì, e poi dopo vabbè, ha fatto la carriera come pilota ufficiale, è andato in birra e tutto quanto. Adesso vabbè, oltre che pilota e team manager abbiamo avuto della birra. Però diciamo, l'hanno diciamo, fatto loro emergere il nome, il cognome Longhi, quindi va merito molto a Modena.
1: Arriviamo al
0: Quello per
1: 2020, dove vincete, ragazzi, questo è un super titolo, sia il campionato europeo, ma soprattutto la World Cup con Simone Cunati, giusto, Alessandro?
0: Allora, no, l'Europeo è stato secondo, e lì purtroppo con sorpasso Gustavsson a Genk ci ha fregato, tra virgolette, il titolo. Comunque facemmo sia vice campioni d'Europa nel KZ2 e vincemmo l'International Super Cup a Lonato, con una gara bellissima, perché fu una gara, io mi ricordo ancora, perché dalla qualifica, che fu quella qualifica mezza bagnata, mezza asciutta, infatti i mezzi gruppi fecero con le wet e mezzi con le slick. Fin dall'inizio Simone si vedeva che funzionava la situazione, anche perché, se non ti ricordi male, quell'anno lì, il 2020, era il secondo anno consecutivo che correvamo a Lonato per il discorso del Covid.
1: Sì.
0: E fu una gara veramente tiratissima, che erano tantissimi iscritti, poi c'era il discorso del Covid, era tutta una situazione stranissima, che poi Simone, una volta partito, io mi ricordo la finale, partiva primo. L'unica preoccupazione fu, mi sembra, il giro 2, che Carbonell entrò, lo sorpassò praticamente lanciandosi. Simone, mi ricordo, nell'intervista disse: io mi sono visto arrivare un carto, ho detto, ho aperto lo sterzo, perché ho detto, se chiudo salto su per aria. Poi nel momento in cui tutto è andato a posto, è cominciato a funzionare, cioè tutto era caldo, Simone l'ha sorpassato e ha vinto la gara, se non mi ricordo male, molto bene, con 2 secondi e mezzo di vantaggio sul secondo. Cioè.
3: Lì, se non sbaglio, era quell'anno che la birra tirò fuori, che era l'S12-11, che era il telaio
0: L'S11, che tra l'altro
3: S11 andava come una iena. Lo stiamo
0: sì,
1: vedendo in questo momento. Andiamo al
0: era
1: 2023, dove
0: scusami.
1: fate. Scusa? No,
0: No, scusami.
1: andiamo al 2023, dove fate terzi al campionato europeo vincendo la prova di Val Vibrata con Orlov, giusto, Alessandro?
0: Sì, lì abbiamo. Allora, lì c'era già il discorso, avevamo iniziato un'avventura, un progetto con Parolin, dove stavamo gestendo in prima persona il progetto della KZ per Parolin.

0: dove gestivamo sia la Z, dovevamo sia la Z1 sotto la tenda che la Z2. L'Europeo l'ha vinto Parolin come costruttore con Trevisanutto, invece con sempre lì a Val Vibrata. Avevamo una gara fantastica perché eravamo tutti davanti e Orlov vinse la gara in modo, cioè, impeccabile, fece una gara bellissima.
1: Bene, ragazzi, avete qualche domanda velocissimamente per il team?
2: No, parlando adesso, non so se mi avevi citato Spagna-Siena, mi sembra hanno vinto pure Spagna-Siena il campionato
0: Esatto, Spagna
2: italiano. Sauro se lo
0: nel
2: ricorda
0: 2020
2: bene,
0: sempre.
2: che io se lo ricorda bene, Sauro perché fece secondo e io mi sono incavolato come una bestia con lui che
0: Allora,
2: non
0: sì,
2: sa.
0: quella gara me la ricordo bene perché fu bellissimo, che fu terribile. Mi ricordo Sauro, cioè, tutti i giri dal primo all'ultimo sono stati attaccati fino in fondo. Io mi
2: Perché
0: ricordo
2: Sauro aveva avuto un
0: Spagna era.
2: problema con, aveva bucato la gomma, partiva dietro la prefinale, ma poi dopo in finale
0: Esatto.
2: si è addormentato.
0: Ecco.
1: Succede. Ragazzi, andiamo poi al 2025 dove c'è stata una super vittoria, l'ennesima. Ancora World Cup, questa volta con Gioele Girardello. Alessandro, un super
0: Quella è
1: risultato anche
0: stata,
1: questo.
0: sì, super, perché veramente una gara bella. Anche quella è stata una condizione tra asciutto e bagnato. Partivamo in finale sia col primo e il secondo, con tutta la prima fila, che era Gioele Girardello e Albert Tam. Poi dopo la partenza abbiamo fatto primo e terzo, perché nello sfilare, essendo interno, Gioele ha perso, no, Tam, essendo esterno, ha perso qualche posizione in partenza che dopo ha ricucito durante la gara. Comunque anche lì, gara dal primo all'ultimo giro davanti, era veramente, combaciava tutto. Dobbiamo dire che il telaio Parolin lì ha funzionato veramente, sicuramente si sposava bene anche con la gomma. E poi, diciamo che la nostra partnership nell'OKN Junior con MA di Simone Catenacci, gli ultimi anni, cioè, dato questo pacchetto che funziona molto bene, però naturalmente non ci scordiamo che il pilota non è da meno, Gioele. L'abbiamo visto quest'anno nella Junior facendo diversi podi con Parolin, col Factory Team.
1: Beh, tra l'altro Gioele io l'ho visto crescere nella Easy Kart, già andava fortissimo, poi sta facendo una carriera straordinaria, l'ho visto proprio l'altro ieri alle finali internazionali Easy Kart, abbiamo scambiato due parole, un ragazzino veramente che sta facendo molto molto bene e gli auguriamo il meglio sicuramente.
0: Sì, veramente è un bambino. A parte l'ho visto, ce l'ho a cuore perché in un anno è cambiato da bambina a ragazza, quindi
1: È vero.
0: adesso sembro un uomo a quando abbiamo iniziato l'OKN Junior insieme.
2: Io invece volevo
0: Infatti è
2: fare,
0: così.
2: andiamo sull'attuale, no? Ok, tutti i titoli, perché comunque non si vincono a caso. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di fare due gare. Abbiamo sfilato un campionato italiano per colpa mia, Battipaglia, quando era ancora GRG, perché se non
1: Oggi,
2: sbaglio.
1: Sauro, oggi Matteo parla solo delle sue gare.
2: No, no, no, no,
1: Cos'è successo?
2: io non
0: Ne ha
2: parlo mai delle gare.
0: fatte poche, quelle poche se le ricorda
2: Esatto,
0: tutte.
2: vabbè, come fanno nel paese. No, no, io per arrivare al punto, vedendo adesso anche Jonathan, loro sono un team comunque, da quello che ho visto io, come pochi, perché comunque hanno una preparazione tecnica che va al di là di molti che ce ne sono in giro, e questo lo dico perché comunque ci ho avuto la
0: Lo dice
2: possibilità.
0: anche i fatti, Matteo, hanno vinto con
2: Però
0: qualsiasi tipo di telaio e
2: sai
0: casacca.
2: che Sauro non conta solo vincere, perché lo sai meglio di me. Io quella gara lì che ho fatto, venivo, vabbè, quando vieni dalle ditte, lavori in una certa maniera. Correndo con loro, visto che loro erano molto al di dentro della GRG, se non sbaglio, giusto Alessandro? Sia Jonathan
0: Allora,
2: che
0: loro hanno
2: Gabriele.
0: lavorato
2: Quindi,
0: tanti
2: ecco.
0: anni sia con costruttori in generale. Però
2: Esatto.
0: diciamo, se non sbaglio, la partnership con CRG di rivendita del telaio è
2: Esatto,
0: stata
2: e
0: di quasi
2: questo è il
0: 15
2: punto che volevo
0: anni.
2: arrivare, nel senso che tu lo vedi quando escono dei tecnici dalla casa madre, come lavorano, sono delle piccolezze che adesso magari per molti che ci vedono appassionati non, sarebbe difficile spiegare. Però ho detto questa cosa qui, visto che loro...

0: per me poi la carta era GRG, no? Poi hanno fatto un periodo in B, adesso in Parolin. Questa scelta, se ci vuoi rispondere, a cosa è dovuta? Da un'offerta da un altro team, una cosa, un volere cambiare, magari avere più, non so, potere, tra virgolette, su delle scelte tecniche? Se ci vuoi rispondere, perché comunque loro da quel periodo in GRG, andare in B, adesso Parolin, cosa è dovuta questa scelta di cambio?
1: No, ma guarda, non, niente di sconvolgente. Con Parolin è stato un incontro dove la situazione è stata subito chiara. C'è da fare un progetto, c'è da portarlo avanti, c'è da crescere insieme. E Gabriele e Jonathan è stato deciso di intraprendere questo progetto perché anche magari in quel momento lì Parolin come team era già un team che ha già avuto delle vittorie, però soprattutto nella KZ in cui non era presente, o se lo era, anzi, noi abbiamo cambiato dopo che ha vinto il mondiale con Trevisanutto in Svezia. Si è fatto l'annuncio a gennaio dell'anno dopo, subito dopo, perché sì. Aveva il materiale che funzionava, ma comunque non era presente in tutte le gare o con tanti piloti. Marco invece voleva avere a
0: Un team
1: fine
0: di
1: dell'anno,
0: riferimento.
1: fine del progetto, un riferimento per cercare di incrementare il numero di iscrizioni col telaio Parolin, che penso che
0: Quindi ad
1: negli
0: oggi,
1: ultimi
0: se io
1: anni.
0: ho mio figlio che corre, chiamo Parolin, mi mandano a voi, oppure posso spieghiamo magari a chi ci segue che ha il figlio che vorrebbe fare un
1: No, quello
0: test.
1: io ti parlo per la KZ,
0: Sì, no, però ti sto
1: KZ2.
0: dicendo in generale, c'ho un bambino che vorrebbe fare lo KN. Si va direttamente da Parolin, si può chiamare a voi, come funziona? Spiega magari qualcuno che
1: Allora,
0: vorrebbe fare una prova.
1: Parolin non fa lo KN come costruttore, proprio non fa come non scende nella categoria e lascia ai team satelliti come noi, AKM, come World. Tutti i suoi rivenditori fare o LA Motorsport lascia a tutti noi la possibilità di avere il bacino di clienti Parolin. Cioè non è che ha una preferenza di mi mando da Moda, li mando da AKM, li mando da soprattutto la cosa importante è che il costruttore non è presente nella categoria. Quello ci dà tanta, diciamo, tanta libertà e tanta possibilità più che altro di clientela.
0: Esatto, punto di riferimento, insomma.
2: Beh, questa è una bellissima cosa. Poi, vabbè, ci sono state altre vittorie, anche il campionato italiano a Franciacorta nel 2025. Insomma, Alessandro, non vi siete fatti mai mancare nulla, come team. Che io, tra l'altro, rivedendo anche le immagini, insomma, che stanno andando in onda in questo momento, cioè, non avete niente, assolutamente niente da invidiare a un team ufficiale.
1: Ma allora, guarda, ti dico la verità, noi negli anni quello che portiamo in fondo lo reinvestiamo tutto e cerchiamo di crescere. E poi per noi la cosa più importante è sempre la pulizia, il lavoro. Cioè, inizi una cosa e finiscila, non rimandarla. Questo è quello che Gabriele ripete tutti i giorni a tutti, anche a Jonathan. Cioè, è molto metodico, no?
0: Sì,
1: Cioè, gli
0: certo.
1: piace avere tutto in ordine, tutto in una certa maniera. Infatti, senti sotto la tenda, tutti hanno il tappeto, tutti hanno la stessa cassettiera. E penso che negli anni abbia pagato. E poi noi mettiamo sempre, al di là della prestazione, tutto per noi, la cosa più importante è il servizio da dare ai piloti.
2: Certo, ma ti posso chiedere, scusami Matteo, perché è una curiosità mia. Tu sei di Pistoia, no? Quindi
1: Sì.
2: anche i tuoi zii saranno di Pistoia. Come mai si chiama Modena Kart il team?
0: Glielo volevo chiedere io, sai,
1: Ah,
0: vero?
1: questa è la domanda più gettonata nella storia della Modena Kart. E finalmente spesso mi squilla il telefono, dove siete a Modena? Mi viene chiesto.
2: Vabbè,
1: Allora,
2: certo.
1: quando fondarono il team Gabriele e Jonathan, su consiglio di un amico, che penso a quanto dice la leggenda, per me è leggenda, è Spagni. Consigliò di dare questo nome per il richiamo insomma, della
0: Dell'anno.
1: patria dei motori, della patria dei motori
2: La
1: italiana,
2: motorbike.
1: la Motor Valley, la Ferrari, cioè, questo è stato l'inizio del nome.
2: Ah, ok.

0: Oh,
1: Ha portato bene.
0: è una curiosità, era, infatti mi suonava strano. Tra l'altro, ragazzi, entriamo un po' a gamba tesa su questo super weekend
1: È quello che ti volevo chiedere, Ricky, se potevo. Ma è la curiosità mia, no? Giustamente, ad Alessandro, era lì. Vi siete preparati? Avete fatto dei test? Se avete fatto dei test, quanti giorni siete stati a Viterbo, visto e considerato che la
2: Allora,
1: gente magari non sa?
2: quest'anno siamo passati spesso dalla pista di Viterbo, anzi, ci abbiamo iniziato l'annata il 9 di gennaio, se non ricordo male,
0: Porca vacca.
2: perché avevo già tutti i piloti all'inizio dell'anno, ma dove andiamo a girare, cosa facciamo già prima dei test ufficiali della Conca, allora vabbè, abbiamo detto andiamo a Viterbo, dato che il camion scendendo passa da Viterbo per andare alla Conca da casa. E poi
0: Tutte le
2: abbiamo
0: strade
2: nei
0: portano a
2: momenti.
0: Roma.
2: Esatto. Anche quando risalivamo giù dalla Conca ci fermavamo a Viterbo. Insomma, quando era possibile ci siamo passati. Però ormai nell'ultimo mese abbiamo cercato di fare, dato che avevamo tutte le settimane anche di gara lì, con il campionato italiano, abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro a Viterbo. Anche se nel mentre abbiamo dovuto affrontare anche una concomitanza che era quella del campionato del mondo alle Mans, che avevamo un paio di piloti nella KZ Master.
1: Perdonami, domanda ancora più interessante. Io, insieme ai miei compagni di percorso, abbiamo dato giusto una letta a quello che è il regolamento. Il regolamento prevede, se non sbaglio, sei pneumatici, giusto, per il weekend? Perfetto,
2: Esattamente, sei pneumatici.
1: perfetto. Allora mi viene da dire subito, no? Voi che avete fatto tutte queste giornate di test a Viterbo, li avete fatte in virtù del pensiero di dire avremo solo sei pneumatici, allora avete fatto una simulazione gara, oppure avete messo, come fanno tanti, 30 treni di gomme nuove per vedere il tempo e basta e rassicurare il pilota che sta andando bene?
2: Allora, io parlando con Jonathan, che fa la parte tecnica, mi ha detto che nelle ultime settimane ha cercato di concentrarsi sia sulla gomma nuova, poi la fortuna di avere un bacino di piloti grande, abbiamo fatto test con 14-15 piloti, abbiamo potuto provare con alcuni piloti alcune cose, con altri altre. Cioè abbiamo provato sia la simulazione di gara, sia anche la gomma nuova per il tempo. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una gara la settimana scorsa, che è quella del campionato italiano.
1: Bene, ma tecnicamente parlando, adesso non voglio entrare nel tecnico perché magari ti potrei mettere un po' in difficoltà, però giustamente le cose un pochettino le mastichi. I pneumatici hanno sofferto abbastanza sulla simulazione gara con sei pneumatici, ci arrivate bene, avete trovato un
2: Guarda,
1: giusto equilibrio?
2: allora ti dico che a differenza dell'anno scorso dovrebbe essere anche più semplice perché è cambiato il format di gara. Perché l'anno scorso erano, mi sembra, se non ricordo male, abbiamo fatto sei manche, la prefinale e la finale. Invece quest'anno con il cambio di gruppo, di gruppi del nuovo modello di gara che è già stato presentato alle Mans, i piloti andranno a fare tre manche, la prefinale e la finale e le qualifiche. Quindi è anche più semplice che l'anno scorso come gara a livello di gestione dello pneumatico, però sicuramente non sarà semplice perché queste gomme non sono tante.
0: Ma la questione del telaio unico da funzionare?
2: Allora, questa è
0: Se uno piega il
2: un'altra
0: telaio,
2: discussione.
0: come funziona? Io in una
2: Allora,
0: mancia
2: io
0: mi
2: ho
0: tocco
2: letto
0: e
2: il
0: piego il telaio.
2: regolamento, leggendo il regolamento si capisce che praticamente un cambio in caso di incidente è consentito a chi non ha già fatto altri cambiamenti, tipo a chi non ha cambiato team, perché quando ti vai a cambiare team fai già un cambiamento. E ho visto sul modulo nel regolamento c'è scritto che se te hai già fatto un cambiamento non potessi neanche cambiare il telaio. Però
0: Cioè, tipo io, per
2: io
0: far capire
2: un
0: a
2: po'
0: chi del caso,
2: penso.
0: Alessandro, ho corso con altro team, vengo a fare la World Cup con voi, quindi ho cambiato già.
2: Solo se cambi l'iscrizione.

0: dopo la pubblicazione, cioè, ovvero entro
1: Ah,
0: 10 giorni
1: ok,
0: prima.
1: dopo l'iscrizione, se cambio team, tipo stavo un altro team, poi cambio all'ultimo e vengo a correre con voi e già cambio di telaio.
0: Ma poi penso sarà a buon senso anche
1: Vabbè.
0: della federazione lasciare il campo in caso di incidente,
1: Sì.
0: lasciare di cambiare il telaio.
1: Io volevo parlare di una cosa molto importante che ho letto nel regolamento. 7,40 euro
0: La benzina.
1: la benzina
0: Madonna,
1: al
0: sì.
1: litro. Ti torna,
0: 7,40,
1: Alessandro?
0: 7,50.
1: 7,50 euro al litro, giusto?
0: Sì. Ma questa è già una cosa che, ora se non ricordo male, più IVA era 6,40 ora la P1 quando è stata introdotta la benzina bio ora non mi ricordo se è biologica,
1: Capito, ma
0: qual è la definizione?
1: qual è la giustificazione che costa 6,50 euro più IVA al litro una benzina? Io va bene tutto. Che significa allora che la benzina del distributore, non essendo ecologica, allora non riesco a realizzare questa cosa.
0: Penso sia un investimento che ci richiede la federazione, che negli ultimi anni comunque è molto interessata per quanto riguarda alla sicurezza e all'ecologico. Noi purtroppo non possiamo fare niente.
1: No.
0: Poi.
1: No, loro come team, poi
0: No.
1: ci sono fa state fatte domande, le leggo velocemente dal nostro caro amico, uno dei fan, e qua ci diceva, ci ha fatto varie domande che già abbiamo posto, ma per non parlare della tipologia dei motori che essendo limitata a 15.000 giri lascia poco spazio per sorpassi veri e quindi saranno gare a difesa per tutti i piloti. Questa cosa qua non la sapevo io, che quindi praticamente i motori sono... Praticamente oltre 15.000 non possono andare. Giusto,
0: È
1: Alessandro?
0: successo.
1: Ale, ci
0: Scusa, mi è
1: sei,
0: saltata la
1: Alessandro?
0: connessione. Scusami.
1: Ah, ok. No,
0: Vai, vai.
1: dicevamo, non so se hai sentito la domanda che ti abbiamo fatto.
0: Sì, ti confermo. Ma comunque ti dico, le gare a vederle sia dell'OKN Junior che OKN Senior sono sempre, ti dico, sono divertenti da vedere, sono belle, la posizione è combattuta. Anzi,
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: una pista di Viterbo non mancano sorpassi, di la verità.
1: No,
0: Anche te,
1: vero.
0: guarda, anche la finale di domenica scorsa, anche all'ultimo giro, il secondo era andato a riprendere il primo, si sono sorpassati e ripassati. Cioè, non è noiosa come categoria, per niente.
1: Allora, no, ho visto anche l'OKN Junior, bellissima. Bellissima la N, ma la Junior con che poi il pilota di Marino, adesso ricordo, col Birel. Rea, se non sbaglio, ha fatto una gara, poi si è andato a sorpassare, sono ripassati, bella, bella, molto combattuta. Sicuramente il mondiale
0: Allora,
1: ci aspetterà una bella gara, insomma.
0: Alessandro, quasi 20 piloti sotto la tenda per questo weekend, giusto?
1: Sì, alle 17, di cui 16 saranno junior e un pilota senior. Quanti
0: Però,
1: italiani? Quanti italiani, Alessandro? Si blocca, Alessandro.
0: due piloti italiani.
1: Pensa a te. Cioè, capito? L'ho fatta
0: Ne è
1: apposta questa
0: 17,
1: domanda.
0: ma nei 17 ce n'è uno che punta alla vittoria, cioè che secondo te potrebbe
1: Ma
0: avere
1: io ti
0: delle
1: dico la
0: chance.
1: verità, vedo anche degli avversari agguerriti, vedo agguerriti forti più che altro, perché c'è Perico, che penso che in questo momento, venendo anche da alcuni appuntamenti della Junior, sia veramente, veramente forte. Ci ha fatto vedere anche a Sarno all'ultima del KTF, che ha fatto la pole position, poi si è giocato la gara fino in fondo. Noi siamo lì naturalmente per cercare di vincere, però dobbiamo lavorare e vediamo come
0: Qui
1: finisce.
0: me la servi su un piatto d'argento, però dobbiamo lavorare, ma cosa manca per arrivare al
1: No,
0: 100?
1: ma no, non lo so cosa può mancare, però anche quando sei lì non basta mai, devi sempre lavorare perché non bisogna mai fermarsi. Cioè, no, no, la nostra filosofia è mai mettersi a sedere perché durante una giornata la pista cambia tutto di continuo, quindi devi andare tutta la situazione.
0: Comunque, ragazzi,
1: Naturalmente
0: con...
1: vedo anche un'altra cosa, scusate, per i motoristi che fanno l'OKN. è una situazione.

0: che la benzina, a meno che non siano costruttori che hanno fatto gare junior, è una benzina che la incontriamo per la prima volta durante l'anno noi.
1: Avrà un bel lavoro da fare Simone Catenacci, che tra l'altro saluto, so che è il vostro super motorista, bravo
0: Sì.
1: Simone. Novità per
2: Abbiamo
1: il
2: visto che anche in
1: 2027.
2: tenda, scusa Riccardo, anche Alessandro che fa da meccanico ad Alessio Piccini, quindi nostro caro amico, in KZ2 vede lui, no?
0: Sì, lui ormai fa da Z1 ormai dal
2: Z1,
0: mondiale dell'anno
2: scusa,
0: scorso, Francia
2: Z2 nel
0: Porta.
2: senso campionato italiano. Sì.
0: Sì. E Alessio e Alessandro ormai fanno parte del nostro team da 2/3 anni.
2: Beh, è un bel
0: E
2: upgrade per il team,
0: devo
2: soprattutto
0: dire
2: avere
0: che
2: Alessandro
0: insomma,
2: in
0: avere
2: tenda.
0: una, a livello tecnico, avere la possibilità di una consulenza da Alessandro Piccini non è da poco.
1: Insomma, state facendo le cose veramente al top, infatti i risultati arrivano e come se arrivano. Io ti volevo, poi siamo veramente in chiusura, ragazzi, è volata questa puntata, servivano ancora un paio d'ore. Ti volevo chiedere, c'è anche da regolamento l'aumento del peso in OKN di 5 kg. Non si rischia che l'OKN Junior giri più veloce?
0: Può essere, ma non è l'unico fattore che potrebbe incidere perché la Senior correrà con le Maxxis, che è una gomma che, a parte l'OKN, ha usato solo l'anno scorso durante la World Cup a Cremona, e invece con la Junior correremo con le MG, ma che abbiamo usato tutto il campionato italiano.
1: Ok, va bene. Obiettivi per il mondiale, per questa World Cup, sicuramente la vittoria, immagino, Alessandro.
0: Sì, quello che obiettivo è un sogno, però cercheremo di fare il massimo. E innanzitutto l'obiettivo è quello di arrivare con più piloti possibili in finale, perché il format di gara non è semplice e soprattutto se un pilota perde una manche diventa veramente dura accedere dopo la
2: Difficile
0: finale.
2: rientrare.
0: Mm.
1: Insomma, anche perché quest'anno in finale non ci saranno più 36 piloti, ma 28.
2: 28.
0: Esatto.
1: Ah. Sono
2: Bene,
1: tanti,
2: molto di meno, ragazzi, su tanti iscritti.
1: sono tanti.
3: È molto selettivo come weekend,
2: Non puoi
3: deve
2: sbagliare
3: andare
2: nulla, Sauro. Cioè,
3: tutto bene.
2: qualcosa. Ragazzi.
3: Devo dire che poi ti lascio la parola, Ricky, per chiudere, che è un weekend dove la fortuna gioca per il 90% e la bravura del pilota nelle star fuori, diciamo, a quelle situazioni critiche, e anche lui c'ha una bella importanza. Poi si vedrà alla fine.
1: Ma ragazzi, secondo voi da 28 a 36 lo hanno fatto per una questione di sicurezza? Meno carte in pista, meno casini alla prima curva?
2: No, secondo me dal punto di vista mio no, forse magari per far meno manche. Adesso non lo so, sta cosa come racchiudono i gruppi che no, devo un attimo controllare tutto, che sono 3 manche. Sinceramente a me piaceva più a 36, oltre che dare più la possibilità, visto che è così selettivo come weekend di gara. E un campionato del mondo che era la gara re di tutta la stagione, questa scelta da parte mia io preferivo 36 piloti. Adesso non so, Sauro, ma per me rimaneva
3: No,
2: quello.
3: io penso che i 28 piloti siano sicuramente ragionati, cioè nel senso colui che ha scelto di passare da 36 a 28 ci avrà una motivazione, io adesso non posso saperla e non la so neanche. So soltanto che 28 per alcuni circuiti, specialmente anche se ne tengono 36, però 28 sarebbe il numero giusto. Forse però la preparazione è arrivare ai 28 finalisti. Che secondo me è troppo selettiva. Cioè, devi dare la possibilità a un pilota di poter recuperare se commette un errore, tra virgolette, nelle qualifiche, in una manche, così diventa tosta, tosta.
1: Tosta. Vedremo questo weekend come andranno le cose. Noi saremo a guardarvi, voi della Modena Carta, Alessandro. E in bocca al lupo, come si dice, no?
0: Crepi loop.
1: Poi magari verso fine anno o subito dopo il mondiale, vediamo come vanno le cose. Magari

0: ti rinvitiamo, magari anche con Jonathan e Gabriele, per parlare anche un po' del 2027, dai.
1: Va bene, volentieri.
0: Va bene? Allora io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
2: Ciao ragazzi.
0: Sauro Cesetti, il nostro Bughini, e
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: il nostro Alessandro Palloni, al quale gli facciamo un super in bocca al lupo.
1: Grazie mille di avermi invitato. Grazie, crepo il lupo.
0: Grazie mille a te. Ragazzi, super puntata, stiamo lavorando già assiduamente per le prossime. Adesso focus sulla World Cup di questo weekend. Tanti aggiornamenti sulle pagine Instagram di Olevincole Capoto o di Go Kart TV. Comunque ci potete rivedere in replica su GoTV Channel, 809 di Sky, 244 del digitale terrestre. Su YouTube ricarichiamo sempre le puntate, quindi non avete scuse. Non avete scuse, ma vedo che non le trovate neanche perché siete veramente in tantissimi a seguirci e io veramente vi volevo ringraziare. Anche in giro in pista ci fermate, insomma, ci fate i complimenti. Grazie davvero per tutto il supporto che ci date e anche per quello che stiamo cercando di fare sempre, sempre di più.
2: Rimaniamo anche noi stupiti delle volte, Riccardo, perché ok, ma le ultime puntate, numeri da
0: No, ma io lo
2: capocchia.
0: dico sempre, guarda, secondo me questo format ci è scappato di mano, cioè non ci aspettavamo neanche noi tutto questo successo, ecco. Però la strada è ancora lunga, bisogna.
2: Siamo partiti adesso.
0: Va bene, Alessandro, saluta tutta la Modena Kart.
1: Un saluto a voi, in bocca al lupo anche a voi per tutto.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Voi non cambiate canale, ragazzi, continuate a seguire la programmazione di GoTV Channel. Ciao, buona serata.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione settimanale dal Cilento, appuntamento che prevede, come sempre, in apertura la rubrica Info Salerno.
1: La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stanziando 1,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a ristrutturare e rifunzionalizzare gli immobili, trasformandoli in spazi sociali, istituzionali e produttivi a beneficio delle comunità locali. Si è insediato l'Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, presieduto dall'assessore regionale al turismo e alla transizione.

0: digitale Vincenzo Maraio. Lo strumento punta a rafforzare il monitoraggio del settore e il confronto con territori e operatori. Presentati all'Università di Salerno i risultati della campagna di scavi 2026 nel sito archeologico di Laurelli a Caselle in Pittari, nell'area sacra sono emerse iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la tavola di Agnone. I ritrovamenti offrono nuovi elementi sulla religiosità dell'Italia preromana, suggerendo fitte relazioni culturali lungo l'Appennino. Il Comune e l'Ateneo hanno confermato il proseguimento del sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione. I risultati delle recenti ricerche condotte nelle grotte del Poggio e della Cala sono stati illustrati a Marina di Camerota durante l'incontro Due Umanità, una penisola, rivolto anche alle scuole. La responsabile dello scavo, Adriana Moroni, con ricercatori di diversi atenei e la soprintendente, Anna Onesti, ha approfondito la presenza di Neanderthal e Sapiens nell'area. La Biblioteca Comunale di Ottati ha ottenuto 7.000 euro dal Fondo Editoria della Regione Campania per l'acquisto di libri e l'organizzazione di attività culturali. A potenziare i servizi arriva anche la donazione di una LIM da parte del Liceo Severi di Salerno. Tre nuovi edifici finanziati con risorse PNRR sono stati realizzati nel piazzale Necropoli Lucana a Bello Sguardo. Gli spazi ospiteranno la scuola dell'infanzia e primaria, un asilo nido di prossima apertura e una palestra a servizio degli alunni e della cittadinanza. Inaugurato nella frazione Gorga di Stio, il nuovo ufficio di prossimità allestito nei locali del Centro di Educazione Ambientale. Promosso dall'amministrazione, lo sportello permette ai cittadini di gestire pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutela dei minori e autorizzazioni, senza doversi recare presso i tribunali provinciali. Il Comune di Caggiano rinnova il servizio gratuito di consegna a domicilio dei certificati comunali, pensato per anziani, persone fragili o con difficoltà motorie. I cittadini possono richiedere i documenti via telefono allo 0975 39 30 20. Un nuovo defibrillatore è stato collocato davanti all'ufficio postale di Altavilla Silentina ad opera dell'associazione La Panchina ODV. Con questo intervento salgono a 12 i DAE geolocalizzati sul territorio comunale. Agropoli ha inviato la candidatura ufficiale a Capitale Italiana del Mare 2027 con il programma 5 rotte, un solo programma. Il progetto unisce tutela ambientale, sport, cultura, turismo e blue economy, individuando lo spazio mare del Palazzo Civico delle Arti come centro operativo dell'iniziativa. Ed ora un'intervista al regista Andrea D'Ambrosio sul suo ultimo film, L'estate dell'Orsa Maggiore, scritto insieme allo scrittore Giuseppe Festa. L'estate dell'Orsa Maggiore, ultimo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, ha iniziato il suo percorso. Nei giorni scorsi, Andrea, un importante appuntamento al Teatro Litta di Milano, ma prima ancora un altro appuntamento, un altro momento importante per questa tua ultima opera, il Globo d'Oro, che vi ha visti vincitori.
1: Sì, il primo luglio siamo stati al Campidoglio, a Roma, nella Protomoteca, appunto che questa sala del Campidoglio, in cui c'è stata la consegna dei Globi d'Oro, che è uno dei premi più importanti del cinema italiano, insieme ai David e ai Nastri, e praticamente l'estate dell'Orsa Maggiore ha vinto il Globo d'Oro Verde come miglior documentario. È un premio che si dà ai documentari che si occupano di ambiente, e quindi il nostro film, insomma, ha vinto questo premio importante, prestigioso, e da lì poi, insomma, è iniziato la sua vita, fino ad approdare appunto alla proiezione della settimana scorsa al Teatro Litta a Milano, al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival internazionale di documentari, in cui c'è stata questa proiezione meravigliosa in questo teatro, uno dei teatri più antichi di Milano, in cui il film, insomma, è stato molto apprezzato, applaudito, e il pubblico si è commosso alla visione.
0: Un lavoro dedicato all'orso marsicano.
1: Sì, il tema è quello dell'orso marsicano, ma soprattutto il mondo abruzzese che gira intorno all'orso marsicano, e il lavoro dei guardiaparco che hanno donato praticamente la loro vita a questo animale, ma anche alla natura e a noi, perché poi è un film che io dico il tema principale del film è la giusta distanza, cioè capire qual è il nostro modo di comportarsi con gli animali, ma anche con la fauna selvatica soprattutto, perché come dice Daniela, che è una delle protagoniste del film, il parco d'Abruzzo non è uno

0: zoo, ma è un posto in cui questi animali vivono e vivevano già prima dell'uomo. Quindi, insomma, questo equilibrio fra uomo e natura è fondamentale per poter sopravvivere.
1: Un film emozionante che vi vede in prima linea insieme a Giuseppe Festa.
0: Sì, il film è tratto proprio ispirato al romanzo scritto da Giuseppe Festa, L'estate dell'orso maggiore, edito da Garzanti, un libro che ebbe un grande successo, è prodotto dalla Agab Film di Enzo Porcelli. C'è la voce di Sergio Castellitto, che praticamente è la voce protagonista di tutto il film, interpreta Capo Seattle, praticamente, che scrisse questa dichiarazione dei diritti dell'uomo contro il presidente americano dell'epoca che voleva comprare la terra dei nativi. Ed è un film ricco di emozioni perché ci sono vari plot narrativi. È un film nel film perché mentre noi stiamo girando lì accade qualcosa di particolare che solo chi guarderà il film al cinema o in TV potrà capire. E poi commuove perché ci sono delle storie umane, di resistenza umana, di resilienza, che insomma rendono il film un mosaico interessante di emozioni e di narrativa per il cuore e per gli occhi.
1: Un film che nelle tue corde, naturalmente, non potrebbe che essere così, rispecchia insomma quelli che sono i tuoi valori e la tua attenzione per l'ambiente.
0: Assolutamente, un film che è un po' nel solco degli altri che ho fatto, avevo fatto appunto prima, un po' di anni fa, Beautiful Country, che raccontava, diciamo, la mattanza ambientale in Campania, ma soprattutto col Sentiero dei Lupi, che di qualche anno fa è andato su Rai 1, che praticamente raccontava invece il mondo del lupo, però nel Cilento, ai piedi del Cervati. Quindi è un po' un proseguimento di questa linea narrativa. Il film, tra l'altro, andrà in altri festival, lo faremo il 10 ottobre alla proiezione a Pescasseroli, al cinema Ettore Scola, che è il cinema appunto del paese dove abbiamo girato, e poi il film potrà vedersi insomma in televisione.
1: Ora le rubriche a partire da Museando che conduco proprio insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: un museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli, un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Cammini di Occhi Verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con

0: Michele Bonomo con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Ponte Cagnano Faiano e anche oltre.
1: Il parco è la sede operativa del Circo Legamento Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato, energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come Carovana Riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
2: Ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

È il momento del gusto con che cucino? Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli. E poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore, aggiungo poi i pinoli, 60 g, e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto. Termina qui questa puntata, grazie per averci seguito, a presto.

Via libera definitiva alla nuova legge elettorale. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 contrari. Nessun inciampo per la maggioranza, nonostante il voto segreto. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi

0: sperava di vedere il centrodestra diviso, dice. Durissima la reazione delle opposizioni, che hanno esposto cartelli di protesta in aula denunciando una legge truffa studiata solo per favorire la maggioranza. Avete paura di perdere, è l'accusa rivolta in aula da Elly Schlein al centrodestra. Con lo Stabilicum cambiano le regole del sistema di voto per le elezioni politiche. Via i collegi uninominali, arriva un mix di proporzionale con premio di maggioranza per chi otterrà almeno il 42% dei voti. Il premio non scatta se nessuna delle coalizioni raggiungerà tale soglia, anche solo in una Camera. Obbligo di indicare il candidato premier al momento del deposito del programma. Tornano le preferenze fino a 3, ma non capilista bloccati. Quadruplicate le firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. I fuorisede e i caregiver potranno votare dove hanno un domicilio temporaneo. Futuro Nazionale vota no alla legge elettorale, ma apre al centrodestra. Durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio, il vannacciano Edoardo Ziello evoca una interlocuzione con l'attuale maggioranza per non far tornare la sinistra al governo. Ma, ammonisce Ziello, dai partiti di governo serve rispetto. L'invito, tuttavia, è stato accolto freddamente dai potenziali alleati. Per il ministro agli affari europei e fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, chi vota contro il governo resta all'opposizione. Per il titolare al MASA, Francesco Lollobrigida, non serve il dialogo con chi vuole mandarci a casa ogni giorno. Categorico il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Vannacci? Noi mai con lui, né oggi né domani. Via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il governo ha chiesto 14,4 miliardi di flessibilità per la prima voce e altrettanti per la seconda, per un totale di circa 29 miliardi nel biennio. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva, è il giudizio espresso dall'esecutivo europeo. Il dossier ora passa al Consiglio europeo, che avrà un mese per dare il via libera definitivo. L'Europa riconosce le ragioni dell'Italia, ha detto il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti.
1: Il governo del premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla Commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
2: The Prime Minister took the decision to fix to put in the center of the debate of these early elections the housing.
3: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
4: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
5: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
1: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'Amda Fok, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui i leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni, per svolgere le elezioni legislative e presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.
6: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening ne è una

Tale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato. Ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le

0: tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati.

0: Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
1: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
0: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia. Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1.000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza. La mostra, allestita al

0: Museo MUDEC di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Goetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Goetz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì. Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
1: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
2: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, e a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo, che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
1: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno, per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza, perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
3: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
1: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
4: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
1: pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare, modi per rispondere a

Tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. In apertura il dolore che ha unito Montesano sulla Marcellana e Sassano per la morte di due operai in un incidente sul lavoro. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un tragico filo del destino ha unito i due operai originari del Vallo di Diano, morti nello stesso giorno, uno in Irpinia e l'altro nel Sannio, a causa di incidenti sul lavoro. Un intero comprensorio sotto shock per altre due morti bianche di lavoratori che stavano adoperandosi, tra l'altro lontano da casa. Oggi la nostra comunità è incredula e profondamente addolorata. La perdita del nostro caro Piripicchio lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere, così il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ricordando Pietro Pellegrino, detto appunto Piripicchio, morto a 56 anni, caduto da circa 10 metri. Era un amico di tutti, ha aggiunto il primo cittadino, una di quelle persone capaci di strapparti un sorriso con una battuta, con la sua ironia e con quell'allegria che sapeva condividere con chiunque incontrasse. Il comune di Montesano sulla Marcellana esprime i sentimenti di dolore e sconforto che accompagnano la comunità in queste ore per la tragica scomparsa sul luogo di lavoro di Antonio Simone. È invece scritto il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ricordando l'operaio deceduto nel Beneventano, schiacciato da un muro. Alla sua famiglia giungono i pensieri di cordoglio e vicinanza dell'intera cittadinanza. Sul caso è intervenuto anche Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno. Lo ascoltiamo.
2: Ieri un mercoledì nero per tutta la provincia di Salerno e per il Vallo di Diano. Due morti sul lavoro, questo è inaccettabile. Due vite spezzate. Il cordoglio ormai non basta più. La Filca CISL di Salerno chiede alle istituzioni di intervenire subito. Servono più prevenzione, più vigilanza, più controlli, servono risorse, personale e un coordinamento efficace degli organismi che devono garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a intervenire dopo le tragedie, bisogna prevenire. Il primo diritto per un lavoro dignitoso è quello là di chi va al lavoro, è quello di avere una sola certezza, tornare a casa la sera.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e a rischio di parto prematuro è stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a Napoli, vista la mancanza della terapia intensiva neonatale nel nosocomio cilentano. Sentiamo.
4: Il bimbo deve nascere prematuro. Per una donna è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. È accaduto ieri sera all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una donna alla 33esima settimana

0: Di gravidanza è stata trasferita d'urgenza nell'ambulanza a Napoli per garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. La paziente giunta all'ottavo mese di gravidanza necessitava di essere presa in carico in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la cosiddetta TIN, servizio che non è presente al San Luca. È stato quindi necessario l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento della donna con l'attivazione di un percorso verso la struttura specializzata di Napoli, dove poter garantire alla madre al nascituro un'assistenza adeguata. Una situazione che evidenzia ancora una volta l'importanza per il territorio cilentano di poter contare su una rete di emergenze e assistenza materno-infantile capace di assicurare risposte rapide nei casi più delicati.
1: Proseguiamo con la cronaca. 8 persone sono state indagate per una presunta frode sull'IVA nel settore del commercio di prodotti elettronici ed informatici, coinvolta anche la provincia di Salerno, ma scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: La Guardia di Finanza ha scoperto una strutturata frode carosello all'IVA nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici trasversali in più stati dell'Unione Europea e quindi ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo. Le misure cautelari personali riguardano 6 soggetti, 2 in carcere a Roma, 1 agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo, 2 con gli obblighi di dimora a Roma e 1 a Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Il sequestro preventivo è stato disposto relativamente ai beni e valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese coinvolte fino a circa 11 milioni di euro. Per la parte italiana della frode sono 93 le società coinvolte operanti nelle province di Bergamo, Milano, Roma, Salerno, Como e Brescia per un volume complessivo di fatture false di oltre 450 milioni di euro. L'attività si inquadra in un più ampio dispositivo che ha visto operare simultaneamente sotto l'egida dei singoli uffici della Procura Europea dei paesi coinvolti, coordinati dall'ufficio centrale di EPO Lussemburgo. L'operazione Hermes ha coinvolto diversi uffici, quindi, delle guardie di finanza per quanto riguarda l'Italia, di Milano e Palermo. Le frodi carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, interponendo in un'operazione tra imprese di paesi diversi un soggetto economico fittizio, la cosiddetta cartiera. In questo contesto quindi è scattata l'ordinanza di misura cautelare per un imprenditore di Ponte Cagnano.
1: Una casa di riposo è stata chiusa a Eboli dopo i controlli dei NAS e della Polizia Municipale che hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie all'interno dei locali. Vediamo.
3: Una casa di riposo per anziani nel centro storico di Eboli è stata chiusa a seguito di un'ispezione effettuata dai carabinieri del NAS di Salerno insieme alla Polizia Municipale. Durante i controlli sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie ritenute tali da determinare la sospensione dell'attività della struttura e tra le irregolarità contestate figurerebbe anche la presenza di farmaci scaduti. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato la mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie per l'apertura e per il funzionamento della struttura. A seguito della chiusura, gli anziani sono stati temporaneamente affidati ai familiari in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie per far riprendere l'attività. La casa di riposo infatti resterà chiusa fino al completo ripristino dei requisiti igienico-sanitari ed amministrativi richiesti dalla normativa. I controlli rientrano nell'attività di vigilanza sulle strutture che ospitano le persone anziane e mirano a verificare il rispetto degli standard previsti a tutela della salute e della sicurezza degli ospiti.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. A Matera è stata scoperta una maxi truffa sui fondi agricoli europei che avrebbe fruttato oltre 550.000 euro di contributi illeciti. Sentiamo. Una presunta truffa aggravata per ottenere indebitamente contributi europei destinati al settore agricolo per un importo complessivo di 557.800 euro. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Matera al termine di un'attività investigativa avviata di iniziativa e condotta dal gruppo materano attraverso l'esame della documentazione relativa alle imprese coinvolte. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, gli imprenditori avrebbero presentato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti previsti dal regolamento europeo numero 73/2009 nell'ambito della politica agricola comune. Al centro degli accertamenti la disponibilità giuridica dei terreni per i quali erano stati richiesti gli aiuti comunitari. Le indagini avrebbero evidenziato che i titolari delle imprese non possedevano i requisiti necessari per beneficiare degli incentivi. I fondi infatti erano stati originariamente acquistati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con patto di riservato dominio, ma erano successivamente rientrati nella proprietà dell'ente a causa dell'inadempimento contrattuale legato al mancato pagamento delle rate di acquisto, una circostanza che secondo gli investigatori avrebbe fatto venir meno i presupposti per accedere ai contributi richiesti. Per i soggetti coinvolti è stata esercitata l'azione penale. Gli imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Matera e alla Procura europea con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed indebita percezione di contributi dell'Unione europea. Parallelamente i soggetti sono stati sottoposti a controlli amministrativi, conclusi con l'applicazione di sanzioni per le medesime violazioni contestate. La vicenda è stata inoltre segnalata alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per gli eventuali profili di danno erariale. L'operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, si inserisce nell'attività di controllo finalizzata a garantire un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti comunitari e nazionali destinati al comparto agricolo. L'intervento evidenzia inoltre la collaborazione tra la Procura europea, la Procura della Repubblica di Matera e le Fiamme Gialle, impegnate nel contrasto alle irregolarità nell'accesso agli aiuti pubblici e nella tutela delle risorse destinate allo sviluppo economico e alla concorrenza leale. E restiamo in Basilicata per la prossima notizia. Il TAR ha respinto il ricorso di Legambiente contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel comune di Pignola. Scopriamo i dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Legambiente con l'adesione del WWF contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel territorio di Pignola. Le associazioni ambientaliste chiedevano la sospensione e l'annullamento degli atti amministrativi relativi all'approvazione dei progetti e all'aggiudicazione dei lavori, contestandone la legittimità. Secondo il Tribunale Amministrativo, la documentazione presentata dalle amministrazioni coinvolte risulta conforme alle prescrizioni ambientali e paesaggistiche. I giudici hanno inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla riqualificazione delle piste e degli impianti, considerando anche la rilevanza economica e sociale dell'intervento. La vicenda giudiziaria però non si chiude qui. Legambiente infatti ha annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, proseguendo la contestazione sulle autorizzazioni relative al comprensorio sciistico lucano. Il progetto di riqualificazione finanziato con circa 8 milioni di euro di risorse pubbliche, prevede il potenziamento della seggiovia, una pista da sci sintetica di circa 480 metri, nuovi parcheggi e servizi per i turisti. L'intervento ha suscitato polemiche per il previsto abbattimento di 951 alberi in un'area di particolare valore naturalistico, nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, in prossimità della faggeta di Monte Pierfaone. Legambiente e WWF hanno sollevato dubbi sull'impatto ambientale e sull'iter autorizzativo. La vicenda è finita anche al centro di un'inchiesta della Procura di Potenza. A settembre il GIP ha convalidato il sequestro dell'area di cantiere nell'ambito di accertamenti su presunte irregolarità.
0: Ed ora ci occupiamo del sopralluogo del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, alla Vasca Cappuccini a Sassano, accompagnato dal consorzio Bonifica Vallodidiano e Tanagro. Vediamo.
2: Durante la sua visita nel Vallo di Diano, in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche

La Vasca Cappuccini di Sassano, accompagnato dal presidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, FICO ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale di supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la riprofilatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 chilometri e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente FICO ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Anche il Cilento ha ricevuto dei premi dalla Federazione Italiana Ambiente Bicicletta per 6 comuni ciclabili. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Bicicletta, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio. È stato questo il filo conduttore della cerimonia che si è svolta a Vallo della Lucania, nella sala Tarallo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Consegnati i vessilli FIAB Comuni Ciclabili a 6 realtà del territorio: Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni Appiro, Rocca Gloriosa, Ispagni e Pestum. Un riconoscimento che premia l'impegno nella promozione della mobilità attiva e del cicloturismo e che inserisce questi comuni in una rete nazionale dedicata alla cultura della bicicletta. La cerimonia è stata anche l'occasione per parlare di futuro e sviluppo sostenibile con il convegno Connessioni, dedicato al rapporto tra territorio, comunità e tecnologia. Al centro dell'incontro la collaborazione tra FIAB e Confesercenti e il progetto La Via dei Tesori Life Ride Bike, un itinerario cicloturistico pensato per collegare e valorizzare i territori del Cilento. Un percorso che punta sulla bicicletta come strumento di mobilità, turismo e promozione del territorio.
2: È un'importante iniziativa, questo dimostra che il turismo

0: Per quanto riguarda le piste ciclabili oppure in generale il cicloturismo, è un turismo molto richiesto, molto che sta crescendo tanto, e anche noi stiamo facendo con il nostro ente sforzi enormi e sostenendo anche associazioni come questa che stanno facendo grande opere sul territorio, anche di sensibilizzazione ma anche di messa in rete di circuiti nuovi da poter fare.
1: Principesse e altri personaggi dei cartoni animati invadono il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla grazie a una bella iniziativa della Fondazione Pinuccio alla Mura. Vediamo.
2: Il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla ha subito un'invasione. Un'invasione di personaggi delle favole moderne, gli eroi di Pixar e Disney. Così i piccoli pazienti potranno avere aiutanti in più per affrontare la degenza. L'idea e il regalo arrivano dalla Fondazione Pinuccio La Mura, indimenticato imprenditore di Sala Consilina. Le pareti del reparto, diretto dal dirigente medico Teodoro Staduto, da alcune settimane sono state arricchite e abbellite dai cartonati dei personaggi di fantasia e i bambini si allettano al loro fianco, si fanno foto e ammirano le opere. Vogliamo ringraziare, dicono dal reparto, sia il dirigente medico sia la caposala Sonia Melillo, la Fondazione Pinuccio La Mura per il pensiero, il gesto e la continua vicinanza al reparto e soprattutto ai piccoli pazienti. Perché ogni bambino possa essere accolto in un luogo di cura, speranza e sorrisi, così si legge sulla targa all'ingresso del reparto dedicata alla Fondazione Pinuccio La Mura. Insomma, un regalo per allietare la degenza dei bambini. Così che anche il reparto di pediatria di Polla, oltre ad essere efficiente, abbia una bellezza ancora maggiore.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
2: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
1: Allora andò dal maiale.
2: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
4: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
1: Dopo un po' si rivolse al cane.
2: Co-co-co-co. Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
5: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
1: Alla fine passò dalla paperella.
2: Co-co-co-co. Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
6: Non posso. Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
1: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
2: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
3: No, te l'ho già detto.

0: è troppo caldo.
1: Allora andò dal maiale.
2: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
1: Quindi si diresse dal cane.
2: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
1: Alla fine andò dalla paperella.
2: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
2: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
1: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
2: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
0: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
2: Vorrà dire che lo farò da sola.
1: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
2: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
0: No, non posso.
2: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
2: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
5: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
2: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
2: Va bene, lo farò da sola.
1: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
2: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
0: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
5: Io non posso assolutamente.
6: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
1: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
2: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
1: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
2: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
0: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
2: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
5: No, no, non posso.
6: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
1: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
2: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
1: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
0: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
5: Oh, anche io!
6: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
2: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
2: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti.

0: riconobbero che la gallinella aveva ragione.
1: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
6: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
5: Chi è?
7: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio.

0: Ne volete forse qualcuno?
1: Biscotti al muschio!
2: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
3: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
2: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
4: Ma non è un'estranea, è un pesce

0: squalo scappate!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
2: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
3: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
4: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
2: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
5: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
6: Aiuto! No!
4: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
6: No!
7: Lo promettiamo!
4: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
6: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
9: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
8: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
9: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
8: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
9: Buon appetito e spero ti piaccia.
8: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si

0: arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi. E prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta. E non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Il governo del Premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo.

0: Jordi Shukla, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
1: The Prime Minister took the decision to fix, to put in the center of the debate of these early elections the housing.
2: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
3: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
4: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
0: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'Amda Fok, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui i leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni per svolgere le elezioni legislative e presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. In apertura il dolore che ha unito Montesano sulla Marcellana e Sassano per la morte di due operai in un incidente sul lavoro. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un tragico filo del destino ha unito i due operai originari del Vallo di Diano, morti nello stesso giorno, uno in Irpinia e l'altro nel Sannio, a causa di incidenti sul lavoro. Un intero comprensorio sotto shock per altre due morti bianche di lavoro.

0: collaboratori che stavano adoperandosi, tra l'altro lontano da casa. Oggi la nostra comunità è incredula e profondamente addolorata. La perdita del nostro caro Piripicchio lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere, così il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ricordando Pietro Pellegrino, detto appunto Piripicchio, morto a 56 anni, caduto da circa 10 metri. Era un amico di tutti, ha aggiunto il primo cittadino, una di quelle persone capaci di strapparti un sorriso con una battuta, con la sua ironia e con quell'allegria che sapeva condividere con chiunque incontrasse. Il comune di Montesano sulla Marcellana esprime i sentimenti di dolore e sconforto che accompagnano la comunità in queste ore per la tragica scomparsa sul luogo di lavoro di Antonio Simone. È invece scritto il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ricordando l'operaio deceduto nel Beneventano, schiacciato da un muro. Alla sua famiglia giungono i pensieri di cordoglio e vicinanza dell'intera cittadinanza. Sul caso è intervenuto anche Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno. Lo ascoltiamo.
1: Ieri un mercoledì nero per tutta la provincia di Salerno e per il Vallo di Diano. Due morti sul lavoro, questo è inaccettabile. Due vite spezzate. Il cordoglio ormai non basta più. La Filca CISL di Salerno chiede alle istituzioni di intervenire subito. Servono più prevenzione, più vigilanza, più controlli, servono risorse, personale e un coordinamento efficace degli organismi che devono garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a intervenire dopo le tragedie, bisogna prevenire. Il primo diritto per un lavoro dignitoso è quello là di chi va al lavoro, è quello di avere una sola certezza, tornare a casa la sera.
2: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Bentrovati in studio. Una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e a rischio di parto prematuro è stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a Napoli, vista la mancanza della terapia intensiva neonatale nel nosocomio cilentano. Sentiamo.
4: Il bimbo deve nascere prematuro. Per una donna è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. È accaduto ieri sera all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una donna alla 33esima settimana di gravidanza è stata trasferita d'urgenza nelle ambulanze a Napoli per garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. La paziente giunta all'ottavo mese di gravidanza necessitava di essere presa in carico in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la cosiddetta TIN, servizio che non è presente al San Luca. È stato quindi necessario l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento della donna con l'attivazione di un percorso verso la struttura specializzata di Napoli, dove poter garantire alla madre al nascituro un'assistenza adeguata. Una situazione che evidenzia ancora una volta l'importanza per il territorio cilentano di poter contare su una rete di emergenze assistenza materno-infantile capace di assicurare risposte rapide nei casi più delicati.
2: Proseguiamo con la cronaca. 8 persone sono state indagate per una presunta frode sull'IVA nel settore del commercio di prodotti elettronici ed informatici, coinvolta anche la provincia di Salerno, ma scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: La Guardia di Finanza ha scoperto una strutturata frode carosello all'IVA nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici trasversali in più stati dell'Unione Europea e quindi ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo. Le misure cautelari personali riguardano 6 soggetti, 2 in carcere a Roma, 1 agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo, 2 con gli obblighi di dimora a Roma e 1 a Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Il sequestro preventivo è stato disposto relativamente ai beni e valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese coinvolte fino a circa 11 milioni di euro. Per la parte italiana della flotta sono 93 le società coinvolte operanti nelle province di Bergamo, Milano, Roma, Salerno, Como e Brescia.

0: per un volume complessivo di fatture false di oltre 450 milioni di euro. L'attività si inquadra in un più ampio dispositivo che ha visto operare simultaneamente sotto l'egida dei singoli uffici della Procura Europea dei paesi coinvolti, coordinati dall'ufficio centrale di EPO Lussemburgo. L'operazione Hermes ha coinvolto diversi uffici, quindi, delle guardie di finanza per quanto riguarda l'Italia, di Milano e Palermo. Le frodi carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, interponendo in un'operazione tra imprese di paesi diversi un soggetto economico fittizio, la cosiddetta cartiera. In questo contesto quindi è scattata l'ordinanza di misura cautelare per un imprenditore di Ponte Cagnano.
1: Una casa di riposo è stata chiusa a Eboli dopo i controlli dei NAS e della Polizia Municipale che hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie all'interno dei locali. Vediamo.
2: Una casa di riposo per anziani nel centro storico di Eboli è stata chiusa a seguito di un'ispezione effettuata dai carabinieri del NAS di Salerno insieme alla Polizia Municipale. Durante i controlli sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie ritenute tali da determinare la sospensione dell'attività della struttura e tra le irregolarità contestate figurerebbe anche la presenza di farmaci scaduti. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato la mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie per l'apertura e per il funzionamento della struttura. A seguito della chiusura, gli anziani sono stati temporaneamente affidati ai familiari in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie per far riprendere l'attività. La casa di riposo infatti resterà chiusa fino al completo ripristino dei requisiti igienico-sanitari ed amministrativi richiesti dalla normativa. I controlli rientrano nell'attività di vigilanza sulle strutture che ospitano le persone anziane e mirano a verificare il rispetto degli standard previsti a tutela della salute e della sicurezza degli ospiti.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Bentrovati in studio. A Matera è stata scoperta una maxi truffa sui fondi agricoli europei che avrebbe fruttato oltre 550.000 euro di contributi illeciti. Sentiamo. Una presunta truffa aggravata per ottenere indebitamente contributi europei destinati al settore agricolo per un importo complessivo di 557.800 euro. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Matera al termine di un'attività investigativa avviata ad iniziativa e condotta dal gruppo materano attraverso l'esame della documentazione relativa alle imprese coinvolte. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, gli imprenditori avrebbero presentato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti previsti dal regolamento europeo numero 73/2009 nell'ambito della politica agricola comune. Al centro degli accertamenti la disponibilità giuridica dei terreni per i quali erano stati richiesti gli aiuti comunitari. Le indagini avrebbero evidenziato che i titolari delle imprese non possedevano i requisiti necessari per beneficiare degli incentivi. I fondi infatti erano stati originariamente acquistati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con patto di riservato dominio, ma erano successivamente rientrati nella proprietà dell'ente a causa dell'inadempimento contrattuale legato al mancato pagamento delle rate di acquisto, una circostanza che secondo gli investigatori avrebbe fatto venir meno i presupposti per accedere ai contributi richiesti. Per i soggetti coinvolti è stata esercitata l'azione penale. Gli imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Matera e alla Procura europea con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed indebita percezione di contributi dell'Unione europea.

0: Parallelamente, i soggetti sono stati sottoposti a controlli amministrativi, conclusi con l'applicazione di sanzioni per le medesime violazioni contestate. La vicenda è stata inoltre segnalata alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per gli eventuali profili di danno erariale. L'operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, si inserisce nell'attività di controllo finalizzata a garantire un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti comunitari e nazionali destinati al comparto agricolo. L'intervento evidenzia inoltre la collaborazione tra la Procura europea, la Procura della Repubblica di Matera e le Fiamme Gialle, impegnate nel contrasto alle irregolarità nell'accesso agli aiuti pubblici e nella tutela delle risorse destinate allo sviluppo economico e alla concorrenza leale. E restiamo in Basilicata per la prossima notizia. Il TAR ha respinto il ricorso di Legambiente contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel comune di Pignola. Scopriamo i dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Legambiente con l'adesione del WWF contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel territorio di Pignola. Le associazioni ambientaliste chiedevano la sospensione e l'annullamento degli atti amministrativi relativi all'approvazione dei progetti e all'aggiudicazione dei lavori, contestandone la legittimità. Secondo il Tribunale Amministrativo, la documentazione presentata dalle amministrazioni coinvolte risulta conforme alle prescrizioni ambientali e paesaggistiche. I giudici hanno inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla riqualificazione delle piste e degli impianti, considerando anche la rilevanza economica e sociale dell'intervento. La vicenda giudiziaria però non si chiude qui. Legambiente infatti ha annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, proseguendo la contestazione sulle autorizzazioni relative al comprensorio sciistico lucano. Il progetto di riqualificazione finanziato con circa 8 milioni di euro di risorse pubbliche, prevede il potenziamento della seggiovia, una pista da sci sintetica di circa 480 metri, nuovi parcheggi e servizi per i turisti. L'intervento ha suscitato polemiche per il previsto abbattimento di 951 alberi in un'area di particolare valore naturalistico, nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, in prossimità della faggeta di Monte Pierfaone. Legambiente e WWF hanno sollevato dubbi sull'impatto ambientale e sull'iter autorizzativo. La vicenda è finita anche al centro di un'inchiesta della Procura di Potenza. A settembre il GIP ha convalidato il sequestro dell'area di cantiere nell'ambito di accertamenti su presunte irregolarità.
0: Ed ora ci occupiamo del sopralluogo del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, alla Vasca Cappuccini a Sassano, accompagnato dal consorzio Bonifica Vallodidiano e Tanagro. Vediamo. Durante la sua visita nel Vallo di Diano, in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del consorzio di bonifica Vallodidiano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua, la riqualificazione dell'area umida alle cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 chilometri e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume, per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla, per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Anche il Cilento ha ricevuto dei premi dalla Federazione Italiana Ambiente Bicicletta per 6 comuni ciclabili. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Bicicletta, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio. È stato questo il filo conduttore della cerimonia che si è svolta a Vallo della Lucania, nella sala Tarallo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Consegnati i vessilli FIAB Comuni Ciclabili a 6 realtà del territorio: Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Rocca Gloriosa, Ispagni e Pestum. Un riconoscimento che premia l'impegno nella promozione della mobilità attiva e del cicloturismo e che inserisce questi comuni in una rete nazionale dedicata alla cultura della bicicletta. La cerimonia è stata anche l'occasione per parlare di futuro e sviluppo sostenibile con il convegno Connessioni, dedicato al rapporto tra territorio, comunità e tecnologia. Al centro dell'incontro la collaborazione tra FIAB e Confesercenti e il progetto La Via dei Tesori Life Ride Bike, un itinerario cicloturistico pensato per collegare e valorizzare i territori del Cilento. Un percorso che punta sulla bicicletta come strumento di mobilità, turismo e promozione del territorio.
2: È un'importante iniziativa, questo dimostra che il turismo per quanto riguarda le piste ciclabili oppure in generale il cicloturismo è un turismo molto richiesto, molto che sta crescendo tanto, e anche noi stiamo facendo con il nostro ente sforzi enormi e sostenendo anche associazioni come questa che stanno facendo grande opere sul territorio, anche di sensibilizzazione ma anche di messa in rete di circuiti nuovi da poter fare.
0: Principesse e altri personaggi dei cartoni animati invadono il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla grazie a una bella iniziativa della Fondazione Pinuccio La Mura. Vediamo.
3: Il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla ha subito un'invasione. Un'invasione di personaggi delle favole moderne, gli eroi di Pixar e Disney. Così i piccoli pazienti potranno avere aiutanti in più per affrontare la degenza. L'idea e il regalo arrivano dalla Fondazione Pinuccio La Mura, indimenticato imprenditore di Sala Conselina. Le pareti del reparto, diretto dal dirigente medico Teodoro Staduto, da alcune settimane sono state arricchite e abbellite dai cartonati dei personaggi di fantasia e i bambini si alletano al loro fianco, si fanno foto e ammirano le opere. Vogliamo ringraziare, dicono dal reparto, sia il dirigente medico sia la caposala Sonia Melillo, la Fondazione Pinuccio La Mura per il pensiero, il gesto e la continua vicinanza al reparto e soprattutto ai piccoli pazienti. Perché ogni bambino possa essere accolto in un luogo di cura, speranza e sorrisi, così si legge sulla targa all'ingresso del reparto dedicata alla Fondazione

0: Pinuccio la Mura. Insomma, un regalo per allietare la degenza dei bambini, così che anche il reparto di pediatria di Polla, oltre ad essere efficiente, abbia una bellezza ancora maggiore.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese. Rifiuti che provengono da ospedali comunali

0: o da ristoranti e pub. E naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato

utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli. Il fango residuo della digestione, che viene eliminato dai digestori, rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi

0: Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata, quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo

0: e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
1: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
2: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
2: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
2: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: In Italia il tasso di mortalità

0: mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti, a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua, sempre termoregolata, per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione. Inspiriamo.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione.

0: Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassare le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? Importante che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato. Quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, blocco o respiro per quattro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte. E andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo lassù per fare il nostro cane facilitato. Da qua divarico le gambe, distendo le gambe appoggiando il cane a testa in giù, sollevo il talone, piego, guardo avanti e vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, guardo avanti. E porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo. E riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare il peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire tutte noi chiamiamoli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nell'articolazione, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo, cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey. Stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una gratatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio. Poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù,
Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi i laterali, solo questo.

avanti, indietro, poi laterale, avanti, benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro. Posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterali, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre ispirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. Venti, trenta, quaranta, cinquanta. Da qua apro, vengo su. E questo qua anche un movimento, respiro è fluido. Ogni movimento sempre una espirazione. E adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump e andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alloci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro, espirando, scendo. Inspiro, guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo, da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gesa delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paulo Katasana 3. I gomiti vengono fuori. E vado a inspirare e espiro

ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intradotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto. Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Marcha, abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco, allungo qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta, con le gambe incrociate, in sukhasana, siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva ad avere il tuo livello di energia, di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio.

guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta. E da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica. E come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastê!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK

0: Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti per

0: perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano uno

0: ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Il governo del premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazione

0: fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla Commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
1: The Prime Minister took the decision to fix to put in the center of the debate of these early elections the housing.
2: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
3: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
4: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
0: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'AMDAFOC, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni per svolgere le elezioni legislative presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.
5: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.600

111 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli

0: Ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.
2: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEAFVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere.

0: Venere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rome 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rome 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare è Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro di Innovazione Scientifica Amazonica, CINSIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù. È arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, e a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo, che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre con tutto il suo impegno per curare e sperare con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile.

0: di ripartenza.
1: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
0: Perché comunque tu non è che hai solo diciamo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
1: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. In apertura il dolore che ha unito Montesano sulla Marcellana e Sassano per la morte di due operai in un incidente sul lavoro. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Un tragico filo del destino ha unito i due operai originari del Vallo di Diano, morti nello stesso giorno, uno in Irpinia e l'altro nel Sannio, a causa di incidenti sul lavoro. Un intero comprensorio sotto shock per altre due morti bianche di lavoratori che stavano adoperandosi, tra l'altro lontano da casa. Oggi la nostra comunità è incredula e profondamente addolorata. La perdita del nostro caro Piripicchio lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere, così il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ricordando Pietro Pellegrino, detto appunto Piripicchio, morto a 56 anni, caduto da circa 10 metri. Era un amico di tutti, ha aggiunto il primo cittadino, una di quelle persone capaci di strapparti un sorriso con una battuta, con la sua ironia e con quell'allegria che sapeva condividere con chiunque incontrasse. Il comune di Montesano sulla Marcellana esprime i sentimenti di dolore e sconforto che accompagnano la comunità in queste ore per la tragica scomparsa sul luogo di lavoro di Antonio Simone. È invece scritto il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ricordando l'operaio deceduto nel Beneventano, schiacciato da un muro. Alla sua famiglia giungono i pensieri di cordoglio e vicinanza dell'intera cittadinanza. Sul caso è intervenuto anche Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno. Lo ascoltiamo.
2: Ieri un mercoledì nero per tutta la provincia di Salerno e per il Vallo di Diano. Due morti sul lavoro, questo è inaccettabile. Due vite spezzate. Il cordoglio ormai non basta più. La Filca CISL di Salerno chiede alle istituzioni di intervenire subito. Servono più prevenzione, più vigilanza, più controlli, servono risorse.

0: il personale e un coordinamento efficace degli organismi che devono garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a intervenire dopo le tragedie, bisogna prevenire. Il primo diritto per un lavoro dignitoso è quello là di chi va al lavoro, è quello di avere una sola certezza, tornare a casa la sera.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e a rischio di parto prematuro è stata trasferita in elisoccorso dall'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a Napoli, vista la mancanza della terapia intensiva neonatale nel nosocomio cilentano. Sentiamo.
3: Il bimbo deve nascere prematuro. Per una donna è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli. È accaduto ieri sera all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una donna alla 33esima settimana di gravidanza è stata trasferita d'urgenza nelle ambulanze a Napoli per garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. La paziente, giunta all'ottavo mese di gravidanza, necessitava di essere presa in carico in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, la cosiddetta TIN, servizio che non è presente al San Luca. È stato quindi necessario l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento della donna con l'attivazione di un percorso verso la struttura specializzata di Napoli, dove poter garantire alla madre al nascituro un'assistenza adeguata. Una situazione che evidenzia ancora una volta l'importanza per il territorio cilentano di poter contare su una rete di emergenze assistenza materno-infantile capace di assicurare risposte rapide nei casi più delicati.
1: Proseguiamo con la cronaca. 8 persone sono state indagate per una presunta frode sull'IVA nel settore del commercio di prodotti elettronici ed informatici, coinvolta anche la provincia di Salerno, ma scopriamo di più nel prossimo servizio.
4: La Guardia di Finanza ha scoperto una strutturata frode carosello all'IVA nel settore del commercio dei prodotti elettronici e informatici trasversali in più stati dell'Unione Europea e quindi ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un decreto di sequestro preventivo. Le misure cautelari personali riguardano 6 soggetti, 2 in carcere a Roma, 1 agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo, 2 con gli obblighi di dimora a Roma e 1 a Ponte Cagnano in provincia di Salerno. Il sequestro preventivo è stato disposto relativamente ai beni e valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese coinvolte fino a circa 11 milioni di euro. Per la parte italiana della frode sono 93 le società coinvolte operanti nelle province di Bergamo, Milano, Roma, Salerno, Como e Brescia per un volume complessivo di fatture false di oltre 450 milioni di euro. L'attività si inquadra in un più ampio dispositivo che ha visto operare simultaneamente sotto l'egida dei singoli uffici della Procura Europea dei paesi coinvolti, coordinati dall'ufficio centrale di EPPO Lussemburgo. L'operazione Hermes ha coinvolto diversi uffici, quindi, delle Guardie di Finanza per quanto riguarda l'Italia, di Milano e Palermo. Le frodi carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini IVA previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, interponendo in un'operazione tra imprese di paesi diversi un soggetto economico fittizio, la cosiddetta cartiera. In questo contesto quindi è scattata l'ordinanza di misura cautelare per un imprenditore di Ponte Cagnano.
1: Una casa di riposo è stata chiusa a Eboli dopo i controlli dei NAS e della Polizia Municipale che hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie all'interno dei locali. Vediamo.
5: Una casa di riposo per anziani nel centro storico di Eboli è stata chiusa a seguito di un'ispezione effettuata dai carabinieri del NAS di Salerno insieme alla Polizia Municipale. Durante i controlli sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie ritenute tali da determinare la sospensione dell'attività della struttura e tra le irregolarità contestate figurerebbe anche la presenza di farmaci scaduti. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato

0: evidenziato la mancanza di alcune delle autorizzazioni necessarie per l'apertura e per il funzionamento della struttura. A seguito della chiusura, gli anziani sono stati temporaneamente affidati ai familiari in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie per far riprendere l'attività. La casa di riposo, infatti, resterà chiusa fino al completo ripristino dei requisiti igienico-sanitari ed amministrativi richiesti dalla normativa. I controlli rientrano nell'attività di vigilanza sulle strutture che ospitano le persone anziane e mirano a verificare il rispetto degli standard previsti a tutela della salute e della sicurezza degli ospiti.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
7: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.

Bentrovati in studio. A Matera è stata scoperta una maxi truffa sui fondi agricoli europei che avrebbe fruttato oltre 550.000 euro di contributi illeciti. Sentiamo. Una presunta truffa aggravata per ottenere indebitamente contributi europei destinati al settore agricolo per un importo complessivo di 557.800 euro. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Matera al termine di un'attività investigativa avviata di iniziativa e condotta dal gruppo materano attraverso l'esame della documentazione relativa alle imprese coinvolte. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, gli imprenditori avrebbero presentato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti previsti dal regolamento europeo numero 73/2009 nell'ambito della politica agricola comune. Al centro degli accertamenti la disponibilità giuridica dei terreni per i quali erano stati richiesti gli aiuti comunitari. Le indagini avrebbero evidenziato che i titolari delle imprese non possedevano i requisiti necessari per beneficiare degli incentivi. I fondi infatti erano stati originariamente acquistati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con patto di riservato dominio, ma erano successivamente rientrati nella proprietà dell'ente a causa dell'inadeguatezza

0: adempimento contrattuale legato al mancato pagamento delle rate di acquisto, una circostanza che secondo gli investigatori avrebbe fatto venir meno i presupposti per accedere ai contributi richiesti. Per i soggetti coinvolti è stata esercitata l'azione penale. Gli imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Matera e alla Procura europea con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di contributi dell'Unione europea. Parallelamente i soggetti sono stati sottoposti a controlli amministrativi, conclusi con l'applicazione di sanzione per le medesime violazioni contestate. La vicenda è stata inoltre segnalata alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per gli eventuali profili di danno erariale. L'operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, si inserisce nell'attività di controllo finalizzata a garantire un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti comunitari e nazionali destinati al comparto agricolo. L'intervento evidenzia inoltre la collaborazione tra la Procura europea, la Procura della Repubblica di Matera e le Fiamme Gialle, impegnate nel contrasto alle irregolarità nell'accesso agli aiuti pubblici e nella tutela delle risorse destinate allo sviluppo economico e alla concorrenza leale. E restiamo in Basilicata per la prossima notizia. Il TAR ha respinto il ricorso di Lega Ambiente contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel comune di Pignola. Scopriamo i dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Lega Ambiente con l'adesione del WWF contro le autorizzazioni per i lavori di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone nel territorio di Pignola. Le associazioni ambientaliste chiedevano la sospensione e l'annullamento degli atti amministrativi relativi all'approvazione dei progetti e all'aggiudicazione dei lavori, contestandone la legittimità. Secondo il Tribunale Amministrativo, la documentazione presentata dalle amministrazioni coinvolte risulta conforme alle prescrizioni ambientali e paesaggistiche. I giudici hanno inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla riqualificazione delle piste e degli impianti, considerando anche la rilevanza economica e sociale dell'intervento. La vicenda giudiziaria però non si chiude qui. Lega Ambiente infatti ha annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, proseguendo la contestazione sulle autorizzazioni relative al comprensorio sciistico lucano. Il progetto di riqualificazione finanziato con circa 8 milioni di euro di risorse pubbliche, prevede il potenziamento della seggiovia, una pista da sci sintetica di circa 480 metri, nuovi parcheggi e servizi per i turisti. L'intervento ha suscitato polemiche per il previsto abbattimento di 951 alberi in un'area di particolare valore naturalistico, nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, in prossimità della faggeta di Monte Pierfaone. Lega Ambiente e WWF hanno sollevato dubbi sull'impatto ambientale e sull'iter autorizzativo. La vicenda è finita anche al centro di un'inchiesta della Procura di Potenza. A settembre il GIP ha convalidato il sequestro dell'area di cantiere nell'ambito di accertamenti su presunte irregolarità.
0: Ed ora ci occupiamo del sopralluogo del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, alla Vasca Cappuccini a Sassano, accompagnato dal Consorzio Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Vediamo. Durante la sua visita nel Vallo di Diano, in occasione dell'inaugurazione della bottega di comunità di Monte San Giacomo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha fatto tappa anche alla Vasca Cappuccini di Sassano. Accompagnato dal presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera, che ha illustrato al presidente l'importanza dell'intervento, il percorso che ne ha consentito il finanziamento e i risultati che si stanno ottenendo sul territorio, Fico ha potuto verificare da vicino lo stato di avanzamento di uno dei principali interventi di messa in sicurezza del fiume Calore Tanagro, che per decenni aveva rappresentato una delle maggiori criticità idrauliche del territorio. Ad accoglierlo è stato il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, insieme agli altri rappresentanti dell'ente e ai tecnici impegnati nei lavori. L'intervento, finanziato dalla Regione Campania attraverso SMA Campania per circa 1 milione di euro, viene realizzato operativamente dal Consorzio con propri mezzi e personale e supporto di imprese specializzate. Il presidente Curcio ha illustrato i lavori di rimozione dei sedimenti che si erano accumulati in circa 25 anni, la filatura degli argini e l'importanza della rifunzionalizzazione della vasca, situata in un punto particolarmente delicato, in prossimità della confluenza con il torrente Zia Francesca. Nel corso dell'incontro, Beniamino Curcio ha consegnato personalmente al presidente della regione una nuova proposta progettuale, la ciclovia del Tanagro, un paesaggio da percorrere. Un progetto che guarda il fiume non soltanto come un elemento da mettere in sicurezza, ma come una straordinaria risorsa ambientale, paesaggistica e turistica per l'intero Vallo di Diano. La proposta prevede il completamento del collegamento ciclabile lungo il Tanagro fino a Pertosa e una serie di interventi di valorizzazione, tra cui un anello ciclabile nell'area del Ponte Cappuccini, il recupero di un ex casello idraulico per realizzare un museo della bonifica dedicato alla storia e alla memoria dell'acqua.

La riqualificazione dell'area umida Le Cicogne a Sala Consilina e il recupero di un altro edificio per attività didattiche e ricettive. Ma non solo, il progetto prevede anche la valorizzazione dei filari alberati di Polla attraverso un percorso di circa 3 km e il recupero e la valorizzazione di ulteriori strutture idrauliche lungo il fiume per restituire al territorio luoghi legati alla propria storia e creare nuove opportunità di fruizione. Nel confronto sono state affrontate anche altre prospettive di intervento sul corso d'acqua, tra cui un nuovo intervento nell'area di Polla per il quale è atteso il decreto di finanziamento e la possibilità di recuperare risorse già previste per un ulteriore progetto di sistemazione del fiume, attualmente fermo per questioni autorizzative. Il presidente Fico ha manifestato interesse per i lavori in corso e per la proposta progettuale ricevuta, approfondendo con Curcio e Matera le prospettive di valorizzazione del Tanagro. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Anche il Cilento ha ricevuto dei premi dalla Federazione Italiana Ambiente Bicicletta per 6 comuni ciclabili. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Bicicletta, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio. È stato questo il filo conduttore della cerimonia che si è svolta a Vallo della Lucania, nella sala Tarallo del Parco Nazionale del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Consegnati i vessilli FIAB Comuni Ciclabili a 6 realtà del territorio: Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni Appiro, Rocca Gloriosa, Ispagni e Pestum. Un riconoscimento che premia l'impegno nella promozione della mobilità attiva e del cicloturismo e che inserisce questi comuni in una rete nazionale dedicata alla cultura della bicicletta. La cerimonia è stata anche l'occasione per parlare di futuro e sviluppo sostenibile con il convegno Connessioni, dedicato al rapporto tra territorio, comunità e tecnologia. Al centro dell'incontro la collaborazione tra FIAB e Confesercenti e il progetto La Via dei Tesori Life Ride Bike, un itinerario cicloturistico pensato per collegare e valorizzare i territori del Cilento. Un percorso che punta sulla bicicletta come strumento di mobilità, turismo e promozione del territorio.
2: È un'importante iniziativa, questo dimostra che il turismo per quanto riguarda le piste ciclabili oppure in generale il cicloturismo è un turismo molto richiesto, molto che sta crescendo tanto, e anche noi stiamo facendo con il nostro ente sforzi enormi e sostenendo anche associazioni come questa che

0: stanno facendo grandi opere sul territorio, anche di sensibilizzazione, ma anche di messa in rete di circuiti nuovi da poter fare.
1: Principesse e altri personaggi dei cartoni animati invadono il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla grazie a una bella iniziativa della Fondazione Pinuccio alla Mura. Vediamo.
2: Il reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla ha subito un'invasione. Un'invasione di personaggi delle favole moderne, gli eroi di Pixar e Disney. Così i piccoli pazienti potranno avere aiutanti in più per affrontare la degenza. L'idea e il regalo arrivano dalla Fondazione Pinuccio La Mura, indimenticato imprenditore di Sala Conselina. Le pareti del reparto, diretto dal dirigente medico Teodoro Staduto, da alcune settimane sono state arricchite e abbellite dai cartonati dei personaggi di fantasia e i bambini si alletano al loro fianco, si fanno foto e ammirano le opere. Vogliamo ringraziare, dicono dal reparto, sia il dirigente medico sia la caposala Sonia Melillo, la Fondazione Pinuccio La Mura per il pensiero, il gesto e la continua vicinanza al reparto e soprattutto ai piccoli pazienti. Perché ogni bambino possa essere accolto in un luogo di cura, speranza e sorrisi, così si legge sulla targa all'ingresso del reparto dedicata alla Fondazione Pinuccio La Mura. Insomma, un regalo per allietare la degenza dei bambini, cosicché anche il reparto di pediatria di Polla, oltre ad essere efficiente, abbia una bellezza ancora maggiore.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Per celebrare i suoi 120 anni di storia, la CGIL ha organizzato due giornate di festeggiamenti a Milano, la città dove la storia è iniziata nel 1906. Nella prima delle due giornate, il 29 settembre, sono stati approfonditi tre dei temi più impattanti in questo momento storico: economia di guerra, energia e intelligenza artificiale. L'iniziativa si è aperta con un videomessaggio del direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gilbert Humbeau.
1: Your anniversary theme.
0: Il tema del vostro anniversario mette la persona al centro delle trasformazioni del mondo del lavoro. Non potrebbe essere più attuale. Subito dopo hanno preso la parola il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Luca Stanzione.
2: Vorrei ricordare che la CGIL nasce proprio per dare voce al lavoro. E nasce proprio per dare voce al lavoro nel momento di una grande trasformazione. Era il momento della trasformazione industriale, della nascita del capitalismo che stava cambiando il mondo. E proprio perché si è pensato fin dall'inizio che il lavoro e le persone che lavorano, se organizzate collettivamente, possono diventare un soggetto di trasformazione della società, questa è la ragione di fondo che portò 120 anni fa a scegliere tante persone tra loro diverse, a mettersi insieme per mettere al centro l'idea del lavoro.
3: Questo crediamo che sia il compito che abbiamo in questo nostro anniversario, non testimoniare la nostra storia, ma riscrivere e scrivere tutti assieme il nostro futuro.
0: La sessione è continuata con l'intervento dell'ex direttrice dell'Istat Linda Laura Sabbadini.
4: La storia della CGIL è la storia di chi non si è rassegnato all'idea che le disuguaglianze fossero inevitabili. Niente potrà fermarci. Dobbiamo avere chiaro che il cambiamento o è donna o non sarà mai un vero cambiamento.
0: Il tema è quello della persona al centro, indipendentemente dal genere, età o estrazione sociale. E quando anche l'accesso al lavoro è mediato dalle macchine, ricordarlo diventa sempre più impellente.
5: In alcune aziende ci sono colloqui interamente gestiti e valutati da un algoritmo e dall'altro canto, subito dopo, nascono programmi pensati apposta a superare quei colloqui. Cosa voglio dire? In pratica voglio dire che una macchina ti seleziona e una macchina ti addestra come essere selezionato. Un cortocircuito spaventoso che rischia di ridurre la persona, la sua storia, le sue competenze a una serie di caselle calcolate da un software. Ed è proprio qui che entra in gioco con tutta la sua forza il ruolo della CGIL. In 120 anni è stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nei momenti di trasformazione, cercando sempre di cavalcare i cambiamenti, di entrare nel merito e di governarli.
6: Per la prima volta in 20 anni che faccio il delegato, una giovane collega mi fa: vorrei partecipare allo sciopero. Come si fa a partecipare a uno sciopero? Ecco, non siamo forse riusciti a cambiare la politica estera, però magari siamo riusciti a smuovere qualche coscienza. Quindi restiamo umani e al lavoro e alla lotta. Viva la CGIL!
7: L'intelligenza artificiale non è che la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento strutturale. Serve sempre la competenza e la creatività di un essere umano perché il prodotto possa circolare sul mercato e generare valore nel tempo. Come dalla prima rivoluzione industriale, l'automazione non elimina il lavoro, lo trasforma, lo riorganizza, lo sposta, lo nasconde. Ma solo il lavoro genera plusvalore.
0: L'evento è continuato con l'intervento di ospiti internazionali al tavolo L'energia per un nuovo modello di sviluppo.
8: E la nostra richiesta è fare in modo che effettivamente si possa condividere con tutti quanti questa transizione verde giusta. soprattutto con tutte quelle famiglie e comunità che stanno soffrendo purtroppo a causa di tutto ciò. In nuce vorremmo una politica industriale che includa l'energia.
1: Abbiamo imparato che non basta anticipare le infrastrutture, gli investimenti in rete, bisogna avere la capacità di anticipare per tempo i fabbisogni in termini di forza lavoro e di competenze. E per far questo serve necessariamente un patto rinnovato tra imprese, istituzioni e parti sociali, perché è l'unica possibilità per pensare di affrontare in maniera, diciamo, adeguata la transizione energetica, non solo per garantire la trasformazione energetica del Paese, ma per accompagnare una trasformazione che sia anche economica e sociale del Paese stesso.
9: È fondamentale programmare il futuro. Ci vogliono regole chiare, ci vuole una visione di lungo periodo.
8: Effettivamente, nella nostra società, ora come ora, i valori... I valori sono cambiati. Perché adesso il valore è un valore condiviso. E quello che vediamo adesso è che la diseguaglianza permea ormai la totalità della nostra società, non solo in Italia, ma davvero ovunque. Ed è qualcosa che scavalca da un peso all'altro. We help
10: workers stand up. Aiutiamo lavoratrici e lavoratori a sostenersi a vicenda, perché sappiamo che si lavori in un ufficio, in fabbrica, in un negozio, nei campi, qualunque sia il mestiere, il settore, il genere o il paese da cui si proviene, l'unico modo per riuscire a vincere è lavorare insieme, sostenerci e aiutarci gli uni con gli altri.

0: La difesa dei diritti e del lavoro di qualità, con salari che permettano la democratizzazione di accesso all'energia, diventa sempre più fondamentale in un mondo che cambia.
1: Quello che si discute stasera è, questo pomeriggio, è certamente un nuovo modello energetico da combinare con una nuova politica industriale. Se il sistema industriale deve decarbonizzarsi, quindi deve abbandonare le fonti fossili, è evidente che bisogna cercare un nuovo modello energetico.
0: Durante il dibattito si è discusso di idrogeno e della politica neutrale dell'Italia al riguardo. Le alternative al carbone esistono, ma le politiche economiche devono essere pronte ad accoglierle.
2: Questa ricerca fa fatica a consolidarsi senza ingenti risorse pubbliche che sono state destinate appunto per investimenti su capitali, probabilmente investimenti operativi, gli OPEX, e poi moltissimi investimenti in infrastrutture.
3: C'è un'espressione che due anni fa probabilmente molti colleghi in sala se lo ricorderanno, di trilemma energetico. Quando è cominciata questa, diciamo, crisi energetica, ormai ce la protraiamo da 5 anni, si è parlato di questo energy trilemma, dove il trilemma energetico è, diciamo, il tentativo di trovare una risposta a un'equazione complessa che vede sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e accessibilità. Nella realtà bisogna trovare un equilibrio che si adatti nel tempo man mano che cambia il sistema. Questo rende il mestiere di chi fa infrastrutture, dei policy makers e in realtà di tutti gli attori dell'ecosistema energetico molto più complesso. Però è qui che si gioca la partita.
4: What is extremely dangerous is...
0: Ciò che è estremamente pericoloso è che abbiamo troppi giovani in condizioni di lavoro molto precarie o di disoccupazione. È così, tra l'altro, anche in Italia. Questo indebolisce la nostra società perché dà ai giovani l'impressione che non ci sia futuro per loro, che non possano organizzare la propria vita, costruire un progetto, formare una famiglia. Dobbiamo cambiare questa situazione in Europa. Abbiamo iniziato con il salario minimo, ma dobbiamo andare avanti rafforzando la contrattazione e costruendo lavori migliori per le giovani generazioni. People, persone le cui competenze rischiano di essere unicamente sfruttate e non valorizzate per alimentare la fame di dati delle intelligenze artificiali. Il tema è stato approfondito al tavolo AI, vera rivoluzione?
5: Come conclude Papa Leone, una società giusta richiede delle istituzioni civili capaci di superare la sola logica dell'efficienza, orientando risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili. Invece di attendere i benefici di una crescita che alla fine ricadrà anche sui poveri, occorrono scelte che rendano la crescita inclusiva fin dall'inizio.
6: Cominciamo a pensare, ad esempio, alla crisi ambientale. Quanto le vogliamo mettere al centro tutte le persone, invece di mettere al centro anche l'ambiente? L'ambiente che ci circonda, le generazioni passate, le generazioni future. La tecnologia usata bene, ed è un grande condizionale, se usata bene, permette di mettere a servizio di valori anche i nostri sforzi. Allora è un po' come chiedersi, ma io che sono adesso un'umanità un po' cresciutella, un po' più grandicella, voglio sempre mettere al centro me, umanità, che pensa sempre che la festa sia soltanto la sua, e poi la generazione attuale, oppure voglio mettere ad esempio al centro le generazioni future, l'ambiente, le relazioni sociali, le relazioni internazionali. Allora, se parliamo di questo, l'idea di centralità della persona acquista un significato molto diverso, che non è quello del dire non mettiamo al centro la tecnologia o il capitale o il profitto, ma la persona. Quali altri doveri dovremmo considerare? Di quali altri doveri dovremmo farci carico?
7: L'innovazione tecnologica può essere diretta, pensata per usi alternativi. Un'intelligenza artificiale che invece che sostituire il lavoro crei le condizioni per lavori più creativi, più soddisfacenti e anche per rimediare a problemi di cura che si fanno sempre più impellenti nelle società occidentali che invecchiano seriamente.
8: Allo stesso modo, quelle

Tecnologie come i braccialetti elettronici o la trasparenza digitale nei processi produttivi che queste tecnologie consentono può essere usata per ridurre il rischio di infortuni e morti sul lavoro, ma in questo momento è tendenzialmente utilizzata per accrescere i ritmi, per rendere

0: una cosa tecnica va lasciata ai tecnici, e questa non è una cosa di oggi. Ci abbiamo Aristotele che nel libro terzo della Politica dice con una qualcosa che sembra anche profetico rispetto ai giorni di oggi, della casa giudica meglio chi la vive che non chi l'ha costruita, e del timone giudica meglio il nocchiero che non il falegname. Ecco, servono tutte le competenze del lavoro, e del lavoro cambiato con l'intelligenza artificiale giudica meglio forse il lavoratore che non altre forme di umano che hanno il potere concentrato di disegnarlo e di metterlo a terra, perché questo può servire anche ad altri scopi.
1: Perché è così importante parlare di responsabilità? Ma intanto perché io voglio sapere perché il curriculum di una donna, che magari è meno assertivo di quello di un uomo, viene scartato dall'intelligenza artificiale. Io voglio sapere perché, per esempio, una donna che ha superato i 50 anni non riesce ad avere un'assicurazione sulla vita perché viene considerata poco spendibile o poco conveniente. Voglio sapere perché un migrante viene considerato pericoloso alla frontiera perché magari un sistema di riconoscimento facciale, o magari un sistema che è in grado di, secondo moltissime eccezioni del decreto sicurezza, di andare a indagare sui social di quel migrante, ha deciso che quel migrante è pericoloso. Io voglio sapere perché. Chi c'è dietro questa scelta? C'è chi ha inventato quei sistemi? C'è chi li ha commercializzati? C'è chi li ha acquisiti? C'è chi ha spinto il bottone al punto giusto?
2: L'algoritmo funziona in modo da riprodurre quello che la società è, e la società di oggi, ancora più direi del passato, è una società profondamente ingiusta, profondamente piena di pregiudizi. Quello che è il rischio è che questi algoritmi incorporino e diciamo moltiplicano i pregiudizi esistenti nella società. Ma come si può lavorare? Si può lavorare ovviamente sull'algoritmo, proprio mettendosi al centro per lavorare, per ridurre e a creare degli antidoti, per esempio, a questi pregiudizi e agli algoritmi discriminatori.
3: Un'Europa in difficoltà contro le destre, i nazionalismi, il populismo e il riarmo che toglie risorse alle persone in favore del profitto, orientando le politiche industriali. Ed è su questa linea che si apre il tavolo Economia di guerra, economia di pace.
4: Da anni, da 120 anni, la CGIL parla di politica industriale, di salari, di sicurezza del posto di lavoro, sicurezza del lavoro, ma soprattutto come sono interrelazionati, no, questi temi. E il problema è che l'economia stessa è un risultato di tutto questo, è un risultato di come disegniamo le politiche industriali, di come disegniamo la governanza delle imprese stesse, che oggi estraggono molto più valore di quello che reinvestono. Magari sembra ovvio alla gente che c'è un'economia del bene comune, almeno come obiettivo, ma non c'è. Abbiamo una teoria del bene pubblico, dove abbiamo uno Stato che pensa che il suo ruolo è solo fill the gap, che quando il privato non fa qualcosa, se il privato per esempio non investe nell'acqua pulita o nella basic research, come si dice, l'investigazione basica, o su questioni di clima, lo Stato deve venire a mettere un cerotto. E quindi è impossibile avere un'economia del bene comune con il lavoro al centro, con una definizione dello Stato stesso, per disegno è sempre retrospettivo, deve pensare che forse il mercato stesso fallirà per fare un intervento. Bisogna formare l'economia, shape the economy, per essere inclusiva, sostenibile e soprattutto trainata, diciamo, dall'investimento e l'innovazione. Invece abbiamo un'economia dove, come percentuale del PIL mondiale, i profitti sono a livello record, il lavoro, cioè la quota del lavoro, è a livello più basso quasi nell'ultimo secolo, e l'investimento è basso. Quindi abbiamo una situazione dove i profitti sono alti, l'investimento è basso, e quindi è ovvio che il lavoro non viene compensato, ma soprattutto che poi non è al centro, perché abbiamo un'economia basata sui profitti. La cosa forse più importante non è solo di avere il lavoro al centro del disegno della politica industriale, ma che questa politica industriale sia di nuovo diretto verso delle missioni per tutta l'economia.
5: 120 anni fa la CGIL è nata per difendere il lavoro dalle trasformazioni profonde del capitalismo industriale, con

0: lo sfruttamento, l'oppressione che l'ha accompagnato. In questi anni il capitalismo ha avuto diversi volti. Il volto più terribile in questi anni è stato la guerra. Negli ultimi 12 anni i paesi NATO dell'Unione Europea hanno raddoppiato la propria spesa militare, che quest'anno raggiunge i 400 miliardi di euro, il doppio rispetto a 12 anni fa. L'Unione Europea, col suo libro bianco Rearm Europe, ha deciso di investire 800 miliardi di euro in 4 anni soltanto per armamenti. Il prossimo bilancio dell'Unione Europea, che viene deciso in questi giorni per i prossimi 7 anni, prevede 130 miliardi di fondi europei, che prima erano pochissimi, perché l'Europa non aveva la competenza in campo militare, per armamenti.
1: Nel preambolo della propria Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro si dice chiaramente che non c'è può essere giustizia sociale senza la pace. Quindi la pace è la precondizione per poter difendere gli interessi di chi lavora oggi nel mondo. Quindi anche la guerra è qualcosa che noi dobbiamo combattere a partire appunto da quello che succede nelle nostre società. La guerra è incompatibile non solo con il processo sociale, ma è incompatibile con la democrazia.
2: Ogni anno aumentiamo la militarizzazione e spendiamo di più in armamenti. Quindi i soldi ci sono. È solo una questione di scelta politica. Continuiamo a investirli in armi? Accettiamo che i miliardari non paghino le tasse? Oppure li destiniamo alla realizzazione di un nuovo contratto sociale? Stiamo lottando per la democrazia, stiamo lottando per i valori democratici e stiamo portando avanti anche una campagna contro il colpo di mano dei miliardari. Perché oggi è in corso un tentativo da parte dei miliardari e delle loro imprese di conquistare il potere. Non sono più sotto il controllo della politica, sono sotto il controllo dei miliardari ed è contro questo che dobbiamo combattere.
3: Negli ultimi decenni l'inflazione, la deindustrializzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro hanno creato sicuramente una grandissima disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra la classe lavoratrice e capitale. Quindi paradossalmente in un contesto in cui le possibilità tecnologiche potrebbero garantire un benessere decisamente maggiore per tutti, essendo questo benessere distribuito in maniera estremamente diseguale, ci ritroviamo con una classe lavoratrice oggettivamente impoverita rispetto agli anni, diciamo, successivi la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli anni del boom economico. Questo modello è profondamente iniquo, non soltanto nella sua distribuzione tra appunto lavoro e capitale, ma anche per come distribuisce le risorse e la ricchezza tra il nord e il sud del mondo.
2: Il tavolo è proseguito con una riflessione su cosa voglia dire investire nel riarmo in questo momento storico.
3: Significa sostanzialmente tagliare il welfare, ridurre i servizi essenziali, costringere i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, alle banche, ai fondi di investimenti privati, ai prestiti, eccetera, per sopperire alla mancanza di welfare. Ci troviamo nella situazione paradossale in cui ci viene detto da anni che le risorse non ci sono per poter finanziare i servizi essenziali, ma quando si tratta di invece dover finanziare la guerra, queste risorse non solo si trovano, ma si è costretti a trovarle.
0: Possiamo ripartire da dove siamo usciti dai disastri del capitalismo in guerra, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ci ha dato la Costituzione che ripudia la guerra. È un punto di partenza importante su cui poi è nato il processo di integrazione europeo e un modello di Europa fondata sui diritti del lavoro, sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, su un modello di welfare che è stata un'invenzione fondamentale della Gran Bretagna di Beveridge del dopoguerra, dei laburisti, ma che si è affermato in modo profondo nella struttura sociale ed economica e politica di tutta l'Europa.
4: Noi abbiamo usato, cioè al centro la persona, al centro il lavoro, significa sostanziarlo anche con un'azione culturale, con un'azione politica, con un'azione sindacale. E da un certo punto di vista il processo democratico, la costruzione democratica e l'allargamento della partecipazione democratica e della riunificazione dei diritti delle persone nel lavoro è la strada che può aprire un percorso sostanzialmente diverso in questa direzione. E giornate come queste credo ci danno non solo l'idea, ma ci indicano anche la necessità di un cambiamento nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di costruire conoscenze, di mettere nelle condizioni le delegati, i delegati, i lavoratori di fare i conti.

0: pronti anche con questi processi di cambiamento.
1: I giorni di eventi si sono conclusi nella cornice del Teatro alla Scala con uno spettacolo di testi e musica con Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi e Stefano Massini in ricordo delle figure che hanno dato vita a 120 anni di storia sindacale.
2: Milano 1906. È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro, per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. La Confederazione curerà di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l'azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri per strappare allo Stato, alle province e ai comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe lavoratrice.
3: Questa è la storia dell'ultima notte di Bruno Buozzi, 1944. I tedeschi mi hanno rinchiuso per mesi, lì, in via Tasso. Non riesco a togliermi di dosso il puzzo umido della cella, anche in mezzo ai tanti stipati con me nella pancia di sto camion nemico. E corre lui, eh? Noi invece aspettiamo, non sappiamo dove ci porterà. E ho ceduto il mio posto per essere qua. Il camion era pieno, mi avevano detto di scendere. Invece ho lasciato andare via qualcun altro. Non un grande affare, forse, ma mi sembrava giusto.
4: Mentre cercavo qualcosa per iniziare questo intervento, mi è tornato in mente un verso. Questo verso dice: di vero in fondo al cuore resta soltanto il mio rimpianto per un noi. Ecco, è questo che mi capita, un rimpianto per un noi, per quel noi, che no, per carità, certo che esiste ancora. Quanti eravamo quel giorno, quasi 3 anni fa, a Piazza San Giovanni a manifestare per la Costituzione, per difenderla? È un noi che è fatto di decine, centinaia di migliaia di storie, voci, passioni, esperienze, di sogni, di rabbia, di indignazione, di lotte e di pazienza, di bisogno di etica, di giustizia, di dignità, di diritti.
1: Questo speciale Work in Progress dedicato all'anniversario della nascita della CGIL termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca

0: ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
1: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
1: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
4: sì, esatto,
1: è quello più importante.
4: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo. Però
5: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
6: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
1: No,
7: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante

durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: siamo arrivati. Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe. Questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' con il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose, robe del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali, accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

Non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Faccio delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole, eh sì,

0: ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, beh, però ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante. Diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Potrebbe anche trovare, non so, un posto più dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma, sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Queste che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave, così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Arrivederci.
0: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani.

lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: ritrovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro, no. Prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
2: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
2: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Utile che non esiste e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione settimanale dal Cilento, appuntamento che prevede, come sempre, in apertura la rubrica Info Salerno.
1: La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stanziando 1,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a ristrutturare e rifunzionalizzare gli immobili, trasformandoli in spazi sociali, istituzionali e produttivi a beneficio delle comunità locali. Si è insediato l'Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, presieduto dall'assessore regionale al turismo e alla transizione digitale Vincenzo Maraio. Lo strumento punta a rafforzare il monitoraggio del settore e il confronto con territori e operatori. Presentati all'Università di Salerno i risultati della campagna di scavi 2026 nel sito archeologico di Laurelli a Caselle in Pittari, nell'area sacra sono emerse iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la tavola di Agnone. I ritrovamenti offrono nuovi elementi sulla religiosità dell'Italia preromana, suggerendo fitte relazioni culturali lungo l'Appennino. Il Comune e l'Ateneo hanno confermato il proseguimento del sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione. I risultati delle recenti ricerche condotte nelle grotte del Poggio e della Cala sono stati illustrati a Marina di Camerota durante l'incontro Due Umanità, una penisola, rivolto anche alle scuole. La responsabile dello scavo, Adriana Moroni, con ricercatori di diversi atenei e la soprintendente, Anna Onesti, ha approfondito la presenza di Neanderthal e Sapiens nell'area. La Biblioteca Comunale di Ottati ha ottenuto 7.000 euro dal Fondo Editoria della Regione Campania per l'acquisto di libri e l'organizzazione di attività culturali. A potenziare i servizi arriva anche la donazione.

0: di una LIM da parte del Liceo Severi di Salerno. Tre nuovi edifici finanziati con risorse PNRR sono stati realizzati nel piazzale Necropoli Lucana a Bello Sguardo. Gli spazi ospiteranno la scuola dell'infanzia e primaria, un asilo nido di prossima apertura e una palestra a servizio degli alunni e della cittadinanza. Inaugurato nella frazione Gorga di Stio, il nuovo ufficio di prossimità allestito nei locali del Centro di Educazione Ambientale. Promosso dall'amministrazione, lo sportello permette ai cittadini di gestire pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutela dei minori e autorizzazioni, senza doversi recare presso i tribunali provinciali. Il Comune di Caggiano rinnova il servizio gratuito di consegna a domicilio dei certificati comunali, pensato per anziani, persone fragili o con difficoltà motorie. I cittadini possono richiedere i documenti via telefono allo 0975 39 30 20. Un nuovo defibrillatore è stato collocato davanti all'ufficio postale di Altavilla Silentina ad opera dell'associazione La Panchina ODV. Con questo intervento salgono a 12 i DAE geolocalizzati sul territorio comunale. Agropoli ha inviato la candidatura ufficiale a Capitale Italiana del Mare 2027 con il programma 5 rotte, un solo programma. Il progetto unisce tutela ambientale, sport, cultura, turismo e blue economy, individuando lo spazio mare del Palazzo Civico delle Arti come centro operativo dell'iniziativa. Ed ora un'intervista al regista Andrea D'Ambrosio sul suo ultimo film, L'estate dell'Orsa Maggiore, scritto insieme allo scrittore Giuseppe Festa. L'estate dell'Orsa Maggiore, ultimo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, ha iniziato il suo percorso. Nei giorni scorsi, Andrea, un importante appuntamento al Teatro Litt di Milano, ma prima ancora un altro appuntamento, un altro momento importante per questa tua ultima opera, il Globo d'Oro, che vi ha visti vincitori.
1: Sì, il primo luglio siamo stati al Campidoglio, a Roma, nella Protomoteca, appunto questa sala del Campidoglio, in cui c'è stata la consegna dei Globi d'Oro, che è uno dei premi più importanti del cinema italiano, insieme ai David e ai Nastri, e praticamente l'estate dell'Orsa Maggiore ha vinto il Globo d'Oro Verde come miglior documentario. È un premio che si dà ai documentari che si occupano di ambiente, e quindi il nostro film, insomma, ha vinto questo premio importante, prestigioso, e da lì poi, insomma, è iniziato la sua vita, fino ad approdare appunto alla proiezione della settimana scorsa al Teatro Litt a Milano, al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival internazionale di documentari, in cui c'è stata questa proiezione meravigliosa in questo teatro, uno dei teatri più antichi di Milano, in cui il film, insomma, è stato molto apprezzato, applaudito, e il pubblico si è commosso alla visione.
0: Un lavoro dedicato all'orso marsicano.
1: Sì, il tema è quello dell'orso marsicano, ma soprattutto il mondo abruzzese che gira intorno all'orso marsicano. È il lavoro dei guardiaparco che hanno donato praticamente la loro vita a questo animale, ma anche alla natura e a noi, perché poi è un film che, io dico, il tema principale del film è la giusta distanza, cioè capire qual è il nostro modo di comportarsi con gli animali, ma anche con la fauna selvatica soprattutto, perché, come dice Daniela, che è una delle protagoniste del film, il Parco d'Abruzzo non è uno zoo, ma è un posto in cui questi animali vivono e vivevano già prima dell'uomo. Quindi, insomma, questo equilibrio fra uomo e natura è fondamentale per poter sopravvivere.
0: Un film emozionante che vi vede in prima linea insieme a Giuseppe Festa.
1: Sì, il film è tratto proprio, ispirato al romanzo scritto da Giuseppe Festa, L'estate dell'Orsa Maggiore, edito da Garzanti, un libro che ebbe un grande successo, è prodotto dalla Agab Film di Enzo Porcelli. C'è la voce di Sergio Castellitto, che praticamente è la voce protagonista di tutto il film, interpreta Capo Seattle, praticamente, che scrisse questa dichiarazione dei diritti dell'uomo contro il presidente americano dell'epoca, che voleva comprare la terra dei nativi. Ed è un film ricco di emozioni, perché ci sono vari plot narrativi. È un film nel film, perché mentre noi stiamo girando lì accade qualcosa di particolare che solo chi guarderà il film al cinema o in TV potrà capire, e poi commuove, perché ci sono delle storie umane, di resistenza umana, di resilienza

0: che insomma rendono il film un mosaico interessante di emozioni e di narrativa per il cuore e per gli occhi.
1: Un film che nelle tue corde naturalmente non potrebbe che essere così, rispecchia insomma quelli che sono i tuoi valori e la tua attenzione per l'ambiente.
0: Assolutamente, un film che è un po' nel solco degli altri che ho fatto, avevo fatto appunto prima, un po' di anni fa, Beautiful Country, che raccontava diciamo la mattanza ambientale in Campania, ma soprattutto poi Il Sentiero dei Lupi, che di qualche anno fa è andato su Rai 1, che praticamente raccontava invece il mondo del lupo, però nel Cilento, ai piedi del Cervati. Quindi è un po' un proseguimento di questa linea narrativa. Il film tra l'altro andrà in altri festival. Lo faremo il 10 ottobre alla proiezione a Pescasseroli al cinema Ettore Scola, che è il cinema appunto del paese dove abbiamo girato, e poi il film potrà vedersi insomma in televisione.
2: Ora le rubriche, a partire da Museando, che conduco proprio insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Campi di Occhi Verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
0: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Campi di Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Grease Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche.

0: Abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose.
1: Ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: È il momento del gusto con Che Cucino. Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli. E poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore, aggiungo poi i pinoli, 60 g, e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto.
1: Termina qui questa puntata, grazie per averci seguito, a presto.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge

0: le intere comunità.
1: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Magnace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del santo patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Magnace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Magnace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Magnace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del santo martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Magnace ha verso il suo santo patrono.
1: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Magnace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
0: La tradizione più importante che lega la comunità di Aragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Aragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno, il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da

0: 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua. Ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
1: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma, le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 dissimulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
1: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
3: Delle voci, arriva qualcuno!
4: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
5: Gesù di Nazaret è qui! Arrestatelo!
1: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
6: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
1: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
7: Gioia di collaborare insieme.
1: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
7: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternita, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternita è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo, l'ultima cena, e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
8: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
9: Viva per la madre donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
10: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fer-

0: calcoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il venerdì santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi. Un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
1: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Pienolo del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui

sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più, però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del

pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare, ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino.

0: Che non si dica che non impiatto, eh. Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando

0: lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche, per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero. Ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre quando possibile il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato

0: l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie, una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate. Sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilli 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1.000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo

tempo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola

0: DJ del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Abbiamo prove della presenza di mercurio nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone e più in generale nell'ambiente nel suo complesso. Abbiamo prove molto, molto solide di questa contaminazione.
2: A parlare Claudia Vega Ruiz, ricercatrice del Centro de Innovación Científica Amazónica, CINCIA, istituto con sede a Puerto Maldonado, nella provincia di Madre de Dios, in Perù, è arrivata a Roma insieme con una delegazione di esperti e attivisti per consegnare a Papa Leone XIV uno studio che è anche una denuncia. Documenta come la febbre dell'oro abbia contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani. Il Papa sarà in Perù il mese prossimo, anche nella regione amazzonica. Come sottolineano anche gli esperti della Federazione Foxiv, la corsa all'oro, bene rifugio in un tempo di guerre e tensioni geopolitiche, è alimentata dai prezzi particolarmente alti. In molti paesi del mondo la condizione delle bambine non migliora, ma anzi peggiora. L'allarme è stato lanciato in vista della giornata internazionale dell'11 ottobre. I dati sono nel dossier Indifese, curato dall'organizzazione Terdesome Italia. Si calcola ad esempio che nel 2025 4 milioni di bambine siano state escluse da programmi di prevenzione contro i matrimoni precoci e che 12 milioni siano state private dei servizi contro la violenza di genere. Pesano i tagli nei finanziamenti alla cooperazione decisi dagli Stati Uniti e da altri paesi ricchi.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, e a causa dei danni alla cooperazione e allo sviluppo, che sono stati soprattutto l'effetto dei tagli provocati voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti.
2: Simone è affetto da una malattia neurologica degenerativa e c'è il dolore di sua madre, con tutto il suo impegno per curare e sperare, con visite specialisti a Roma o a Milano, nonostante spese sempre maggiori e difficoltà anche sul lavoro. La storia arriva dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e dà speranza, perché è un impegno che continua grazie a un progetto di credito sociale che si chiama Io mi fido di noi.
4: Si rivolge a persone e famiglie che stanno attraversando una situazione di fragilità economica e che, pur non potendo accedere ai tradizionali canali di credito, possono affrontare un percorso sostenibile di ripartenza.
2: Io mi fido di noi è promosso da Caritas Italiana grazie alle diocesi e alle organizzazioni locali come Definibus Terre a Santa Maria di Leuca. I fondi provengono dall'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per stare al fianco di chi ha più bisogno, come racconta la mamma di Simone.
5: Perché comunque tu non è che hai solo un aiuto per quanto riguarda per affrontare le spese, ma anche conosci nuova gente che diventa una famiglia allargata, ecco questo.
2: Pacchi alimentari e medicine, ma anche momenti insieme per ascoltare, dare un consiglio e confortare. Modi per rispondere a tanti bisogni nell'Ucraina in guerra. Nella capitale Kiev e nelle città di Berdichev e Zhytomyr si concentra l'impegno di Fondazione Punto Missione, un'organizzazione bresciana in rete a livello locale con i frati carmelitani scalzi. Nel 2025 sono state aiutate circa 3.000 persone. Le ultime notizie arrivano da Berdichev. In un ospedale sono stati consegnati medicinali non più acquistabili attraverso il sistema di fornitura statale. Pacchi alimentari sono stati distribuiti invece in una casa di riposo che ospita persone sfollate giunte dalle regioni dell'est tagliate dal fronte.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto.

0: tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo.

Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne dunque per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle Fiamme Gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori

Turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.

Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Marsico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete.

Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana oppure 366-114-8413 per Battipaglia anche su WhatsApp.

Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.

Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina, che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.

La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da debole moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: La vita è da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Rista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi, siamo vicini alle

imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Eboli che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.

Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento.

Verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne. Segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle Fiamme Gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.

Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Marsico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.

Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.

La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi. Temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Eboli che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.

Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3

feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre due ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti

Accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo, una donna alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne. Segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.

Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a

Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021 la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Domani sera il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per una nuova partita.

Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina, che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive

consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.

La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Eboli che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.

Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento.

momento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne dunque per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture

ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.

Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Marsico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre a test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete, la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.

Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conte rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conte e la riportano nelle zone altissime della classifica.

La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idea regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Rista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.

Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto due sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, ottavo mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva.

Appena conclusa, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle Fiamme Gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.

Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Marsico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.

Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole.

Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.

Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.

Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.

La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana

L'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti?

Ora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
2: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare?

0: fare per cambiare questa situazione?
1: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
0: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
1: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
0: Beh, io invece no.
2: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
4: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
2: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
2: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
4: Mamma mia, che animale enorme!
2: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
0: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
0: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
2: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
2: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
2: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
2: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
2: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
2: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
2: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordita.

Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
5: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo.

0: Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
1: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
2: Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina.
0: La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
3: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
2: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
3: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
3: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
4: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
3: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era

0: cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
1: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
2: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
1: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la.
1: Che voce meravigliosa!
0: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
1: Allora si chiama Raperonzolo.
0: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse, si avvicinò alla torre e chiamò.
1: Raperonzolo! Raperonzolo!
0: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
4: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
1: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
4: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
1: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
4: Non posso! Qui non ci sono le scale!
0: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
4: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
0: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
1: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
4: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
1: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
0: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide
4: vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
0: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
4: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
5: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
4: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cos'è successo?
4: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
4: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
5: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
4: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche

0: cari amici, siamo ad Alassio, in questa bellissima location sul mare, con le montagne alle spalle, location che troverà tantissimi atleti per questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Alassio e Euforia.
1: Bellissimo.
2: Emiliano Muraro, è l'ultima, una delle ultime Gran Fondo della stagione, ne approfittiamo per venire qua ad Alassio, che per me è anche un luogo particolare, al di là del ciclismo, lo frequento da anni. Questa Gran Fondo l'ho fatta già diverse volte, la prima mi pare nel 2015, il percorso era molto diverso, si andava verso l'Aiguglia, mentre adesso si va verso Villanova.
3: Ciao, mi chiamo Gianluca da Cuneo, siamo qui per le ultime gare di stagione, speriamo di andare bene, di spingere forte, il percorso è bello, l'ambiente è bellissimo sul mare, quindi dai, bella giornata.
4: Buongiorno, Matteo Lenti, atleta della SD Verocca da Como. Secondo me la gara si decide sulla seconda salita, è abbastanza impegnativa, 400 metri di dislivello, è lì dove ci sarà la vera selezione, a mio avviso.
5: Siamo qui ad Alassio oggi, 13ª edizione, bellissima giornata, speriamo vada tutto bene e viva il ciclismo.
6: The food and beach is very good here. Actually it's my fifth time here already. I've been five times here.
7: Sono di Genova e quest'anno diciamo ho gareggiato poco perché ho avuto un incidente a inizio anno. Però ho fatto soprattutto gare a circuito e le gare cronometrate, le salite cronometrate in Toscana.

0: partenza da qui da Alassio alle ore 9.30, ormai ci siamo, arrivo alla Madonna della Guardia dove li aspetta una bellissima salita e poi sarà festa qui ancora ad Alassio con premiazioni finali e pasta party.
1: Eccoci qua, 27 settembre 2026, Alassio, tredicesima edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio Euforia. Giornata splendida, numero chiuso a 800, volutamente numero chiuso a 800. Ultima prova delle 4 del circuito Gran Trofeo GS Alpi. Sicurezza totale anche in questa occasione in gara, oltre 100 volontari, un esercito di scorte tecniche, insomma veramente la solita attenzione prestata da GS Alpi in tutte le proprie gare.
0: Organizzazione ottima direi, e si sente già dire in giro dagli atleti da parte del GS Alpi, con in cabina di regia Vittorio Mevio. Ormai manca pochissimo, godiamoci le immagini di questa

Tredicesima edizione di una cosa ormai che è diventata veramente una tradizione, un momento di happening per tutti, spostato nel fine estate, quindi con un clima fantastico che ci permette di far felici sia chi partecipa, perché non deve sentire il freddo di marzo, e soprattutto poter coniugare la giornata con lo sport e il mare. Un'occasione bellissima.

0: È la mia prima gran fondo, sono di Milano, ho la casa qua ad Andorra da quando sono nata e niente, è la mia prima gran fondo, sono emozionatissima in realtà.
1: E niente, vedremo come si deciderà la gara, un po' il percorso è inedito per me, quindi vedremo sulla prima salita se farà la differenza o meno.
2: Stefano Arrigoni, anche per me è la prima volta, vediamo un po' come va, speriamo un po' in questo vento che adesso è abbastanza importante, vediamo dopo se si attenua.

Ciao a tutti, sono Eric Roncalli, veniamo da Bergamo e prima volta qui ad Alassio, speriamo vada tutto bene, le condizioni sono ottime e confido in un buon risultato, l'unico nemico i crampi. Comunque, in bocca al lupo a tutti.

Ciao, sono Alessandro, sono un corridore dello SWAT Club, io vengo da Genova e sono qua alla Gran Fondo Alassio, prima volta. Già ho fatto altre gare del circuito GS Alpi, mi sono sempre trovato bene, quindi spero che anche quest'anno si vada bene. La location è ottima, Riviera Ligure, non si può sbagliare che sia Ponente o Levante, sempre giusto, cibo buono e alberghi giusto, con ospitalità ligure, però non è la fama quella che ha, è buona l'ospitalità anche, quindi comunque si sta molto bene.

Sono Canepa Francesco, da Santini Squadra Corse. Io sono qua di Alassio, quindi per me oggi è una gara di casa. E qua le gare del GS Alpi le faccio sempre, sono sempre molto sicure, sempre traffico è sempre chiuso, non c'è mai pericolo, quindi è sempre molto affidabile.

questa come gran fondo la vera e propria, la seconda. Avevo fatto la Bra, però sono una sono tanti anni che faccio gare, che una veterana, ecco.

Invece sono Leonardo, vengo da Torino e questa è la mia prima partecipazione ad Alassio e diciamo siamo stati anche fortunati ad aver beccato un weekend soleggiato, anche la location è molto molto bella, c'è anche del piacere a pedalare, vedendo i paesaggi della Riviera Ligure.

Io sono di Albisola, quindi sono di zona. Veniamo spesso nel weekend o durante i giri settimanali da queste parti. La gara è abbastanza dura, è una delle ultime, ce ne sarà ancora una che non fa parte di questo circuito, che è le Tre Valli Varesine. Però diciamo che si decide alla fine, c'è l'ultima salita, per i big ci sarà da morire.

0: e le gran fondo organizzate da Vittorio sono sempre una garanzia. Io quest'anno ho fatto organizzate da lui già la Laigueglia, che è sempre inizio stagione, e la Gavia Mortirolo, sono sempre delle belle manifestazioni sicure, chiuse dal traffico e soprattutto per il divertimento delle persone, di noi amatori che veniamo qua a sfogare la nostra passione.
1: Speriamo che ci sia una bella manifestazione, la mia prima partecipazione qua, e vedo comunque molta gente, molti appassionati che fanno ancora più venire voglia di pedalare in questa bella location.

0: le ho fatte tutte queste GS Alpi, sono anche andato su a Ponte di Legno, ho fatto tutte le gare, quindi oggi devo farla per forza per finire, e quindi speriamo che vada bene, speriamo di divertirci, la giornata è bellissima, l'organizzazione sappiamo che va bene, quindi siamo a posto.
1: Buona gran fondo a tutti.

90 e rotti chilometri di percorso di gara, per poi salire nell'entroterra e attraversare un paesino, che è il paese di Vessalico, che credo che sia un quadro allo stato puro. Io mi immagino e spero che poi le immagini rendano veramente voce a questo paese. Vi assicuro che è veramente un quadro, tutti i portoni dipinti da artisti di fama internazionale.

ripeto, il numero chiuso fissato a 800 per un semplicissimo motivo: siamo in finale di stagione, è giusto correre oggi per divertirsi, ma divertirsi in sicurezza totale. Il numero chiuso a 800 ci dà veramente l'opportunità di garantire la totale e piena sicurezza a tutti i concorrenti. Quindi questo è il motivo principale.

0: signore e signori, con la numero uno, Alberto Narratin.
1: Ma niente, ho fatto la salita forte.
0: Simone,
1: comunque siamo rimasti io e lui, io e Lucio. E comunque sapevo che era molto forte, te in salita. E poi come la sono giocata in volata, tipo so di essere veloce. Diciamo, sono partito comunque gli ultimi 200 metri e comunque sono riuscito a vincere.
2: La prossima?
1: Domenica prossima Varese. E poi diciamo che non lo so, tipo vedo se fanno ancora una o no.
3: Ma tutto bene, corsa corta e si è fatta la selezione sulla salita più lunga, poi siamo andati all'arrivo e sapevo che non riuscivo a staccarlo, ho provato in volata ma più veloce di me Alberto, niente da fare, grazie.
4: Ma nulla, io ho tenuto il ritmo del mio compagno, però Nardini e Lucio andavano più forte sulla salita lunga. Poi mi hanno ripreso un gruppetto di tre, ho aspettato quei tre lì e me la sono giocata in volata anch'io. Grazie.
5: Sono riuscito giusto un chilometro e poi quando Nardin e gli altri due ragazzi del team Dator hanno raggiunto, sono cercato di tenere il ritmo fino all'arrivo, ma durissima.
6: Molto difficile, molto dura, molto tecnica. Niente, ho fatto quello che sono riuscita, in salita andavo bene, sulla discesa e sulla pianura non tanto, ma vabbè, dai. Tutto perfetto, non una macchina, tutto presidiato, perfetto. Buona organizzazione, su quello niente da dire.
7: Bene, bella, una bellissima gara al mare, tosta però bella.
2: Sicurezza, come erano le strade?
7: Le strade chiuse benissimo, tutto per organizzazione perfetta, una bella gara.
8: Gara dura, breve, corta ma intensa, partenza è stata bella, non troppe frenate brusche, lineari. E poi all'attacco della prima salita non sono riuscita a tenere le ruote buone dalla prima e dalla seconda, mi sono staccata. Seconda salita tosta. E l'ultima discesa, prima di arrivare qui ad attaccare, ho staccato il gruppo in cui c'ero io e sono riuscita a prendere la salita per prima nel mio gruppo e arrivare terza. Contenta, abbiamo chiuso bene la stagione.

0: Bella gara, la Riviera è la Riviera. Ci vediamo come sempre a febbraio alla Aiguella.
1: Va bene, dai, è caduta la catena, prima salita, l'ho rimessa a posto, ho perso un minuto, ho perso un gruppo, ma si è rientrati sul gruppo e 102esimo, dai, andata bene. Ciao, ciao.
2: Eccoci qua in conclusione di questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio. Basta vedere il clima, il cielo, l'ambiente, favoloso, una giornata fantastica. Qualcuno è stato anche capace di lamentarsi, troppo caldo, serviva una nuvola in più, eccetera, eccetera. Questo ovviamente per scherzare. La gara è andata bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Parlavo un attimo fa con i ragazzi delle ambulanze, non hanno effettuato nessun intervento sui 90 km del percorso di gara, quindi meglio di così non poteva essere.

tutti contenti, traffico chiuso al traffico, assolutamente blindato il percorso, volontari che hanno fatto di conseguenza il loro dovere. Che dire, non posso che essere assolutamente soddisfatto, oltretutto mi fa anche piacere perché è proprio nel giorno del mio compleanno, quindi è un regalo che qualcuno ha voluto farmi, io la metto così perché so quello che ho in mente. L'appuntamento per le premiazioni del circuito credo che siano alla fine di ottobre a Torino al Motovelodromo e poi ci si metterà a tavolino per impostare, se Dio vorrà, il circuito e il programma 2027.

0: finita la stagione, è finita la stagione, benissimo, giornata splendida, tutto bene, tutto perfetto e
1: ci prepariamo per il prossimo anno, a febbraio.
0: A febbraio alle quelle ci rivedremo lì. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Per celebrare i suoi 120 anni di storia, la CGIL ha organizzato due giornate di festeggiamenti a Milano, la città dove la storia è iniziata nel 1906. Nella prima delle due giornate, il 29 settembre, sono stati approfonditi tre dei temi più impattanti in questo momento storico: economia di guerra, energia e intelligenza artificiale. L'iniziativa si è aperta con un videomessaggio del direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gilbert Humbeau.
1: Your anniversary theme.
0: Il tema del vostro anniversario mette la persona al centro delle trasformazioni del mondo del lavoro. Non potrebbe essere più attuale. Subito dopo hanno preso la parola il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Luca Stanzione.
2: Vorrei ricordare che la CGIL nasce proprio per dare voce al lavoro. E nasce proprio per dare voce al lavoro nel momento di una

0: grande trasformazione. Era il momento della trasformazione industriale, della nascita del capitalismo che stava cambiando il mondo. E proprio perché si è pensato fin dall'inizio che il lavoro e le persone che lavorano, se organizzate collettivamente, possono diventare un soggetto di trasformazione della società, questa è la ragione di fondo che portò 120 anni fa a scegliere tante persone tra loro diverse, a mettersi insieme per mettere al centro l'idea del lavoro.
1: Questo crediamo che sia il compito che abbiamo in questo nostro anniversario, non testimoniare la nostra storia, ma riscrivere e scrivere tutti assieme il nostro futuro.
2: La sessione è continuata con l'intervento dell'ex direttrice dell'Istat Linda Laura Sabbadini.
3: La storia della CGIL è la storia di chi non si è rassegnato all'idea che le disuguaglianze fossero inevitabili. Niente potrà fermarci. Dobbiamo avere chiaro che il cambiamento o è donna o non sarà mai un vero cambiamento.
2: Il tema è quello della persona al centro, indipendentemente dal genere, età o estrazione sociale. E quando anche l'accesso al lavoro è mediato dalle macchine, ricordarlo diventa sempre più impellente.
4: In alcune aziende ci sono colloqui interamente gestiti e valutati da un algoritmo e dall'altro canto, subito dopo, nascono programmi pensati apposta a superare quei colloqui. Cosa voglio dire? In pratica voglio dire che una macchina ti seleziona e una macchina ti addestra come essere selezionato. Un cortocircuito spaventoso che rischia di ridurre la persona, la sua storia, le sue competenze a una serie di caselle calcolate da un software. Ed è proprio qui che entra in gioco con tutta la sua forza il ruolo della CGIL. In 120 anni è stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nei momenti di trasformazione, cercando sempre di cavalcare i cambiamenti, di entrare nel merito e di governarli.
5: Per la prima volta in 20 anni che faccio il delegato, una giovane collega mi fa: vorrei partecipare allo sciopero. Come si fa a partecipare a uno sciopero? Ecco, non siamo forse riusciti a cambiare la politica, dico la politica estera, però magari siamo riusciti a smuovere qualche coscienza. Quindi restiamo umani e al lavoro e alla lotta. Viva la CGIL!
6: L'intelligenza artificiale non è che la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento strutturale. Serve sempre la competenza e la creatività di un essere umano perché il prodotto possa circolare sul mercato e generare valore nel tempo. Come dalla prima rivoluzione industriale, l'automazione non elimina il lavoro, lo trasforma, lo riorganizza, lo sposta, lo nasconde. Ma solo il lavoro genera plusvalore.
2: L'evento è continuato con l'intervento di ospiti internazionali al tavolo L'energia per un nuovo modello di sviluppo.
7: E la nostra richiesta è fare in modo che effettivamente si possa condividere con tutti quanti questa transizione verde giusta, soprattutto con tutte quelle famiglie e comunità che stanno soffrendo purtroppo a causa di tutto ciò. In nuce vorremmo una politica industriale che includa l'energia.
8: Abbiamo imparato che non basta anticipare le infrastrutture, gli investimenti in rete, bisogna avere la capacità di anticipare per tempo i fabbisogni in termini di forza lavoro e di competenze. E per far questo serve necessariamente un patto rinnovato tra imprese, istituzioni e parti sociali, perché è l'unica possibilità per pensare di affrontare in maniera, diciamo, adeguata la transizione energetica, non solo per garantire la trasformazione energetica del paese, ma per accompagnare una trasformazione che sia anche economica e sociale del paese stesso.
9: È fondamentale programmare il futuro, ci vogliono regole chiare, ci vuole una visione di lungo periodo.
7: Effettivamente, nella nostra società, ora come ora, i valori... I valori sono cambiati. Perché adesso il valore è un valore condiviso. E quello che vediamo adesso è che la diseguaglianza

0: Eh beh, permea ormai la totalità della nostra società, non solo in Italia, ma davvero ovunque. Ed è qualcosa che scavalca da un peso all'altro.
1: Aiutiamo lavoratrici e lavoratori a sostenersi a vicenda, perché sappiamo che si lavori in un ufficio, in fabbrica, in un negozio, nei campi, qualunque sia il mestiere, il settore, il genere o il paese da cui si proviene, l'unico modo per riuscire a vincere è lavorare insieme, sostenerci e aiutarci gli uni con gli altri.
2: La difesa dei diritti e del lavoro di qualità, con salari che permettano la democratizzazione di accesso all'energia, diventa sempre più fondamentale in un mondo che cambia.
3: Quello che si discute stasera è, questo pomeriggio, è certamente un nuovo modello energetico da combinare con una nuova politica industriale. Se il sistema industriale deve decarbonizzarsi, quindi deve abbandonare le fonti fossili, è evidente che bisogna cercare un nuovo modello energetico.
2: Durante il dibattito si è discusso di idrogeno e della politica neutrale dell'Italia al riguardo. Le alternative al carbone esistono, ma le politiche economiche devono essere pronte ad accoglierle.
4: Questa ricerca fa fatica a consolidarsi senza ingenti risorse pubbliche che sono state destinate appunto per investimenti su capitali, probabilmente investimenti operativi, gli OPEX, e poi moltissimi investimenti in infrastrutture.
5: C'è un'espressione che 2 anni fa probabilmente molti colleghi in sala se lo ricorderanno, di trilemma energetico. Quando è cominciata questa, diciamo, crisi energetica, ormai ce la protraiamo da 5 anni, si è parlato di questo energy trilemma, dove il trilemma energetico è, diciamo, il tentativo di trovare una risposta a un'equazione complessa che vede sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e accessibilità. Nella realtà bisogna trovare un equilibrio che si adatti nel tempo man mano che cambia il sistema. Questo rende il mestiere di chi fa infrastrutture, dei policy makers e in realtà di tutti gli attori dell'ecosistema energetico molto più complesso. Però è qui che si gioca la partita.
6: What is extremely dangerous is...
2: Ciò che è estremamente pericoloso è che abbiamo troppi giovani in condizioni di lavoro molto precarie o di disoccupazione. È così, tra l'altro, anche in Italia. Questo indebolisce la nostra società perché dà ai giovani l'impressione che non ci sia futuro per loro, che non possano organizzare la propria vita, costruire un progetto, formare una famiglia. Dobbiamo cambiare questa situazione in Europa. Abbiamo iniziato con il salario minimo, ma dobbiamo andare avanti rafforzando la contrattazione e costruendo lavori migliori per le giovani generazioni. People, persone le cui competenze rischiano di essere unicamente sfruttate e non valorizzate per alimentare la fame di dati delle intelligenze artificiali. Il tema è stato approfondito al tavolo AI, vera rivoluzione?
7: Come conclude Papa Leone, una società giusta richiede delle istituzioni civili capaci di superare la sola logica dell'efficienza, orientando risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili. Invece di attendere i benefici di una crescita che alla fine ricadrà anche sui poveri, occorrono scelte che rendano la crescita inclusiva fin dall'inizio.
8: Cominciamo a pensare, ad esempio, alla crisi ambientale. Quanto le vogliamo mettere al centro tutte le persone, invece di mettere al centro anche l'ambiente? L'ambiente che ci circonda, le generazioni passate, le generazioni future. La tecnologia usata bene, ed è un grande condizionale, se usata bene, permette di mettere a servizio di valori anche i nostri sforzi. Allora è un po' come chiedersi, ma io che sono adesso un'umanità un po' cresciutella, un po' più grandicella, voglio sempre mettere al centro me, umanità, che pensa sempre che la festa sia soltanto la sua, e poi la generazione attuale, oppure voglio mettere ad esempio al centro le generazioni future, l'ambiente, le relazioni sociali, le relazioni internazionali. Allora, se parliamo di questo, l'idea di centralità della persona acquista un significato molto diverso, che non è quello del dire non mettiamo al centro la tecnologia o il capitale o il profitto, ma la persona. Quali altri doveri dovremmo considerare, di quali altri doveri dovremmo farci

0: carico.
1: L'innovazione tecnologica può essere diretta, pensata per usi alternativi. Un'intelligenza artificiale che invece che sostituire il lavoro crei le condizioni per lavori più creativi, più soddisfacenti e anche per rimediare a problemi di cura che si fanno sempre più impellenti nelle società occidentali che

0: ben precisi.
1: La vera questione qui è che tutte le volte che una tecnologia impatta un contesto sociale, questa funziona come una forma di potere e una forma d'ordine. E ancora di più lo è l'intelligenza artificiale. Ecco, se c'è qualcosa da evitare per tenere l'umano al centro è questa sorta di pseudofilosofia che dice che siccome è una cosa tecnica va lasciata ai tecnici. E questa non è una cosa di oggi, ci abbiamo Aristotele che nel libro terzo della Politica dice con una qualcosa che sembra anche profetico rispetto ai giorni di oggi, della casa giudica meglio chi la vive che non chi l'ha costruita e del timone giudica meglio il nocchiero che non il falegname. Ecco, servono tutte le competenze del lavoro cambiato con l'intelligenza artificiale giudica meglio forse il lavoratore che non altre forme di umano che hanno il potere concentrato di disegnarlo e di metterlo a terra, perché questo può servire anche ad altri scopi.
2: Perché è così importante parlare di responsabilità? Ma intanto perché io voglio sapere perché il curriculum di una donna, che magari è meno assertivo di quello di un uomo, viene scartato dall'intelligenza artificiale. Io voglio sapere perché, per esempio, una donna che ha superato i 50 anni non riesce ad avere un'assicurazione sulla vita perché viene considerata poco spendibile o poco conveniente. Voglio sapere perché un migrante viene considerato pericoloso alla frontiera perché magari un sistema di riconoscimento facciale o magari un sistema che è in grado di, secondo moltissime eccezioni del decreto sicurezza, di andare a indagare sui social di quel migrante, ha deciso che quel migrante è pericoloso. Io voglio sapere perché. Chi c'è dietro questa scelta? C'è chi ha inventato quei sistemi? C'è chi li ha commercializzati? C'è chi li ha acquisiti? C'è chi ha spinto il bottone al punto giusto?
3: L'algoritmo funziona in modo da riprodurre quello che la società è, e la società di oggi, ancora più direi del passato, è una società profondamente ingiusta, profondamente piena di pregiudizi. Quello che è il rischio è che questi algoritmi incorporino e diciamo moltiplicano i pregiudizi esistenti nella società. Ma come si può lavorare? Si può lavorare ovviamente sull'algoritmo, proprio mettendosi al centro per lavorare, per ridurre e a creare degli antidoti, per esempio, a questi pregiudizi e agli algoritmi discriminatori.
4: Un'Europa in difficoltà contro le destre, i nazionalismi, il populismo e il riarmo che toglie risorse alle persone in favore del profitto, orientando le politiche industriali. Ed è su questa linea che si apre il tavolo economia di guerra, economia di pace.
5: Da anni, da 120 anni, la CGIL parla di politica industriale, di salari, di sicurezza del posto di lavoro, sicurezza del lavoro, ma soprattutto come sono interrelazionati, no, questi temi. Il problema è che l'economia stessa è un risultato di tutto questo, è un risultato di come disegniamo le politiche industriali, di come disegniamo la governanza delle imprese stesse, che oggi estraggono molto più valore di quello che reinvestono. Magari sembra ovvio alla gente che c'è un'economia del bene comune, almeno come obiettivo, ma non c'è. Abbiamo una teoria del bene pubblico, dove abbiamo uno Stato che pensa che il suo ruolo è solo fill the gap, che quando il privato non fa qualcosa, se il privato per esempio non investe nell'acqua pulita o nella basic research, come si dice, l'investigazione basica, o su questioni di clima, lo Stato deve venire a mettere un cerotto. E quindi è impossibile avere un'economia del bene comune con il lavoro al centro, con una definizione dello Stato stesso per disegno è sempre retrospettivo, deve pensare che forse il mercato stesso fallirà per fare un intervento. Bisogna formare l'economia, shape the economy, per essere inclusiva, sostenibile e soprattutto trainata, diciamo, dall'investimento e l'innovazione. Invece abbiamo un'economia dove, come percentuale del PIL mondiale, i profitti sono a livello record, il lavoro, cioè la quota del lavoro è a livello più basso quasi dell'ultimo secolo e l'investimento è basso, quindi abbiamo una situazione dove i profitti sono alti, l'investimento è basso e quindi è ovvio che il lavoro non viene compensato, ma soprattutto che poi non è al centro, perché abbiamo un'economia basata

0: sui profitti. La cosa forse più importante non è solo di avere il lavoro al centro del disegno della politica industriale, ma che questa politica industriale sia di nuovo diretta verso delle missioni per tutta l'economia.
1: 120 anni fa la CGIL è nata per difendere il lavoro dalle trasformazioni profonde del capitalismo industriale, con lo sfruttamento, l'oppressione che l'ha accompagnato. In questi anni il capitalismo ha avuto diversi volti. Il volto più terribile in questi anni è stato la guerra. Negli ultimi 12 anni i paesi NATO dell'Unione Europea hanno raddoppiato la propria spesa militare, che quest'anno raggiunge 400 miliardi di euro, il doppio rispetto a 12 anni fa. L'Unione Europea, col suo libro bianco Rearm Europe, ha deciso di investire 800 miliardi di euro in 4 anni soltanto per armamenti. Il prossimo bilancio dell'Unione Europea, che viene deciso in questi giorni per i prossimi 7 anni, prevede 130 miliardi di fondi europei, che prima erano pochissimi, perché l'Europa non aveva la competenza in campo militare, per armamenti.
2: Nel preambolo della propria Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro si dice chiaramente che non c'è può essere giustizia sociale senza la pace. Quindi la pace è la precondizione per poter difendere gli interessi di chi lavora oggi nel mondo. Quindi anche la guerra è qualcosa che noi dobbiamo combattere a partire appunto da quello che succede nelle nostre società. La guerra è incompatibile non solo con il processo sociale, ma è incompatibile con la democrazia.
3: Ogni anno aumentiamo la militarizzazione e spendiamo di più in armamenti. Quindi i soldi ci sono. È solo una questione di scelta politica. Continuiamo a investirli in armi? Accettiamo che i miliardari non paghino le tasse? Oppure li destiniamo alla realizzazione di un nuovo contratto sociale? Stiamo lottando per la democrazia, stiamo lottando per i valori democratici e stiamo portando avanti anche una campagna contro il colpo di mano dei miliardari. Perché oggi è in corso un tentativo da parte dei miliardari e delle loro imprese di conquistare il potere. Non sono più sotto il controllo della politica, sono sotto il controllo dei miliardari ed è contro questo che dobbiamo combattere.
4: Negli ultimi decenni l'inflazione, la deindustrializzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro hanno creato sicuramente una grandissima disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra la classe lavoratrice e capitale. Quindi paradossalmente in un contesto in cui le possibilità tecnologiche potrebbero garantire un benessere decisamente maggiore per tutti, essendo questo benessere distribuito in maniera estremamente diseguale, ci ritroviamo con una classe lavoratrice oggettivamente impoverita rispetto agli anni, diciamo, successivi la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli anni del boom economico. Questo modello è profondamente iniquo, non soltanto nella sua distribuzione tra appunto lavoro e capitale, ma anche per come distribuisce le risorse e la ricchezza tra il nord e il sud del mondo.
3: Il tavolo è proseguito con una riflessione su cosa voglia dire investire nel riarmo in questo momento storico.
4: Significa sostanzialmente tagliare il welfare, ridurre i servizi essenziali, costringere i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, alle banche, ai fondi di investimenti privati, ai prestiti, eccetera, per sopperire alla mancanza di welfare. Ci troviamo nella situazione paradossale in cui ci viene detto da anni che le risorse non ci sono per poter finanziare i servizi essenziali, ma quando si tratta di invece dover finanziare la guerra, queste risorse non solo si trovano, ma si è costretti a trovarle.
1: Possiamo ripartire da dove siamo usciti dai disastri del capitalismo in guerra, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ci ha dato la Costituzione che ripudia la guerra. È un punto di partenza importante su cui poi è nato il processo di integrazione europeo e un modello di Europa fondata sui diritti del lavoro, sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, su un modello di welfare che è stata un'invenzione fondamentale della Gran Bretagna di Beveridge del dopoguerra, dei laburisti, ma che si è affermato in modo profondo nella struttura sociale ed economica e politica di tutta l'Europa.
5: Noi abbiamo usato, cioè al centro la persona, al centro il lavoro, significa sostanziarlo anche con un'azione culturale, con un'azione politica, con un'azione sindacale. E da un certo punto di vista il processo democratico, la costruzione democratica e l'allargamento della partecipazione democratica e della riunificazione dei diritti delle persone nel lavoro è la strada che può

0: aprire un percorso sostanzialmente diverso in questa direzione. E giornate come queste credo ci danno non solo l'idea, ma ci indicano anche la necessità di un cambiamento nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di costruire conoscenze, di mettere nelle condizioni le delegati, i delegati, i lavoratori di fare i conti anche con questi processi di cambiamento.
1: Giorni di eventi si sono conclusi nella cornice del Teatro alla Scala con uno spettacolo di testi e musica con Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi e Stefano Massini, in ricordo delle figure che hanno dato vita a 120 anni di storia sindacale.
2: Milano 1906. È costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro, per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. La Confederazione curerà di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l'azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri per strappare allo Stato, alle province e ai comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe lavoratrice.
3: Questa è la storia dell'ultima notte di Bruno Buozzi, 1944. I tedeschi mi hanno rinchiuso per mesi, lì, in via Tasso. Non riesco a togliermi di dosso il puzzo umido della cella, anche in mezzo ai tanti stipati con me nella pancia di sto camion nemico. E corre lui, eh? Noi invece aspettiamo, non sappiamo dove ci porterà. E ho ceduto il mio posto per essere qua. Il camion era pieno, mi avevano detto di scendere. Invece ho lasciato andare via qualcun altro. Non un grande affare, forse, ma mi sembrava giusto.
4: Mentre cercavo qualcosa per iniziare questo intervento, mi è tornato in mente un verso. Questo verso dice: di vero in fondo al cuore resta soltanto il mio rimpianto per un noi. Ecco, è questo che mi capita, un rimpianto per un noi, per quel noi, che no, per carità, certo che esiste ancora. Quanti eravamo quel giorno, quasi 3 anni fa, a Piazza San Giovanni a manifestare per la Costituzione, per difenderla. È un noi che è fatto di decine, centinaia di migliaia di storie, voci, passioni, esperienze, di sogni, di rabbia, di indignazione, di lotte e di pazienza, di bisogno di etica, di giustizia, di dignità, di diritti.
1: Questo speciale Work in Progress dedicato all'anniversario della nascita della CGIL termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione settimanale dal Cilento, appuntamento che prevede, come sempre, in apertura la rubrica Info Salerno.
1: La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stanziando 1,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a ristrutturare e rifunzionalizzare gli immobili, trasformandoli in spazi sociali, istituzionali e produttivi a beneficio delle comunità locali. Si è insediato l'Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, presieduto dall'assessore regionale al turismo e alla transizione digitale Vincenzo Maraio. Lo strumento punta a rafforzare il monitoraggio del settore e il confronto con territori e operatori. Presentati all'Università di Salerno i risultati della campagna di scavi 2026 nel sito archeologico di Laurelli a Caselle in Pittari, nell'area sacra sono emerse iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la tavola di Agnone. I ritrovamenti offrono nuovi elementi sulla religiosità dell'Italia preromana, suggerendo fitte relazioni culturali lungo l'Appennino. Il Comune e l'Ateneo hanno confermato il proseguimento del sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione. I risultati delle recenti ricerche condotte nelle grotte del Poggio e della Cala sono stati illustrati a Marina di Camerota durante l'incontro Due Umanità, una penisola, rivolto anche alle scuole. La responsabile dello scavo, Adriana Moroni, con ricercatori di diversi atenei e la soprintendente, Anna Onesti, ha approfondito la presenza di Neanderthal e Sapiens nell'area. La Biblioteca Comunale di Ottati ha ottenuto 7.000 euro dal Fondo Editoria della Regione Campania per l'acquisto di libri e l'organizzazione di attività culturali. A potenziare i servizi arriva anche la donazione di una LIM da parte del Liceo Severi di Salerno. Tre nuovi edifici finanziati con risorse PNRR sono stati realizzati nel piazzale Necropoli Lucana a Bello Sguardo. Gli spazi ospiteranno la scuola dell'infanzia e primaria, un asilo nido di prossima apertura e una palestra a servizio degli alunni e della cittadinanza. Inaugurato nella frazione Gorga di Stio, il nuovo ufficio di prossimità allestito nei locali del Centro di Educazione Ambientale. Promosso dall'amministrazione, lo sportello permette ai cittadini di gestire pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutela dei minori e autorizzazioni, senza doversi recare presso i tribunali provinciali. Il Comune di Caggiano rinnova il servizio gratuito di consegna a domicilio dei certificati comunali, pensato per anziani, persone fragili o con difficoltà motorie. I cittadini possono richiedere i documenti via telefono allo 0975 39 30 20. Un nuovo defibrillatore è stato collocato davanti all'ufficio postale di Altavilla Silentina ad opera dell'associazione La Panchina ODV. Con questo intervento salgono a 12 i DAE geolocalizzati sul territorio comunale. Agropoli ha inviato la candidatura ufficiale a Capitale Italiana del Mare 2027 con il programma 5 rotte, un solo programma. Il progetto unisce tutela ambientale, sport, cultura, turismo e blue economy, individuando lo spazio mare del Palazzo Civico delle Arti come centro operativo dell'iniziativa.
0: Ed ora un'intervista al regista Andrea D'Ambrosio sul suo ultimo film, L'estate dell'Orsa Maggiore, scritto insieme allo scrittore Giuseppe Festa. L'estate dell'Orsa Maggiore, ultimo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, ha iniziato il suo percorso. Nei giorni scorsi, Andrea, un importante appuntamento al Teatro Litta di Milano, ma prima ancora un altro appuntamento, un altro momento importante per questa tua ultima opera, il Globo d'Oro, che vi ha visti vincitori.
2: Sì, il 1° luglio siamo stati al Campidoglio, a Roma, nella Protomoteca, appunto in questa sala del Campidoglio, in cui c'è stata la consegna dei Globi d'Oro, che è uno dei premi più importanti del cinema italiano, insieme ai David e ai Nastri, e praticamente l'estate dell'Orsa Maggiore ha vinto il Globo d'Oro Verde come miglior documentario. È un premio che si dà ai documentari che si occupano di ambiente, e quindi il nostro film, insomma, ha vinto questo premio importante, prestigioso, e da lì poi, insomma, è iniziato la sua vita fino ad approdare appunto alla proiezione della settimana scorsa al Teatro Litta a Milano, al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival internazionale di documentari, in cui c'è stata questa proiezione meravigliosa in questo teatro, uno dei teatri più antichi di Milano, in cui il film insomma è stato molto apprezzato, applaudito e il pubblico si è commosso alla visione.
0: Un lavoro dedicato all'orso marsicano.
2: Sì, il tema è quello dell'orso marsicano, ma soprattutto il mondo abruzzese che gira intorno all'orso marsicano, è il lavoro dei guardiaparco che hanno donato praticamente la loro vita a questo animale, ma anche alla natura e a noi, perché poi è un film che io dico il tema principale del film è la giusta distanza, cioè capire qual è il nostro modo di comportarsi con gli animali, ma anche con la fauna selvatica soprattutto, perché come dice Daniela, che è una delle protagoniste del film, il Parco d'Abruzzo non è uno zoo, ma è un posto in cui questi animali vivono e vivevano già prima dell'uomo, quindi insomma questo equilibrio fra uomo e natura è fondamentale per poter sopravvivere.
0: Un film emozionante che vi vede in prima linea insieme a Giuseppe Festa.
2: Sì, il film è tratto proprio ispirato al romanzo scritto da Giuseppe Festa, L'estate dell'orso maggiore, edito da Garzanti, un libro che ebbe un grande successo, è prodotto dalla Agab Film.

0: Enzo Porcelli, c'è la voce di Sergio Castellitto che praticamente è la voce protagonista di tutto il film, interpreta Capo Seattle praticamente, che scrisse questa dichiarazione dei diritti dell'uomo contro il presidente americano dell'epoca che voleva comprare la terra dei nativi, ed è un film ricco di emozioni perché ci sono vari plot narrativi, è un film nel film perché mentre noi stiamo girando lì accade qualcosa di particolare che solo chi guarderà il film al cinema o in TV potrà capire, e poi commuove perché ci sono delle storie umane di resistenza umana, di resilienza, che insomma rendono il film un mosaico interessante di emozioni e di narrativa per il cuore e per gli occhi.
1: Un film che nelle tue corde naturalmente non potrebbe che essere così, rispecchia insomma quelli che sono i tuoi valori e la tua attenzione per l'ambiente.
0: Assolutamente, un film che è un po' nel solco degli altri che ho fatto, avevo fatto appunto prima un po' di anni fa Beautiful Country, che raccontava diciamo la mattanza ambientale in Campania, ma soprattutto poi Il Sentiero dei Lupi, che di qualche anno fa è andato su Rai 1, che praticamente raccontava invece il mondo del lupo però nel Cilento, ai piedi del Cervati, quindi è un po' un proseguimento di questa linea narrativa. Il film tra l'altro andrà in altri festival, lo faremo il 10 ottobre alla proiezione a Pescasseroli al cinema Ettore Scola, che è il cinema appunto del paese dove abbiamo girato, e poi il film potrà vedersi insomma in televisione.
2: Ora le rubriche, a partire da Museando, che conduco proprio insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Cammini di Occhi Verdi di Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto

0: delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Ponte Cagnano Faiano e anche oltre.
1: Il parco è la sede operativa del Circo Legamento Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
2: Ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: È il momento del gusto con Che Cucino. Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli. E poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore, aggiungo poi i pinoli 60 g e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto.
1: Termina qui questa puntata, grazie per averci seguito, a presto.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia.

0: garanzia, è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è

0: dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita

0: tra gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare

0: grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo.

e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Goetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato con

0: margine della carreggiata, nella corsia di sinistra, ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebole che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava di Terregni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS. La strada è stata chiusa per ore in direzione nord, con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava di Tirreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne dunque per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
2: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.
3: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Marsico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONU. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
4: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione mutazione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può

essere preso in considerazione, in particolare in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp. Domani sera il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per una nuova partita.

0: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
1: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito medico.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni. Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Eboli che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione

0: che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne dunque per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori frodi delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele.
2: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'OMS. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
3: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
4: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza.

Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per una nuova partita.

0: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conte rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conte e la riportano nelle zone altissime della classifica.
1: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idea regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
3: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile.
1: Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
3: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
3: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
6: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
7: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
8: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
9: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
8: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
9: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
8: «Vado io e torno prima di sera».
10: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
8: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
9: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
11: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo e

0: bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
1: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
1: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò

0: casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
1: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
2: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
1: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
2: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
1: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
0: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento.

0: notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta.

0: alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima, del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo.

0: calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi, per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo

scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra. La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa, a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Sal de Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori.

capolavori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
9: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
10: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
11: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
12: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
11: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio TIR nel territorio di Sicignano degli Alburnici. Spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Eboli, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Eboli che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto è emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
3: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONU. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
0: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
4: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada A2 del Mediterraneo.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, Centro Analisi Cliniche, e affidati

0: ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni accusato di stalking nei confronti di

0: Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio, nel settembre dello stesso anno, avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
1: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo, da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne, segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
1: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
3: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione mutazione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando

0: anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreening complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Valdiano Volley. La formazione del Vallodidiano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Domani sera il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Valdiano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Valdiano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Valdiano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal

0: terreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi. Temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
7: Confesercenti è con voi.

Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti mi raccomando più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme
3: si può fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: One, two, three, four!
6: Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: conosciamo ma che spesso sottovalutiamo. La pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio come era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì,
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa vedi fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono, buono.
3: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi, pronti per la mangiata sovietica.
6: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
7: Indovinate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima, tantissima gente e tante cose.
8: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua,

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Lei è la queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
5: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire stop, alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
6: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva.

0: riconoscimento a Leonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. Adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
1: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, del quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via, in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto, elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 km, giusto? 40 km da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta

0: la città, e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
1: Il progetto è in realtà nato da artisti, per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
2: Abbiamo
1: bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato nostri skills, tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea, unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
4: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yogi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
0: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera, e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
7: la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie, siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un click e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
8: Questo programma è stato offerto da
9: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
10: 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, in prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, che quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque tengo sempre lo stato bravo, è tutto qua.
0: E per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduto, che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo valore.
1: Adesso diciamo che il valore è molto più ridotto, però anche ha il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e trovare.
0: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo

0: Però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
1: Quindi c'è la passione,
0: sì, la passione.
1: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
0: sì, la passione
1: appartiene a questo territorio.
0: Sì.
1: Grazie Massimo.
0: Grazie a voi.
2: È un'operazione difficile questa di dosare.
3: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
2: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
3: Sì. Un rischio c'è.
2: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
3: Anche.
2: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
3: Ma da mio padre ho imparato.
2: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
3: Diciamo di sì.
2: E le pecore vede che ci stanno, quindi loro affrescano questo trattamento di benessere.
3: Se si affrescia, se si
2: calza.
3: Sì, infatti.
2: Va bene. Qual è la parte più difficile da dosare?
3: Il collo e la coda, la parte.
2: Ah, quindi questa?
3: Sì,
2: praticamente.
3: Sì. Più facile da tagliare.
2: Ovviamente adesso è meccanizzata,
3: sì,
2: rispetto a prima che andava fatta a mano.
3: Voglio.
2: Per fortuna sì. Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le dosiamo proprio, le lasciamo così, naturali, che succede alle pecore con la loro lana?
0: Allora, potrebbe anche cadere da sola, ma è molto raramente, è molto difficile proprio.
2: Che cade da sola?
0: Sì, cade da sola, e poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
2: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe noli, sì, e quant'altro.
0: Sì, sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
2: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da dosso gli togliete?
0: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
2: Grazie. Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
4: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra,
2: della
4: del coltivare, dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
2: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
4: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, data dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città, quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
2: Grazie, quindi buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie agli amici da Burinetto.
2: Siamo qui ad Aguare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
5: Beh, intanto siamo stati invitati.
2: Quanto, dico?
5: Quindi uno che ti invita.
2: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
5: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questa. Di recente abbiamo, nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale,

0: che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico. Insomma, c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare e soprattutto, vedete, anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
1: Sì.
0: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica. La genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati dalle altre parti.
2: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
3: No, io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
2: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
3: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
2: Sì.
3: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
2: facendo. Infatti notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
3: Esatto.
2: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
3: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, e questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
2: Parliamo di cose culinarie, cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura.
3: Esatto. Allora avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima, avremo il cavatello fatto a mano con il sugo. Avremo la cotica imbottita e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
2: Non poteva mancare.
3: Non poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo dell'ottimo vino locale.
2: E ce n'è solo da mangiare allora, da assaggiare,
3: sì,
2: tutto.
3: Assolutamente sì.
2: Ciao, grazie.
3: Grazie, grazie.
2: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
4: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi in conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti ovicaprini, hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
2: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alborni?
5: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore al pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
2: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa?

0: E cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
1: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
2: Deve immaginare la rete. Cioè,
3: Sinergia, quindi.
2: la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura. Poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto. È organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà una responsabilità più importante, che ripeto, ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
3: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare con pacchetto che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Dei a raccontare il Civento. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio. Ci crede veramente. Gli amici di Albuminette, che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora, siamo qua. Guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi. Cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire. Io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo. Io ho una domanda importante da farti. Quanto è importante la ricerca?
1: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.

0: non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
1: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
1: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
2: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
3: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo. Però
4: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
5: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
6: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
6: no.
0: No,
6: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: siamo arrivati. Dai.
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe. Questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' con il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose roba del genere, e quindi ricevere maggiormente, insomma, gli animali, accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo, cioè, è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, cioè parliamoci chiaro, sono antigienici con le moquette a terra. Invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati, dietro alle mie spalle c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Eh sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, beh, però ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è perché di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Queste che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro. Speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù. Glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Viene applicato su questa nave. Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Arrivederci. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi.

e come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile. Spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare

trovare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido, in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per

0: richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
1: È vero, ho visto che c'era veramente tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Aniguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto: è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro. No, prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
0: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto?
1: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
0: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè, è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille, esatto. E possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti, certo, che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Canigati TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante.

0: Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore, che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini

energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti,

0: inoltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale. Con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato.

0: riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
1: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
2: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
2: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
2: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di pratica.

passi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
9: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
10: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento vocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
9: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio TIR nel territorio di Sicignano degli Alburni. Ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna, lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Terreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
0: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto è emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali

0: destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
1: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria. Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONU. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
0: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
2: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale.

0: da altre due ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.

tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio, nel settembre dello stesso anno, avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
0: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18:30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento, il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne. Segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
0: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alternative.

0: alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
1: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-e-peluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata.

Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ed ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Val Diano Volley. La formazione del Vallo di Diano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Domani sera il centro sportivo meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Val Diano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Val Diano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Val Diano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al centro sportivo meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3 prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.

0: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi, temperature in ulteriore diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina

0: Smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navan Etem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
1: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro. Fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime, tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua invece la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese

italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il mezzo miliardo di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile. Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1.000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'arte contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista Agi Bellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della Città Nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo MUDEC di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali.
Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi

relativi ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Goetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Montherlant e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Goetz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Goetz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Perfetta. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo con la cronaca, ancora una tragedia sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove un camionista ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha coinvolto il proprio TIR nel territorio di Sicignano degli Alburni. Ci spiega tutto Pasquale Sorrentino.
1: Aveva 59 anni ed era originario di Cava dei Terreni Domenico Palladino, il camionista deceduto ieri pomeriggio nel drammatico incidente stradale avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni in direzione nord. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ebbri, guidata dall'ispettore Cosimo Di Cicco, un mezzo articolato ha perso il controllo, ha impattato contro i margini della carreggiata nella corsia di sinistra ed è precipitato dal ponte che stava attraversando, schiantandosi poi al suolo. Sul posto gli agenti sia di Ebbri che di Sala Consilina. Dopo l'impatto, il mezzo ha preso fuoco. Per l'autista purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 59enne di Cava dei Terreni è deceduto dopo il violentissimo impatto al suolo provocato dal volo di diverse decine di metri. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco, supportati anche da un'autocrew della sede centrale insieme ai sanitari del 118 e quindi alle forze dell'ordine. In azione anche i tecnici dell'ANAS, la strada è stata chiusa.

0: Per ore in direzione nord con il traffico che è stato dirottato all'uscita di Petina fino all'uscita di Campagna lunghe le file. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non ha visto altri veicoli coinvolti. Per il 59enne di Cava dei Tirreni il decesso è arrivato sul colpo. Si tratta dell'ennesimo camionista che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la 2 del Mediterraneo.
1: E questa era la nostra copertina, ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Oltre 10 milioni di euro sottratti al fisco e quanto è emerso dai controlli della Guardia di Finanza di Salerno nel settore turistico ricettivo. Le verifiche puntano a contrastare le irregolarità fiscali in un comparto strategico per l'economia del territorio. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli sul settore turistico ricettivo e porta alla luce un giro d'affari di oltre 10 milioni di euro complessivamente occultati al fisco e il bilancio dell'attività ispettiva condotta durante la stagione estiva appena conclusa con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e le irregolarità che rischiano di compromettere la concorrenza leale in uno dei comparti trainanti dell'economia del territorio. L'operazione ha coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle presenti nella provincia di Salerno, concentrando l'attenzione sulle principali destinazioni turistiche dalla costiera amalfitana al Cilento, senza trascurare il centro del capoluogo interessato da flussi di visitatori sempre più consistenti, anche provenienti dall'estero. Nel complesso sono state eseguite 85 ispezioni, dalle quali sono emerse rilevanti violazioni fiscali e amministrative, con oltre 10 milioni di euro di ricavi sottratti alla dichiarazione. Tra le principali criticità individuate figurano diversi operatori turistici abusivi, sconosciuti al fisco e attivi senza le prescritte comunicazioni obbligatorie e le autorizzazioni previste in materia di sicurezza e sanità pubblica. Le verifiche hanno inoltre evidenziato omissioni nel versamento dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali, confermando la presenza di irregolarità che incidono non soltanto sulle entrate pubbliche, ma anche sulle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore. Particolare attenzione è stata riservata alle strutture ricettive e agli immobili destinati all'accoglienza turistica, compresi in bed and breakfast, per individuare eventuali attività esercitate al di fuori delle regole e ricavi non dichiarati. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano anche quelle relative all'impiego di lavoratori in nero o irregolari, una pratica che penalizza le imprese rispettose delle norme e priva di lavoratori nelle necessarie tutele. Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ottiene giustizia per la morte del marito deceduto nel 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione dell'amianto. Vediamo.
3: Dopo 10 anni di battaglia legale, una vedova lucana ha ottenuto giustizia per la morte del marito, deceduto nel giugno del 2018 a causa di un mesotelioma pleurico correlato all'esposizione all'amianto. Il Tribunale di Potenza ha infatti condannato l'INAIL a riconoscere le prestazioni dovute con una sentenza ormai definitiva. Il risarcimento comprende circa 150.000 euro per le somme maturate durante la malattia e una rendita di circa 1.500 euro al mese, oltre alle maggiorazioni previste previste dal fondo vittime dell'amianto ai familiari, secondo quanto stimato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La vicenda riguarda un lavoratore originario di Calvello che aveva iniziato a lavorare a soli 17 anni nelle fonderie Fiat di Mirafiori a Torino. Successivamente, come autista, si era occupato del trasporto e della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti da un'azienda di Bari, proseguendo poi l'attività presso una cementeria.

0: Secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo sarebbe stato esposto al cancerogeno per oltre 16 anni. Nel 2016, dopo la diagnosi di mesotelioma, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma l'INAIL aveva respinto la domanda. Dopo la sua morte, nel 2018, anche la moglie si era vista negare il riconoscimento. Nel 2021, la donna, originaria di Massico Nuovo e residente a Massico Vetere, ha deciso di rivolgersi al tribunale, assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'ONA. Le testimonianze e gli accertamenti processuali hanno consentito di ricostruire l'esposizione lavorativa e il legame con la malattia. La giustizia è arrivata, ha sottolineato l'avvocato Bonanni, anche se dopo 10 anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito. La sentenza riconosce così alla donna i benefici spettanti e restituisce valore ad una lunga battaglia per il riconoscimento della malattia professionale e della responsabilità legata all'esposizione all'amianto.
1: Piogge intense e condizioni meteorologiche avverse tornano a mettere in difficoltà il Cilento, segnalati allagamenti e incidenti con ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Vediamo.
2: Il maltempo continua ad interessare il Cilento, con piogge che stanno provocando disagi in diversi centri del territorio. Ad Agropoli si registrano allagamenti in via Risorgimento, dove l'acqua ha invaso la strada e alcuni garage. Una situazione che riaccende l'attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia delle canaline di scolo, fondamentali per consentire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare accumuli e allagamenti. L'allerta resta alta su tutto il territorio, con l'invito alla prudenza, soprattutto lungo le strade, nei tratti maggiormente esposti alle precipitazioni. Intanto la prima pioggia è già finita al centro della cronaca. Un'ambulanza e un'automobile si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di ieri, lungo la via del mare tra Ceroli e Pioppi, nel comune di Pollica. Il bilancio è di 3 feriti, tutti occupanti di una Mini Cooper, soccorsi e trasferiti in ospedale da altre 2 ambulanze giunte sul posto. Lievemente contusi anche l'autista e l'infermiere del mezzo di soccorso coinvolto nell'incidente, che hanno prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo degli altri sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della reparto territoriale di Vallo per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio. Una condanna ad 1 anno e 8 mesi per un uomo di 68 anni accusato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex sindaco di Balvano. La decisione è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Potenza.
1: Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado un uomo di 68 anni, accusato di stalking nei confronti di Costantino Di Carlo, ex sindaco di Balvano e attuale consigliere comunale di opposizione. La pena è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza riguarda fatti contestati tra il 2020 e il 2021, durante i quali, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato e molestato ripetutamente Di Carlo, provocandogli ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Tra gli episodi ricostruiti nel procedimento figurano gesti minacciosi, compreso quello del taglio della gola e comportamenti intimidatori alla guida, con inseguimenti, lampeggi ripetuti e manovre pericolose. In un'occasione, sulla strada statale 94, l'imputato avrebbe rallentato e affiancato più volte l'auto dell'ex sindaco, tentando, secondo la contestazione, di urtarla. Nel maggio 2021, sul raccordo autostradale, avrebbe invece invaso improvvisamente la corsia di sorpasso, costringendo Di Carlo a frenare bruscamente per evitare l'impatto. Un ulteriore episodio, nel settembre dello stesso anno, avrebbe spinto la persona offesa ad allertare i carabinieri. Di Carlo si è costituito parte civile nel processo, assistito dall'avvocato Armando De Revisis, chiedendo il riconoscimento dei danni subiti. Il tribunale ha condannato l'imputato anche a risarcimento, da quantificare in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in 2.120 euro e alle spese forfettarie. La sentenza è di primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La difesa dell'uomo valuterà successivamente l'eventuale ricorso in appello.
0: Garantire un trasferimento sanitario urgente può fare la differenza, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi ospedalieri. In Cilento però restano le difficoltà legate ai collegamenti nel servizio.
2: Torna al centro dell'attenzione la rete dell'emergenza sanitaria nel Cilento dopo quanto accaduto 2 sere fa all'ospedale San Luca di Vallo. Una donna, alla 33esima settimana di gravidanza, 8° mese, ha avuto bisogno di un trasferimento urgente verso Napoli, in una struttura in grado di garantire l'assistenza necessaria in caso di parto prematuro. Una vicenda che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e il ricorso dell'eliambulanza partita da Napoli. Tempi di intervento dunque potenzialmente più lunghi rispetto ad un servizio con base a Ponte Cagnano, dove però l'operatività dell'elisoccorso è prevista soltanto fino alle 18.30. Nelle ore notturne, dunque, per questo tipo di intervento il riferimento resta a Napoli, con possibili ripercussioni sui tempi di raggiungimento del territorio cilentano. Al San Luca manca la terapia intensiva neonatale, la TIN, indispensabile per l'assistenza ai neonati prematuri che necessitano di cure intensive, una carenza che rende necessario il trasferimento verso centri specializzati quando si presentano situazioni particolarmente delicate. Il problema però non è nuovo. Da tempo gli addetti ai lavori segnalano le criticità legate alla copertura dell'elisoccorso e alla necessità di assicurare interventi rapidi anche nelle ore notturne. Segnalazioni che al momento non hanno portato ad interventi risolutivi. Resta così aperta la questione di un servizio fondamentale per un territorio ampio, caratterizzato

0: Da distanze importanti e collegamenti che possono rendere più complessi i trasferimenti urgenti. Una vicenda che riporta l'attenzione sulla necessità di garantire risposte tempestive e un'organizzazione dell'emergenza adeguata alle esigenze del Cilento.
1: La prevenzione oncologica passa anche dalla conoscenza del proprio patrimonio genetico. In occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono i test genetici per individuare eventuali alterazioni che possono aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Vediamo il servizio.
2: Anche quest'anno, in occasione dell'Ottobre Rosa, i centri biochimica promuovono la prevenzione attraverso test diagnostici rivolti alle donne. Fino al 30 novembre, presso i centri di Battipaglia, Atena, Lucana e Padula, sarà possibile effettuare il test genetico BRCA1 e BRCA2 a tariffa agevolata. I geni BRCA1 e BRCA2 sono coinvolti nei meccanismi cellulari di riparazione del DNA. Alcune varianti patogeniche ereditarie possono determinare un aumento della predisposizione allo sviluppo di tumori della mammella e dell'ovaio, ma è importante sottolineare che una predisposizione genetica non equivale a una diagnosi e non rappresenta una certezza di sviluppare la malattia. Conoscere una predisposizione, sottolineano dai centri biochimica, significa poter prevenire in modo più consapevole. Individuare una possibile predisposizione consente, quando clinicamente indicato, di confrontarsi con lo specialista e definire un percorso di sorveglianza e prevenzione personalizzato, valutando anche l'eventuale opportunità di estendere l'indagine ai familiari. Il test può essere preso in considerazione, in particolare, in presenza di familiarità per tumore della mammella o dell'ovaio, oppure quando una variante ereditaria sia già stata identificata in un familiare. Per questo i centri biochimica, che credono che la prevenzione non sia soltanto un controllo, ma anche conoscenza, consapevolezza e programmazione, investono in essa e nella diffusione di una corretta informazione scientifica, mettendo a disposizione strumenti diagnostici che possano contribuire a un approccio sempre più personalizzato alla salute. Oltre al test BRCA1 e BRCA2, sono disponibili su richiesta ulteriori test genetici di predisposizione, tra cui pannelli breast, ovari e oncoscreen complete. Per informazioni sulle condizioni della promozione è possibile contattare i numeri 373-783-2999 per Padula ed Atena Lucana, oppure 366-114-8413 per Battipaglia, anche su WhatsApp.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. D'ora passiamo allo sport, spazio alla pallavolo e alle ambizioni della Val di Diano Volley. La formazione del Vallo di Diano prosegue il proprio percorso sportivo in una stagione che punta a consolidare il lavoro della squadra e della società. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Domani sera il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo ospiterà l'amichevole tra la Val di Diano Volley e la neopromossa New Tech Pallavolo Milani. La squadra calabrese milita nel girone H del campionato maschile di Serie B, categoria nella quale ha fatto ritorno dopo ben 23 anni di assenza. Dall'altra parte della rete la Val di Diano affronterà una squadra guidata dall'allenatore John Serpa, che l'anno scorso ha condotto i gialloblu alla riconquista della Coppa Calabria dopo 33 anni. La formazione valdianese incontrerà anche una sua vecchia conoscenza. Si tratta dello schiacciatore Luciano Mille, giocatore di lunga esperienza che la scorsa stagione ha giocato tra le file della Val di Diano Volley e che ha dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza a causa di un infortunio alla spalla destra. L'amichevole sarà un'ulteriore opportunità per migliorarsi a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato. Appuntamento quindi a domani sera alle ore 18 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per una nuova partita.
0: 7 reti ed una prestazione da raccontare per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso con il punteggio di 7-3. Una partita ricca di gol con la formazione salese protagonista sul parquet. Ripercorriamo i momenti decisivi della gara con Giovanna Quagliano.
2: Vittoria larga per lo Sporting Sala Consilina che supera il Capurso per 7-3 e torna al secondo posto in classifica a un solo punto dal Napoli capolista, almeno in attesa della gara della Meta Catania impegnata oggi ad Avellino. Al Pala San Rufo la squadra di Conde rischia grosso dopo un avvio promettente. Brunelli e Walex firmano il doppio vantaggio nei primi 4 minuti, ma alcune disattenzioni difensive consentono al Capurso di ribaltare il risultato fino al 3-2. Un passaggio a vuoto che riporta alla memoria la sconfitta rimediata contro i pugliesi nello scorso campionato. Lo Sporting Sala Consilina però reagisce con carattere, trova il 3-3 con Biscossi e completa il contrappasso ancora con Walex, protagonista di una doppietta. Nella ripresa Brunelli firma il 5-3, prima che lo stesso Walex e il portiere dei Vau, a segno con un rinvio dalla propria area, chiudano definitivamente i conti. Una prestazione non impeccabile per Igor e compagni, ma impreziosita dalla capacità di reagire nel momento più difficile e di gestire il vantaggio anche contro il portiere di movimento avversario. Per lo Sporting Sala Consilina arrivano così 3 punti pesanti che confermano le ambizioni della squadra di Mister Conde e la riportano nelle zone altissime della classifica.
0: E adesso le previsioni in meteo, vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana con il servizio di Giuseppe Stabile.
3: La Campania è interessata da una circolazione depressionaria che dal Tirreno si muove lentamente verso sud-est, determinando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 10 ottobre, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle prime ore della giornata. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nelle aree centro-meridionali della regione. Venti moderati da sud-ovest con raffiche durante i rovesci più intensi.

0: diminuzione e mare mosso. Domenica 11, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la costa. Qualche residuo piovasco potrebbe interessare i settori interni, ma in via di esaurimento nel corso del pomeriggio sera. Temperature senza particolari variazioni, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso fino a molto mosso al largo. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà ad espandersi verso la nostra penisola, anche se il suo asse sarà disposto verso nord, tale da far scivolare correnti settentrionali in direzione del Mediterraneo. Il tempo, pertanto, sulla Campania si manterrà in prevalenza asciutto, con ventilazione moderata da nord e da nord-est. Maggiori dettagli sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzlina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenta.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio tenere le galline e i vecchi e mo a volpe si mangia.
0: Ah, a volpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Stiamo bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì, faccio la tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. E cioè io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. E tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è la mangiano.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Abetto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè vuoi farli fare i bravi o no?
1: Sì, sì. Alberto, dopo c'è Nicola,
0: quindi Zabitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con, vabbè, pure Walter.
1: Ah, Bari.
0: Ah, giù, non ci interessa, giù, è la doppia diagnosi, c'è giù.
1: Ah, giù, vai a trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, è giustamente.
1: Però uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io e quella.
0: Oltre a questo.
1: E mo, mamma, cos'è pollaio?
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è... Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi. Dopo faccio a olivi e cogliamo e andiamo a mangiare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una Sala Consilina che ti vuole... Cioè, tutta Sala Consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa
1: sì,
0: cosa?
1: Sì.
0: Tu vai in giro...
1: Un sindaco di Sala.
0: Chi?
1: Cartolano.
0: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
1: Viene ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola il sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
1: Sì, sì.
0: Ti senti felice?
1: Vado con una piana, invece vado a farlo giù.
0: Sei felice qua?
1: Raffomando.
0: No, sei felice?
1: Sì.
0: cioè, se non c'era questa struttura, tu la, come, che cosa si succedeva secondo te, per te?
1: Che,
0: se non c'era Don Vincenzo,
1: io andiamo fuori.
0: E invece sei qui a casa tua. Questa è casa tua.
1: No.
0: Come no? È casa tua o no?
1: Sì.
0: Ah, ok. Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Dietro
1: sì,
0: di noi. Aspettate, fai vedere. No. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo, è importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valore di anno, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, andiamo, aspetta che...
2: Faccio strada?
0: Vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e... Lotti, ma dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese, Sei avvezzo ormai alle telegrafi, fai tante riprese, fai tante... Allora abbassiamo qua la...
2: Tu sei stato uno dei protagonisti...
0: Del calendario, del video...
2: Guardate i giri del campo, che abbiamo realizzato costantemente.
0: Allora adesso abbassiamo anche... Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo... Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto, ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa... Tu sai qua, quando è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno, ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però...
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè lavorare qua li rendi... Sì,
3: comunque loro mi hanno insegnato tanto, molto.
0: Loro a te? Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: E magari, che ne so, Stefa, proviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
4: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare con...

0: però sono veramente loro quelli.
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
2: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, capso, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
2: Come? Allora,
1: bello.
2: Bene.
1: Si come ti trattano...
2: Sì.
1: Nunzia, quando lavori qua?
3: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
2: Sì.
3: 4 anni.
1: Lui è il sindaco.
3: Sì, lui è il capo.
1: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
3: Sì.
1: Non so, dico in genere.
3: Pane e pazienza. È vero, Alfonso?
1: Ma anche soddisfazione.
3: Sì, molto.
1: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
2: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa... la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi...
1: Rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso, dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore è Benavente.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
4: È caggianese.
1: Non è il massimo.
4: Non è il massimo.
1: Il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
4: Sì.
1: Lo porta? Ah, ok.
4: Sì, sì.
1: Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
4: Antonio e un compare mio.
1: Sono bravi?
4: Sì.
1: E diciamo grazie?
4: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della Bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la Bottega dell'Orefice? Proprio percorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Sì. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza

0: E Alfonso, insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Loro, noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dici?